Super Show.

einfach durch den Häcksler gezogen.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.

Beh, spero che qualcuno di voi o molti di voi, magari fedeli ascoltatori, abbiano già riconosciuto la sigla di questo mio programma, di questa mia trasmissione radiofonica che va in onda da tempo ormai. Ugo Buizza con voi, come amo dire, questa è Tracce, e sono molte le tracce anche per oggi che vi farò ascoltare per cercando di allietarvi al meglio con della buona musica. Spero siate bene, la nuova stagione quindi è cominciata, tra poco ci sarà l'autunno, mi piace molto come stagione, anche musicalmente ci sono tante cose che adoro, come adoro anche il mondo musicale al femminile, soprattutto quello americano, Stelle e Strisce, qualcosa l'America ci ha dato di buono, devo dire. E allora direi di inaugurare la puntata di oggi con una cantante che amo, attiva dal 1987, viene da Washington DC. All'inizio della sua carriera, e il brano che vi faccio ascoltare risale proprio a quel periodo, era molto mainstream, era quasi un pop rock, poi si è spostata verso cose più spirituali, più intime, che io amo comunque tantissimo. Lei è Mary Chapin Carpenter, ve la faccio ascoltare con una delle sue poche hit, devo dire, e questa è I Feel Lucky, Mary Chapin Carpenter.

Ma che carina, che carina. Io mi sento fortunato e mi sento fortunato anche di avere degli ascoltatori come voi che magari mi ascoltano sempre e nonostante io non abbia cambiato nulla neanche di una virgola, nemmeno per questa stagione, Tracce rimane così. Sono diventato, non lo sono mai stato, ma sono diventato un tradizionalista. Bene, la puntata odierna conterrà tante cose nuove, tante novità, come quella, la penultima, ma spazia nel tempo, io amo farlo. Qua siamo in tempi più recenti. La scorsa puntata vi ho presentato il nuovo album di Sir Robert Rice, questa volta invece è il suo penultimo lavoro, niente male, che si chiama Amidst the Chaos, in mezzo al caos, e questa è If I Can't Have You.

Ma sì, sono musiche che aiutano a stare meglio, sono davvero balsamiche, benefiche. Cerebral Rise, dal suo penultimo lavoro, in mezzo al caos, Amid the Chaos, questa era If I Can't Have You. Ancora musica al femminile in questo inizio di tracce, con una cantante che non ha bisogno di tante presentazioni, almeno lo spero, no, essendo anche una figlia d'arte e che padre era Johnny Cash, lei era Rosanne Cash, e qualche anno fa aveva partecipato a un interessante tributo, c'era anche Bob Dylan tra gli altri, John Ayer, Lou Reed, un sacco di gente importante, un tributo a un paroliere che insieme a Mark Schumann aveva composto decine di grandissime canzoni, soprattutto negli anni 60. Il Pomus Schumann è veramente un duo come Lennon McCartney o come Richard e Jagger. Orbene, in questo tributo a Doc Pomus, ricordo che Doc Pomus ha scritto le liriche per esempio di Save the Lessons for Me, di Viva Las Vegas, di tanti tanti altri brani, tra cui questa I Count the Tears, io conto le lacrime, e lo ripeto, lei è Rosanne Cash.

Se qualcuno di voi, magari meno giovani, hanno pensato subito a una canzoncina che faceva sciallalalala piangi con me, non hanno sbagliato, perché in effetti I Count the Tears era la versione originale che i Rocks molti anni fa avevano interpretato. Questa invece è una versione tra virgolette moderna, è un tributo Doc Pomus da parte di Roseanne Cash. Ancora al femminile la musica di oggi ritracce, con una cantante invece giovanissima, un nome un po' particolare, si chiama Sarah Kaewoonin, lei viene da Seattle e ci regala un album molto interessante, molto derivativo, mi sembra di sentire un po' quei dischi degli anni 70 delle grandi interpreti di quel periodo, da Linda Ronstadt, anche autrici come Carly Simon e quel mondo lì, insomma. Il nuovo lavoro si chiama I Missed You All These Years e questa canzone invece si chiama No One Like You. Non c'è molto da dire se non ascoltare, e mi piace che a volte la musica sia così leggera e si faccia ascoltare tutto ad un fiato senza troppi preamboli.

delicatissima, molto molto molto carina. Sarah Kaun, ve la consiglio per chi ama questo genere di musica al femminile, questo cantautorato molto particolare, e vabbè, a me è piaciuta molto. E invece del soul cosa ne dite? Io è da un po' di tempo che vi propongo musica soul, ma di oggi, perché c'è stata veramente una sorta di rinascita di questo genere, e tutta di altissimi livelli, sicuramente derivativa, sicuramente sono cose che si ispirano ai primi anni 70, in particolare al periodo di Curtis Mayfield, un po' Marvin Gaye, quelle cose lì, e anche Bobby Womack. E allora arrivano le Womack Sisters. Cosa sono? Womack Sisters sono un gruppo, un trio femminile, sono parenti, continuano quindi la leggenda, parenti del grande Bobby Womack, e quindi la loro musica ha quel sapore lì, ed è un sapore ottimo. E allora vi regalo un brano che si chiama If I Let You, dalla Dapton, famosa etichetta che ci ha dato tanta musica del genere. Queste invece sono le sorelle Womack.

Comac Sisters, dunque, con questo album bellissimo, cioè davvero così carino, con queste sonorità, che ne so, io non so, mi sento immerso proprio in quel mood e in quel mondo dei primi anni 70, pantaloni di zampa d'elefante, ragazze con minigonne e stivali bianchi, insomma un mondo che portava tanta energia, ma c'era anche molto impegno, devo dire, e musicalmente sono davvero molto validi. Ritorna invece un gruppo che si chiama Shearwater, vengono loro invece da Austin, Texas, e praticamente è un gruppo formato nel 1999 da alcuni membri, un storico gruppo che si chiamava Okkervil River, a me piacevano assai. Ritornano con un album molto interessante, a me è piaciuto molto, si chiama The New World, e vabbè, io vi regalo un brano che si chiama Slugs in the Marigolds, queste le coordinate, giudicate voi.

Clearwater, bello questo inserimento, questo sax maledetto che aggiunge molto. Direi che è un ottimo brano, spero vi sia piaciuto come è piaciuto a me e me lo sono proprio goduto. Da Clearwater, questa novità di questo mese di settembre, a un album invece passato un po' troppo sotto silenzio, uscito il mese di giugno e nonostante le attese il disco nuovo di Beth Orton non è stato colto così con grande favore, anche se personalmente lo ritengo un ottimo lavoro. Il nuovo album infatti si chiama The Ground Above, io credo di non averlo mai presentato perché uscì proprio all'inizio della pausa estiva del mio programma, quindi ve lo presento oggi. Ho scelto Before I Knew come brano e Beth Orton secondo me si conferma uno dei più grandi talenti della musica britannica degli ultimi 20 anni.

Non capisco come mai, se voi andate a cercare Beth Orton sui motori di ricerca, non so, tipo Wikipedia per dire, vi dice che lei è una cantante folk. Ti pare assai limitativo, devo dire molto limitativo. Beth Orton è una cantante tutto tondo, mi piace per quello, lei sperimenta, lei fa quello che vuole e lo fa molto bene. The Ground Above è il titolo del suo ultimo album e questo era Before I Knew. Allora, in questi giorni ho visto su YouTube un video tratto da un concerto in cui Brandi Carlile, che a me, sapete, piace assai, da quando l'ho vista poi dal vivo io ho un debole per lei, canta insieme a Alanis Morissette, è un duetto incredibile dove fanno questa canzone che vi presento. Allora mi è venuta voglia di riascoltarla, che è Hand in My Pocket, uno dei grandi, delle grandi hit dell'artista canadese, e devo dire, cercatelo, perché Brandi Carlile si dimostra fantastica anche quando si mette a rockare, questo l'ho apprezzato molto. Brandi Carlile non è quella che vi faccio ascoltare, ma è l'autrice ed è la versione originale. Hand in My Pocket, Alanis Morissette.

siedo al mio tavolo e dichiaro guerra a me stesso. Sembra che sia tutto per nulla. Conosco le barricate e riconosco il mortaio nelle crepe del muro. Libertà. Questo è il mio errore. Lasciatemi rimediare. Io ho innalzato il muro e sarò io colui che lo abbatte. Ho una ricca comprensione delle mie difese più raffinate. Proclamo che i reclami siano lasciati inespressi. E allora, The World Leader Pretend, questa era parte del testo, è un brano epocale che ricorda i R.A.M., REM, in ascolto da Green. Ogni tanto ci vogliono questi riascolti doverosi. R.A.M.

La notizia è che Michael Stipe probabilmente pubblicherà finalmente un album da solo con tanti ospiti importanti, forse già nel corso del 2026. E la notizia è che comunque riascoltare dopo tanti anni Green, era 1988 dei R.E.M., appaiono più che mai attuali. E questa era The World Leader Pretend, la voce di Michael Stipe, eccetera, eccetera, eccetera. Pochi di voi magari conoscono John Butler. John Butler è un artista che nasce in California ma poi emigra in Australia, è di fatto australiano. Aveva dato vita a un trio che incise due album tra il 2001 e il 2003, e tutti e due gli album non solo vendettero milioni di copie in Australia in particolare, ma vinsero anche parecchi Grammy. E allora è il 25esimo anniversario della pubblicazione di uno di quei due album del trio, un album che si chiama semplicemente Three, e questa è una canzone invece che si chiama Attitude. John Butler, secondo me, questo è il nome dell'artista, secondo me merita di essere riscoperto. Jason kept me in like last time, that's fine.

Oggi sono in vena di riscoperte e allora ho tirato fuori dal cilindro anche questo vecchio album del trio di John Butler Tree, anche perché per festeggiare il suo 25esimo anniversario. Infatti l'album venne pubblicato nel 2001, un gruppo che sembra a metà tra Dave Matthews Band, qualcosa della Dave Matthews Band, qualcosa anche dei Pearl Jam, è quel tipo di rock lì e ogni tanto ci sta molto bene. E a proposito di riscoperte, allora spero che a molti faccia piacere. Allora, tutto sta, scusate, vi spiego come mai mi è venuto in mente di riascoltare Elvis Costello, che è un artista che tiro fuori pochissimo dal mio scaffale. Allora, quest'estate ho assistito al concerto di Diana Krall, che è la moglie appunto di Costello, e Elvis Costello era vicino a me, era nel pubblico, ma una persona davvero simpaticissima e assolutamente diversa dalla moglie, che invece, come sapete, appare un pochino più lignea, diciamo. Allora, nel vedere Costello così scazzato, simpatico, mi è venuto in mente, cazzo, che la sua musica insomma era tanta roba. E allora era 1985 quando uscì King of America, che secondo me se la gioca per essere forse il suo migliore album insieme a quello degli esordi. E allora King of America, l'album, mi è venuta voglia di riascoltare. Che cosa ascoltiamo? Il singolo di allora, che era Brilliant Mistake.

Brilliant Mistake, mi piace ancora molto. Poi sono passati 41 anni da questo disco, che ricordo presentavo ai tempi, trasmettevo in una radio che si chiamava RTB pomeriggio, un programma che si chiamava On the Road, e Elvis Costello non mancava mai. A quei tempi mi piaceva davvero tanto. E dagli anni 80 di Elvis Costello agli anni 70-80 di un gruppo che viene dagli anni 60, giochiamo un po' sulle decadi, che festeggia l'anniversario della pubblicazione di questo disco proprio nel 2026. Non è un quiz, sto parlando della Manfred Mann Earth Band. Manfred Mann era famosissimo negli anni 60 e fin da allora era noto per rifare i brani, fare delle cover, tra le quali per esempio Mighty Queen di Bob Dylan, e questa canzone invece, che divenne un hit negli anni 70, interpretata dalla Earth Band e dall'altro gruppo. Questa è una versione molto bella di Blinded by the Light di Bruce Springsteen, ripresa dal vivo però in un concerto del 2025 per festeggiare la pubblicazione di un album del 1975. Ho dato i numeri abbastanza, direi di sì.

Blinded by the Light. Molti magari non la conoscevano questa versione di questo brano di Bruce Springsteen, ripreso da Manfred Mann nel 1975. L'album si chiamava The Roaring Silence, però questa era una versione recente del 2025, 50 anni dopo, dal vivo. E no, secondo me niente male, ogni tanto vanno riascoltate. Io prima vi ho fatto ascoltare Viscostello, un bravo programmatore radiofonico, chiamiamolo così, avrebbe mandato questa canzone subito dopo Costello, ma io non sono bravo e mi piace anche giocare, quindi il brano che vi faccio ascoltare è My Brave Face, interpretato da Paul McCartney. Cosa c'entra Costello? Costello l'ha scritta insieme a Paul, era 1988 e Paul McCartney stava facendo pace un po' con i Beatles, anche dal vivo aveva ripreso diverse volte i brani del suo quartetto, e My Brave Face è una canzone in chiave beatlesiana. Lui stesso dice: è stata una delle prime cose che io e Elvis, Costello ovviamente, abbiamo fatto partendo da zero. Credo che Elvis stesse consciamente cercando di farla somigliare a una cosa dei Beatles, a un feeling molto anni 60, e il contributo di Costello in effetti fu davvero decisivo. Lo stesso Paul aggiunge: è stata una collaborazione alla pari, ognuno ha suggerito parole e idee, e se pensavo che Elvis fosse troppo criptico gli dicevo: non mi piace, dobbiamo sviluppare meglio l'idea. Se fosse stato lui a trovare qualcosa di interessante l'avremmo usata, e viceversa. Questo per dire che in effetti è un brano scritto a quattro mani.

beh, ammetto che anche questa riascoltata è un'ottima canzone, e ricordo che Flowers in the Dirt, l'album da cui è tratta, è un album dove sono molte le canzoni composte insieme a Costello, ed è uno degli dischi migliori anche dal punto di vista musicale, secondo me, da parte di Paul McCartney. Musicale nel senso suonato in maniera egregia, con degli ospiti incredibili, c'è anche David Gilmour per esempio la chitarra e tanti altri, molto molto carino. E allora My Brave Face di Paul McCartney lascia il posto a In My Life dei Beatles. Perché? Perché In My Life è tratta da Rubber Soul, e Rubber Soul è pubblicato originariamente nel 1965, viene ripubblicato in una versione deluxe molto molto ghiotta e costosa, devo dire. Sono in particolare in vinile 5 LP in vinile più un 45 giri che poi è paperback writer Eleanor Rigby, e anche ovviamente in CD. Allora, ho contato comunque di tutti i brani registrati, alla fin della fiera sono solo 4 i brani realmente mai pubblicati, di cui 2 strumentali che durano meno di un minuto. Questo è raschiare il barile, e allora non raschiamo il barile, ma riascoltiamoci un capolavoro, In My Life, Beatles.

Mamma mia, davvero sempre un piacere incredibile. Mi faccio del male, ogni volta i Beatles ritornano nella mia mente, ogni volta poi dico, ma cacchio, ma cos'erano? E vabbè, e da Beatles Rubber Soul 1965, invece questi sono i Proclaimers dalla Scozia, da Leeds, che ritornano con un album molto carino, molto molto carino, loro sono sempre stati bravi. L'album si chiama You May Offend, nessuno si offende, se ascoltiamo questa Knock It Down.

Knock It Down, un'iniezione di energia da parte di questi vecchietti, tutto sommato non sono proprio giovani, i Proclaimers, con il loro nuovo album. Viene pubblicato, è stato pubblicato poco prima del mese di luglio, anche un nuovo album postumo di un artista che purtroppo ci ha lasciato nel dicembre del 2025. Lui era un eroe dell'R&B, nonostante fosse di carnagione bianca. Sto parlando di Steve Cropper, che molti magari ricordano con i Blues Brothers, ma dimenticano che magari era collaboratore di Otis Redding, lo è stato con Booker T. Jones, con Otis Redding aveva scritto anche Sitting on a Dock of the Bay, per intenderci, ed era stato un chitarrista che ha influenzato artisti del calibro anche di John Lennon e di Paul McCartney e di George Harrison. Cioè i Beatles erano davvero innamorati del sound di Cropper e del sound di Booker T. Jones and MGs. E beh, Green Onions, per intenderci, no, il brano. E allora il nuovo lavoro di Steve Cropper si chiama Watching the Tide e vede la presenza di tanti ospiti importanti, soprattutto alla chitarra, guarda caso. C'è Eric Clapton, che da lui ha preso ispirazione sicuramente, c'è Billy Gibbons dei ZZ Top, Brian May, che non sopporto, sono i Queen, ma lasciamo perdere, e Ronnie Wood dei Rolling Stones. E allora ho scelto il brano con Eric Clapton, perché non è male. Il brano si chiama Ticket First e lui è Steve Cropper, che ricordiamo con affetto.

con le chitarre di Steve Cropper, Brian May e Eric Clapton, dall'ultimo e postumo lavoro del grandissimo Steve Cropper, che così ricordiamo purtroppo non è più tra di noi. E un passo indietro di molti anni indietro nel tempo, con uno dei miei artisti preferiti, ma credo anche dei vostri, cioè sì, tra i vostri preferiti sicuramente deve esserci Marvin Gaye. E allora da un suo album che era anche una colonna sonora di un film poco fortunato, devo dire, uscito nel 1972, ma la musica è altissimi livelli, questa è Trouble Man, che dava il titolo al film, all'album e alla canzone.

non c'è niente da fare. Io, Marvin Gaye, questa voce, questo suo stile pazzesco, il cantante più sexy del pianeta, e poi insomma Trouble Man, Marvin Gaye, 1972. Questo invece è un nuovo album, ve l'ho già presentato la scorsa settimana, un ritorno dopo 40 anni di carriera. I J-Hawks ritornano con un album che si chiama proprio come questa canzone, ovvero Century Park, e trovo che sia un album davvero molto bello. Sicuramente non è nulla di nuovo, sicuramente è molto nostalgico, però almeno non è così dolciastro o retorico come tanti ritorni. J-Hawks, Century Park.

Beh, che dite, a parte che si sente la mano come produttore di un grande produttore come Bob Ezrin, che in effetti ha dato molto, aveva già collaborato tra l'altro con i J-Hawks. J-Hawks è ormai quasi canadesi, anche se loro originariamente ovviamente sono statunitensi, che ritornano, ripeto, con Century Park, un album che è piaciuto molto. Ho parlato anche con amici, anche loro hanno condiviso con me la gioia di riascoltare il gruppo e di vederlo in questa splendida forma. Ritornano dal vivo anche i Pulp, che io ho sempre apprezzato, molti so che piacciono meno, però ma sicuramente sono uno dei gruppi più interessanti degli ultimi anni. Da questo album dal vivo appena pubblicato ho scelto questa Spy Island e giudicate voi.

0: di British Rock, Jarvis Cocker con i suoi Pulp dal vivo, niente male, Spike Island, un concerto recentissimo e loro sono più che mai presenti, a me personalmente non dispiacciono affatto, anzi, e se pensate invece a Oasis, a quanto sono stati mitizzati, e vabbè, è un altro discorso, comunque pensate che gli Oasis l'anno prossimo avranno 11 date. Tutte a Manchester e poi il concerto di Roma, due giorni a Roma, che sarà sold out in, credo, in due secondi letti, vabbè. Questo è il business, signori, questi invece sono i Ten Years After. E i Ten Years After, devo ringraziarli perché sono la sigla del mio programma, per cui insomma è importante. Questa è la ristampa di un album del 1969, Creakable Green, che contiene la versione live al Fillmore di questa classica Love Like a Man.
1: Hello. There's a new number called Love Like a Man.

0: Io avevo 13 anni più o meno quando uscì Creek of Old Green e vidi Alvin Lee in azione a Houston come tanti in Go Home, e allora tra i ragazzini si scherzava, si diceva la chitarra più veloce del West, in effetti aveva uno stile chitarristico velocissimo, era bravissimo, e questa Low Like a Man girava anche nei, ovviamente in una versione ridotta, anche nei jukebox, e noi mettevamo le 50 lire o le 100 lire per le tre canzoni e si ascoltavano queste cose, questi ricordi da vecchio. Ragazzi, vabbè, è così, ogni tanto ci stanno, però sapete che siete all'ascolto di Tracce, che è il mio programma, io sono Ugo Buisa, ma sapete che io non sono solo così far da vec facendovi ascoltare solo dei reperti, assolutamente, però mi piace viaggiare nel tempo e ricordare. Willie DeVille, per esempio, è da ricordare, era 1992 e anche lui giocava con John Lee Hooker e con questa I'm in the mood.
1: I'm in the mood for love.

Nel perfetto spirito di Johnny Hooker, Willie DeVille non lo interpreta, lo vive, questa In the Mood, lo vive intensamente, lo viveva intensamente. Salutiamo Willie DeVille da lassù, noi che l'abbiamo amato quando era qua con noi nei suoi tanti concerti meravigliosi. E da In the Mood di, siamo quasi in chiusura, manca poco, da In the Mood di Johnny Hooker interpretata da Willie DeVille, invece all'ultimo lavoro di un artista texano, viene dall'Abbock, che aveva fatto parte anche di una formazione molto interessante che si chiamava Utz, non so chi li ricorda. Comunque lui è Kevin Morby e non delude mai, davvero i suoi album sono davvero tutti molto belli e tutti molto

Ed è proprio sulle note di Badlands, Kevin Morby, che vi saluto. Ugo Buizza vi ringrazio per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato come sempre un piacere. Appuntamento per la prossima settimana, non mancate, ci saranno altre sorprese, altre novità, altra musica, altra ottima musica, sottolineo. Ragazze e ragazzi, ciao a tutti da Ugo Buizza e a presto. Ciao.

0: Le matin.
1: Benvenute e benvenuti alla nuova puntata di 50 minuti di Valle Camonica, qui su Radio Onda d'Urto. Questo mese partiamo da un festival che, lo confessiamo, ci ha spiazzato. Il Micocosmo Festival, dicevo. Un festival dedicato ai funghi, sì, ma non solo. Si è parlato di micologia antifascista, di transfemminismo, di veganesimo, di Palestina, di ambiente e di molto altro ancora. Eravamo titubanti. Cosa importa di micologia ai nostri ascoltatori, ci siamo chiesti, ma l'intervista raccolta a Chiara ci ha dato torto. Entusiasmo, competenza, una visione del mondo che parte dai funghi e arriva ovunque. Restiamo sul territorio ma cambiamo strada letteralmente, con la via Decia. Ne parliamo con Alessandro Romelli, che non si è fermato al turismo lento. La via Decia collega le miniere di ferro alla diga del Gleno, la più grande tragedia industriale del secolo scorso in questa valle, ma diventa anche luogo di incontro, di socializzazione, persino cura, non solo dell'ambiente, anche delle persone, a partire dal tema dell'invecchiamento. Chiudiamo gli approfondimenti con uno sguardo alle Alpi che si sciolgono. La carovana dei ghiacciai di Legambiente, la cui anteprima si è tenuta il 1 agosto sul Tonale. Ne parliamo con Wanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente. E infine un tema che tornerà anche nelle prossime settimane, i data center. Con Claudia, del collettivo resistente Alta Valle Camonica, affrontiamo la questione in generale, in vista dell'assemblea del 16 ottobre, convocata dopo due richieste arrivate a Terna per l'installazione di data centers sul nostro territorio. Il tutto accompagnato, come sempre a settembre, da una selezione musicale che accompagna i temi di questa puntata. Restate con noi. Il Micocosmo Festival non è nato quest'anno, siamo alla terza edizione e viene presentato come il primo grande festival di micologia in Italia. Si è tenuto dal 2 al 6 settembre a Cevo, in Val Saviore, allo Spazio Feste, in località Pineta, 1200 metri di quota, immersi nel bosco. 5 giorni che vanno ben oltre la raccolta e riconoscimento delle specie. Passeggiate micologiche ogni mattina, ma anche laboratori di coltivazione, tavole rotonde, mostre fotografiche, cinema, serigrafia, forest bathing, persino le micolimpiadi. E poi incontri che escono decisamente dal seminato botanico. Si è parlato di come si coltivano funghi in Palestina, con l'esperienza di Masters Mushroom di Jenin, e di comunità umane e micelio, con un linguaggio che richiama più la sociologia che le scienze naturali. Noi purtroppo non c'eravamo, ma un amico sì, ed è tornato con un entusiasmo tale da convincerci a fare questa intervista nonostante la nostra iniziale titubanza. Ci ha raccontato soprattutto di chi c'era, un pubblico eterogeneo tra micologi e micologi esperti, curiosi, persone che i funghi li coltivano per mestiere o per passione e altre ancora più interessate a quello che il festival raccontava attorno ai funghi, piuttosto che ai funghi stessi. Su oltre 600 presenze nei 5 giorni, i comuni erano poche decine, mentre molti da fuori regione e persino dall'estero sono arrivate una ventina di persone. Una sproporzione che ci dice qualcosa. Chi viene da lontano si ferma, segue tutto il programma, chiede il posto, passa spesso 2 ore e se ne va. Con questo in testa abbiamo preparato 3 domande per Chiara di Micocosmo Festival, l'associazione che promuove il festival. Le abbiamo chiesto innanzitutto cosa significhi concretamente, al di là delle parole del manifesto, decolonizzare il pensiero dal solo positivismo scientifico, se questo approccio si traduca in scelte organizzative precise, penso alla scelta di rendere i laboratori accessibili a soli 5 euro o gratuiti per chi partecipa senza materiali, o se resti più un orizzonte culturale che una pratica già compiuta.
2: Ciao, grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie per la domanda, direi piuttosto complessa. Per noi la questione decoloniale è una questione fondante e un approccio che portiamo avanti in diversi aspetti della nostra attività. Sicuramente per noi utilizzare un approccio decoloniale all'interno del mondo scientifico significa uscire da quel pretestuoso discorso in cui la scienza è apolitica e oggettiva e in cui la scienza e i ricercatori e ricercatrici non hanno un ruolo sociale fondante. Questo ci porta quindi ad approcciare la realtà in maniera più olistica, cercando di evitare quel riduzionismo per cui si cerca di trovare soluzioni semplici, facili, lineari a una realtà che è complessa e ha bisogno di soluzioni e interpretazioni complesse e olistiche. All'interno del nostro festival abbiamo quindi cercato di portare questi concetti attraverso una programmazione molto variegata. Abbiamo quindi chiesto a docenti, ricercatori e ricercatrici delle accademie di portare il loro sapere. Abbiamo invitato micologhe e micologi appartenenti ai circoli micologici, cioè coloro che vivono quotidianamente il bosco e che ne possono raccontare i diversi aspetti. Abbiamo invitato anche coltivatrici e coltivatori di funghi che portano la tematica della micologia all'interno della loro pratica quotidiana di vita e di produzione di reddito, ma non ci siamo neanche dimenticati di quello che è tutto un aspetto artistico legato al mondo della micologia. La visione artistica, infatti, in Micocosmo non si definisce come un mero strumento comunicativo o divulgativo, ma emerge nella sua piena autonomia interpretativa e di pensiero. Le diverse anime che hanno quindi popolato il nostro festival hanno trovato uno spazio di espressione paritario, convivendo anche quando si trovavano in contraddizione. Un esempio in cui hanno convissuto queste diverse anime è stato quello della tavola rotonda organizzata sui biomateriali, in cui design, arte, ricerca scientifica, biologica e ingegneristica si sono messi a confronto tra loro. La decolonizzazione del pensiero però per noi ha anche un significato estremamente attuale e politico e per questo abbiamo voluto invitare, non senza poche peripezie, un coltivatore di funghi palestinese da Jenin che è venuto a portare la sua esperienza all'interno di una conferenza che era veramente gremita e che veramente esprimeva quello che Micocosmo vuole essere. Infine, su questo tema ci tengo a sottolineare come per noi decolonizzare il pensiero non sia un dato di fatto, una cosa già data, ma sia un processo che costantemente cerchiamo di mettere a critica e di portare avanti e che ci pone di fronte a delle domande, delle questioni che cerchiamo sempre di risolvere in diverso modo. Oltre infatti alla tematica legata alla decolonizzazione, portiamo avanti diverse tematiche per noi appunto in divenire, come quella del transfemminismo, anche a livello di comunicazione nostra, come vogliamo comunicare nei confronti dell'esterno e che processo individuale e collettivo dobbiamo fare per arrivarci. La questione economica e di accessibilità al festival è stata per noi sempre una questione dirimente. Il nostro festival è un festival gratuito, pochissime attività richiedono un contributo, ma perché neanche con il nostro lavoro gratuito riusciremmo a coprire i costi. Tutte le persone che vengono a Micocosmo, come artisti, relatori, relatrici, coltivatori, coltivatrici, hanno sempre portato il loro sapere gratuitamente e noi di questo li dobbiamo ringraziare perché è anche grazie a loro se il nostro festival non ha mai avuto delle barriere economiche e anche grazie ai posti che ci ospitavano, mi riferisco in particolar modo al campeggio che ha fatto comunque dei prezzi veramente popolari e ci è venuto molto incontro. Anche la questione ecologica per noi è sempre stata importantissima. Nelle prime due edizioni del festival non c'è stato un oggetto usa e getta in tutto il festival. Quest'anno, per questioni logistiche, non avevamo i piatti che avevamo gli altri anni, abbiamo dovuto prendere dei piatti di carta. Ci tengo a sottolineare di sola carta e non dei poliaccoppiati, che sono stati l'inizio di un progetto che abbiamo chiamato Mash for Dish, che sostanzialmente prevede che i funghi stessi funghi alimentari e si nutrano degli scarti dei piatti usati durante il festival. Non esistono bicchieri e bottigliette di plastica usa e getta al nostro festival. Per poter prendere da bere devi per forza acquistare un bicchiere di plastica dura. L'acqua viene offerta gratuitamente grazie alle fontane del paese e anche la scelta degli ingredienti che facciamo ha un suo peso. Abbiamo deciso di non comprare alcun tipo di bevanda inserita nelle liste di prodotti da boicottare, sia riguardante la Palestina, ma anche tutto un boicottaggio che sono decenni che va avanti. E per quanto riguarda gli ingredienti della nostra cucina, abbiamo optato per una nostra cucina vegana con ingredienti locali e biologici, anche per supportare un'economia locale.
1: Le abbiamo poi chiesto perché si sia scelto di dichiarare esplicitamente una micologia antifascista, visto che il festival coinvolge anche realtà più istituzionali come l'Associazione Micologica Bresciana e il Circolo Carini. Se questa convivenza tra approccio militante e mondo scientifico istituzionale abbia creato tensioni o se si sia invece rivelata una collaborazione naturale.
0: Ma guarda, seguendo i ragionamenti fatti prima, non ci poteva essere nulla di più naturale che dichiarare una micologia antifascista. Tra l'altro questo non ha mai portato problemi all'interno del gruppo, né in fase di costituzione né in fase di avvicinamento di nuove persone. Questa è stata presa anche molto positivamente, a volte anche con un sorriso da parte di chi frequentava il festival, sia come visitatore, visitatrice, sia come relatore o relatrice. Ho visto docenti anche appendere fuori dalla propria porta d'ufficio dell'università lo sticker di micologia antifascista, e quindi per noi, come dire, fa parte del nostro approccio e di come ci poniamo all'interno del nostro mondo. E anche se sembra, come dire, banale o superfluo ribadire questa cosa, visto i tempi che corrono, in realtà riteniamo sempre più importante portare avanti questo discorso.
1: Infine le abbiamo chiesto cosa abbia portato il festival a scegliere Cevo, in Val Saviora, come sede. Se ci sia un legame con le realtà locali che da anni lavorano su modelli di sviluppo alternativi in queste terre alte, e cosa il festival lascia al territorio una volta spenti i riflettori.
0: In realtà per noi questa scelta è stata molto naturale. Le prime due edizioni le abbiamo svolte a Capo di Ponte, dove ci eravamo trovati benissimo, e durante un evento organizzato tramite un bando cariplo a gennaio dell'anno scorso siamo andati a Cevo e qui ci siamo innamorate e innamorati di questo spazio, che è veramente stato incredibilmente accogliente, a partire dal sindaco, dall'amministrazione, dalla promo Cevo, dal camping plan della Regina, gli assessori, da persone che semplicemente abitano il luogo, dal Museo della Resistenza che abbiamo già citato prima, dallo Sport Cevo, da tutti i volontari e le volontarie che ci hanno aiutato anche da parte del paese a guidare per esempio la navetta da Cevo a Cedegolo. E quindi quella che è stata una scelta presa abbastanza su due piedi durante quella giornata di fine gennaio 2026 si è rivelata veramente una scelta ottima, che porteremo sicuramente avanti anche nei prossimi anni, nelle prossime edizioni, perché ci siamo trovate molto bene, e anche poter unire queste diverse anime della micologia in un territorio 1200 metri di quota per noi significa valorizzarlo e portare attività in un periodo in cui il paese va verso lo svuotamento invernale. Abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi da parte delle persone del luogo, ma anche dagli albergatori, che hanno proprio sottolineato come le persone che hanno partecipato al nostro festival avessero apprezzato il territorio e ne avessero goduto in tutte le sue forme. Quindi diciamo che è stata un'edizione super positiva che confidiamo di poter riproporre. Grazie mille a tutti voi per aver ascoltato, grazie Radio Onda d'Urto e alla prossima. Ciao!

0: restiamo tra le valli, ma spostiamoci di pochi chilometri. Dalla Valle Camonica alla Val di Scalve, provincia di Bergamo, due valli che il disastro del Gleno ha legato per sempre. La diga crollò 100 anni fa, uccidendo persone di entrambi i territori e che condividono la stessa storia di estrazione mineraria, la stessa esperienza di spopolamento delle terre alte. Non a caso, la Via Decia, di cui parleremo tra poco, è un anello che unisce fisicamente, parte e torna ad Arfo attraversando entrambe. Qui, a fine agosto, in una di quelle giornate di pioggia che spesso scombinano i programmi all'aperto, siamo finiti al teatro dell'oratorio di Vilminore di Scalve. Era in programma La Terra degli Ulivi, lo spettacolo di Pino Petruzzelli portato in scena nell'ambito di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna delle Acli di Bergamo, con un'introduzione che apriva lo sguardo sulla fatica del lavoro e sulla cura della terra. Proprio in quell'occasione, nel dopo spettacolo, abbiamo avuto modo di conoscere e scambiare due chiacchiere con Alessandro Romelli. Originario della Val di Scalve e residente a Roma, già docente di scuola secondaria, operatore sociale e attivista territoriale, nella capitale ricopre il ruolo di responsabile dell'archivio storico della Fondazione Internazionale Don Luigi di Liegro, realtà del terzo settore impegnata su salute mentale, supporto psicosociale e inclusione dei soggetti fragili. Ma il legame con la sua terra d'origine resta forte. È socio attivo della sottosezione CAI della Val di Scalve, tra i principali ideatori e promotori proprio della Via Decia, che porta il nome latino della valle, la Vallis Decia, già nota ai romani. Non stupisce forse che sia proprio un operatore sociale a leggerla anche come strumento di coesione comunitaria, oltre che di memoria e di sviluppo turistico. Da quella chiacchierata è nata questa intervista, che parte proprio dal principio. Abbiamo chiesto infatti ad Alessandro come sia nata l'idea della Via Decia, promossa dalla sottosezione CAI di Val di Scalve, e perché si sia scelto di completarla nel 2023, a 100 anni dal disastro del Gleno.
1: La decisione di dare vita ad un progetto di cammino che poi è diventato la Via Decia è stata presa all'interno della sottosezione CAI Valle di Scalve nel gennaio del 2022. Siamo stati, come dire, incoraggiati a promuovere questa iniziativa e quindi ad avviare i lavori non pochi che ci hanno portato a poterla inaugurare nel 2023 da una serie di circostanze sicuramente significative. La prima era il fatto che ci trovassimo nel 2022 all'interno dell'anno che le Nazioni Unite avevano dedicato al tema dello sviluppo sostenibile della montagna, e poi dal fatto che nel 2023 sarebbero accadute una serie anche lì di circostanze interessanti e favorevoli. La prima sarebbe stato l'anno di Bergamo, Brescia, capitale della cultura, e noi ci eravamo resi conto abbastanza in fretta che l'itinerario più logico da seguire per creare la Via Decia ci avrebbe legati alla Valle Camonica, e poi i 150 anni dalla fondazione del CAI di Bergamo, sempre nel 2023, e ovviamente noi siamo una sottosezione del CAI di Bergamo, e soprattutto, come dicevate voi, i 100 anni del disastro del Gleno, che sono stati un'occasione interessante e significativa per il territorio, non solo perché ovviamente si è fatta memoria dell'evento più tragico del nostro Novecento, almeno sul territorio, ma perché è stato effettivamente quell'anno un tempo di grande impegno da parte di tante realtà presenti sia sul territorio scalvino che su quello camuno. Parlo delle amministrazioni, parlo delle scuole, parlo delle associazioni culturali, eccetera. Tante cose si sono fatte per ricordare il Gleno, e quindi abbiamo pensato che creando la Via Decia e facendo del passaggio alla diga del Gleno, ma non solo, un punto fermo dell'itinerario, sarebbe potuto essere il nostro contributo a questo anniversario. Il legame con il Gleno è evidente non solo per il passaggio alla diga, ma per il fatto che abbiamo deciso di far partire e poi terminare il percorso proprio alla chiesetta del Sacro Cuore di Darfo, che oggi è il memoriale delle vittime.
0: Quindi abbiamo chiesto cosa si prefigga concretamente il progetto, un turismo lento ed estagionalizzato che non gravi sul territorio, e se il boom di presenze registrato la scorsa estate, con gruppi arrivati anche dall'estero, confermi che questa visione di sviluppo sostenibile delle aree montane stia effettivamente funzionando.
1: Quando abbiamo cominciato a lavorare alla Via Decia non ci è stato chiaro da subito solo che cosa avremmo voluto realizzare, ma anche un come e i valori che volevamo fosse un po' alla base del progetto. Rimandano da una parte alla cura, alla salvaguardia del territorio, per cui per esempio abbiamo scelto di utilizzare solo e soltanto sentieri che fossero già esistenti, individuando le possibili connessioni fra di loro, ma senza scavare nulla di nuovo, quindi la questione diciamo ambientale, ma anche la questione culturale, per esempio, cioè l'idea che per rendere attrattivo un territorio non serva necessariamente uniformarlo a modelli precostituiti di turismo di massa. Partiamo invece dal territorio, partiamo da chi siamo, da quello che abbiamo, dalla ricchezza del patrimonio naturalistico, dalla ricchezza delle storie, da tutto quello che sul territorio già c'è. Parlavamo della vicenda del Gleno, ma pensiamo per esempio a tutta la narrazione di tutta la storia millenaria legata alle miniere, pensiamo al patrimonio di arte e fede, una figura come Giuseppe Piccini oppure come il cardinale Angelo Mai, pensiamo ai musei che già sono sul territorio e che magari talvolta soffrono del fatto che non vi sia un filo rosso che in qualche modo li unisca fra loro e li renda una narrazione unitaria, no? Coerente da proporre a chi arriva da fuori. E poi un ultimo valore che mi piace sottolineare, che è quello della socialità, della relazione, della comunità, in una duplice direzione. Da una parte fare di questo cammino in qualche modo uno strumento per connettere fra di loro le comunità che sono sul territorio. Volutamente abbiamo scelto un percorso, un itinerario che comprende tutti e quattro i comuni della Valle di Scalve e che fa di ciascun comune il punto di arrivo di una tappa. E quindi l'idea di coinvolgere tutti e quindi l'idea di dire che anche nella riflessione sul futuro dei nostri territori sia importante la condivisione, il lavoro comune, pensarci come una comunità. E dall'altra parte, sempre sul fronte della relazione, la scelta di una modalità di fruizione consapevole del territorio come quella del cammino, perché il cammino, grazie alla lentezza per esempio, consente di fare incontrare fra loro le persone, chi arriva e chi accoglie, chi ospita, e di dare loro il tempo perché ci possa essere uno scambio anche qui di storia, di cultura, eccetera, e questo diventa ricchezza. Ecco, questi sono un po' i principi attorno ai quali abbiamo costruito la nostra proposta, con l'idea che ovviamente la Via Decia non fosse la soluzione di tutti i problemi dei nostri territori, ma che potesse però indicarci una strada, questo sì, o un metodo che poi può essere ovviamente riferito, declinato anche rispetto ad altre iniziative, altre proposte o altre questioni. Aggiungo che deve essere chiaro a noi per primi che il successo di questo tipo di proposte non può essere misurato solo in termini di quantità di presenze di persone. Perché se il criterio in base al quale noi valutiamo la bontà dei nostri progetti e delle nostre iniziative rimane esclusivamente quello quantitativo, è chiaro che un cammino non porta sul territorio la stessa quantità di persone che portano altro tipo di proposte. Però si tratta a questo punto di interrogarci su quale sia il modello di sviluppo, o meglio ancora, che cosa intendiamo per sviluppo di un territorio. Se sviluppo di un territorio, appunto, ripeto, significa soltanto quante persone e quindi quanto denaro portiamo sul territorio, ok, allora si possono desumere una serie di ragionamenti e una serie di progettualità. Se invece per sviluppo di territorio intendiamo dire rafforzare il senso di comunità, custodire e tramandare il patrimonio culturale, rafforzare i legami innanzitutto fra le persone che abitano il territorio e poi aprirle anche alle persone che arrivano creando delle dinamiche di scambio, eccetera, eccetera, allora chiaramente il discorso cambia. Quindi si tratta di dire a quale modello ci vogliamo ispirare. ispirare e a quale modello vogliamo in qualche modo fare riferimento. Senza esplicitare questa questione, è chiaro che allora tutte le soluzioni sono possibili. E invece noi riteniamo che, soprattutto in questo momento storico, sia fondamentale porci questa domanda. Non basta dire turismo se non affrontiamo per davvero che cosa intendiamo dire per turismo e non svisceriamo la questione in tutti i suoi aspetti.
0: Abbiamo chiesto ad Alessandro se, dopo aver assistito allo spettacolo di Pino Petruzzelli, portato in scena a Bil Minore a fine agosto, veda un filo che lega quel racconto al senso stesso della montagna, un cammino che prova a restituire dignità e memoria a chi in montagna ci lavora e la vive quotidianamente.
1: Spettacolo di Petruzzelli che abbiamo proposto a Bil Minore insieme agli amici delle Acli di Bergamo, che danno vita ormai da diversi anni alla rassegna Molte Fedi, che inserisce perfettamente nella linea di questa riflessione, per la quale nessuno di noi ha una risposta certa. Su questo voglio essere chiaro: noi non ci sentiamo i maestri di nessuno, però siamo convinti che sia a questo punto doveroso riflettere. Dobbiamo chiederci dove vogliamo andare e dobbiamo farlo in relazione al momento storico che stiamo vivendo. Ecco, da questo punto di vista lo spettacolo di Petruzzelli è stato interessantissimo. Il punto di connessione fra questo racconto e tutto quello che ci stiamo dicendo e tutto ciò che stiamo cercando di pensare rispetto al tema del futuro, delle terre alte, il destino della montagna, eccetera eccetera, secondo me il punto di connessione è nella parola che voi avete utilizzato nella domanda, cioè la parola cura. Noi stiamo vivendo un momento storico in cui è inevitabile, sarà sempre di più inevitabile che noi ricominciamo a pensare in termini di cura tutto ciò che progettiamo, tutto ciò che proviamo a mettere a terra sui territori. Faccio due esempi. Il primo, quello che riguarda le nostre comunità, quindi le persone. Pensiamo al tema del calo demografico, a ciò che comporta in termini, per esempio, di riduzione dei servizi. Pensiamo per esempio al tema dell'aumento dell'età media delle persone e quindi al fatto che non solo le comunità si restringono, ma al tempo stesso che la presenza per esempio degli anziani sarà sempre più preponderante, mentre ovviamente si contrae quella dei giovani. E cosa pensiamo di fare rispetto a tutto questo, no? È chiaro che dobbiamo pensare tutto ciò in termini di cura, cioè capire come possiamo prenderci cura di questa trasformazione, no? Di come sta cambiando, no? Di come stanno cambiando i nostri paesi, le nostre comunità. L'altro fronte è quello ambientale, che non è una questione di oggi. Chi in qualche modo si interessa di queste cose sa che sono almeno 40 anni che ciò che stiamo osservando adesso ci viene anticipato dalla scienza, dagli studi, dagli esperti e via discorrendo. Però fino ad oggi è sempre sembrata una questione, come dire, che appassiona pochi o addirittura una questione del tutto ideologica, eccetera. Invece noi veniamo dai mesi di questa estate in cui la questione si è palesata in tutta la sua forza e drammaticità, non solo sulle rive del Mediterraneo, ma anche alle nostre altitudini. Tutto ciò che abbiamo osservato, per esempio, sulle Alpi in termini di scioglimento dei ghiacciai, in termini di, come dire, contrazione delle piogge e quindi tutto ciò che riguarderà domani la questione dell'approvvigionamento idrico anche per le nostre comunità, poi ovviamente non solo. E la questione del cambiamento climatico, contrariamente a quanto pensano ancora alcuni, non è soltanto una questione ambientale, è una questione anche sociale, è una questione che ha delle ricadute per esempio sul tema dell'uguaglianze e delle disuguaglianze sociali, perché evidentemente le persone meno attrezzate saranno le persone che soffriranno di più per tutto questo. E allora ecco il tema di Petruzzelli, della cura della terra e anche della cura delle persone, perché il racconto parla anche della cura delle persone. Deve diventare la chiave di volta di un modo diverso con cui dobbiamo guardare al nostro presente e al nostro futuro. La Via Decia, da questo punto di vista, pensiamo che vada nella direzione giusta per queste ragioni.
0: Prima di chiudere, e con ancora tanto da raccontare, abbiamo lasciato ad Alessandro l'ultima parola. Gli abbiamo chiesto se ci fosse qualcos'altro che desidererebbe aggiungere per chi ci ascolta.
1: Approfitto anche della vostra ospitalità per segnalare ai vostri ascoltatori che alla fine di settembre, per la precisione dal 25 al 27 settembre, daremo vita anche quest'anno a una sorta di Festival della Via Decia, che più che un insieme di eventi di grande richiamo eccetera eccetera, vuole essere soprattutto un'occasione per far incontrare le persone, sia le persone del territorio ma anche le persone che vorranno venirci a trovare, per parlare insieme anche dei temi che abbiamo affrontato durante questa nostra chiacchierata. Saranno tutta una serie di iniziative che troverete sul sito www.laviadecia.it. Mi piace segnalare soprattutto la serata di venerdì 25 settembre, ore 20:30 al Cinema di Schilpario, quando presenteremo in anteprima il bellissimo documentario dedicato alla Via Decia, che è stato realizzato in questi mesi dai ragazzi dei Cammini d'Italia, che hanno percorso la Via Decia in primavera e adesso hanno composto un racconto davvero bellissimo di quell'esperienza che presenteremo a Schilpario.

0: 21 agosto al Tonale, a cavallo tra la Valle Camonica e il Trentino, e in particolare sul Presena, si è tenuta l'anteprima della carovana dei ghiacciai di Legambiente, un antipasto prima che la campagna partisse ufficialmente il 17 agosto per il suo giro lungo l'arco alpino. La carovana è arrivata quest'anno alla 7ª edizione, una campagna internazionale realizzata da Legambiente con la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana e la collaborazione di Cipra Italia. Da metà agosto a inizio settembre ha toccato 5 ghiacciai simbolo dell'arco alpino: la Val Noise in Francia, il Monte Bianco in Val d'Aosta, il ghiacciaio dei Forni in Lombardia, il Montasio in Friuli Venezia Giulia e il Monviso in Piemonte. Ovunque gli stessi segnali, crolli, arretramenti, instabilità dei versanti. Ma è da qui, dall'Adamello, che tutto è partito. Il ghiacciaio più esteso d'Italia e anche più profondo, che nel solo 2025 ha perso in media un metro di spessore, circa 12 milioni di metri cubi d'acqua. Un numero che si aggiunge a una tendenza che dura da decenni e che la comunità scientifica osserva con misurazioni costanti stagione dopo stagione. Filo rosso di tutta l'edizione 2026 è il manifesto europeo per una governance dei ghiacciai, un documento promosso da Legambiente insieme a CAI, Cipra Italia e Fondazione Glaciologica Italiana, e sottoscritto ormai da oltre 80 realtà tra enti di ricerca, associazioni e organizzazioni internazionali. Un testo che chiede regole comuni per la gestione dei ghiacciai e delle risorse idriche che ne dipendono, proprio nel momento in cui quelle risorse cominciano a scarseggiare. A qualche settimana da quella tappa sull'Adamello abbiamo raggiunto Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente, e le abbiamo posto alcune domande, partendo proprio da quel manifesto, per capire cosa cambia davvero sul terreno quando un documento come questo viene firmato. Le abbiamo chiesto come il manifesto per una governance europea dei ghiacciai, sottoscritto da oltre 80 realtà, abbia sensibilizzato o mobilitato governi e amministratori locali, portando a cambiare realmente una decisione su una pista, su un impianto o una concessione idroelettrica a causa di quel manifesto. Un esempio concreto e non un semplice principio. Sentiamo la risposta di Wanda Bornato, responsabile nazionale Alpi di Legambiente.
1: Se mi chiedi se oggi possiamo indicare un impianto, una pista o una concessione bloccati direttamente grazie al manifesto, la risposta è no. Anzi, devo ricordare come quando siamo stati sull'Adamello il 1 agosto noi abbiamo cercato di coinvolgere le amministrazioni sia lombarde che trentine, ma purtroppo tutti erano impegnati e nessuno è venuto al nostro incontro. Comunque, il manifesto è nato proprio perché vediamo un ritardo della politica, non solo nella zona dell'Adamello, ovunque nel paese, se non in tutta quanta l'Europa. Questo rispetto alla velocità con cui stanno cambiando i territori glaciali. E quindi oltre 80 adesioni sono un punto di partenza, non sono un risultato. In effetti la sfida è trasformare quei principi in decisioni concrete, nella pianificazione, nella gestione dell'acqua, nelle valutazioni di nuovi impianti e infrastrutture, nel monitoraggio dei rischi, nella governance dei territori liberati dai ghiacci. Quindi la domanda è giusta. Però ora posso solo dire che tra qualche anno vorremmo essere in grado di rispondere indicando non solo quante firme abbiamo raccolto, ma quali decisioni pubbliche siamo riusciti a cambiare, e voglio essere speranzosa.
0: E partendo proprio da questo, le abbiamo chiesto come si possa parlare di beni comuni per i territori lasciati liberi dai ghiacciai, se poi per salire fin lassù servono 30 euro di cabinovia. Una tariffa commerciale pensata solo per il turismo e non per i residenti, chiedendole chi stia davvero occupando questi spazi ad alta quota e quale sia il reale ritorno economico per chi in montagna ci vive tutto l'anno.
1: La domanda coglie il problema. In effetti, quando parliamo di nuovi territori e di beni comuni, non stiamo dicendo che debbano essere sempre assolutamente spazi intoccabili, né che il turismo e le infrastrutture debbano scomparire tutte quante. Stiamo dicendo invece che non possiamo lasciare che il ritiro dei ghiacciai apra semplicemente nuovi spazi da occupare secondo la logica di chi arriva prima, o anche secondo quella logica novecentesca per cui tutto il territorio deve essere consumato, poiché solo così si produce sviluppo e lavoro. Questi sono territori fragili che avranno un ruolo sempre più importante per l'acqua, gli ecosistemi, la sicurezza e il paesaggio, la fruibilità di una montagna che è sempre più attraente considerata l'impossibilità di vivere in pianura e in città d'estate, così come è accaduto quest'anno. Per questo la prima domanda non dovrebbe essere che cosa possiamo costruirci, ma chi decide, con quali regole, negli interessi di chi e quale destinazione devono avere i luoghi. Ed è qui che le comunità che abitano la montagna devono avere un ruolo centrale, però un ruolo consapevole, un ruolo di chi agisce non facendosi cogliere dalla prima allettante proposta di speculazione da parte di chi arriva da fuori, ma con un'attenzione al reale benessere e al futuro delle comunità, che non sempre coincide col guadagno nell'immediato. Anche il turismo può produrre reddito e lavoro, ma ci sono diverse forme di turismo, più o meno impattanti. E forse bisognerebbe sempre di più lavorare per quelle forme di turismo esperienziale che sono meno dannose per l'ambiente e conservano anche un futuro per le comunità locali. E in effetti, comunque, il vero criterio è capire quanto quel valore rimane poi sul territorio in termini di servizi, di occupazione stabile, non stagionale, qualità della vita e opportunità per chi sceglie di viverci tutto l'anno, non solo a Natale o a Ferragosto. Il tema dei 30 euro della cabinovia allora non è marginale, ci ricorda che l'accessibilità, la gestione, la distribuzione dei benefici fanno parte della stessa questione. Un bene comune non è un territorio senza economia. È un territorio nel quale l'economia deve essere compatibile con l'interesse collettivo e non di pochi, l'interesse dell'ambiente e con il futuro di chi lo abita 365 giorni l'anno.
0: Da anni la carovana denuncia l'arretramento dei ghiacciai con dati precisi. Eppure le scelte politiche, come la proposta di ridurre il Parco dell'Adamello, i progetti di centralina in Val Adamè, vanno spesso in direzione opposta. Abbiamo quindi voluto porre la domanda senza giri di parole: se non c'è il rischio che questa mobilitazione resti più mediatica che incisiva sulle decisioni reali.
1: Credo che il primo risultato che dobbiamo ottenere sia un cambiamento culturale, e i cambiamenti culturali non avvengono nel giro di poco tempo. Quando noi abbiamo iniziato la carovana 7 anni fa, i ghiacciai erano percepiti soprattutto come un tema per glaciologi e alpinisti. Praticamente pochissimi se ne occupavano. Oggi sono entrati nel dibattito pubblico come una questione che riguarda l'acqua, la sicurezza, il turismo e il futuro delle comunità alpine. È chiaro che questo non è sufficiente. Sappiamo bene che ci sono decisioni che vanno nella direzione opposta, come le discussioni sul Parco dell'Adamello o alcuni progetti di nuove centraline. Ma proprio per questo noi continuiamo a esserci, perché i dati da soli non cambiano le politiche, ma senza dati, senza la presenza sul territorio, senza coinvolgere cittadini e amministrazioni, senza la discussione, senza la proposta di sperimentare, di fare dei progetti insieme, le politiche cambiano ancora meno. La carovana non sostituisce le decisioni delle istituzioni, crea le condizioni perché quelle decisioni diventino più difficili da prendere nell'indifferenza. Se oggi si discute pubblicamente di governance, di territori liberati dal ghiaccio e del loro valore come beni comuni, significa che quel cambiamento culturale è iniziato. La sfida adesso è trasformarlo in regole e scelte concrete. Purtroppo non abbiamo molto tempo e questo forse è il grande problema, perché i cambiamenti climatici vanno così veloci che è difficile stare al passo con quanto accade in natura. Però non abbiamo altre strade, quindi solo insistendo e solo cercando di far cambiare il punto di vista a coloro che ancora negano l'evidenza, pensano di fare come si è sempre fatto in passato, ecco, solo spingendo, solo discutendo, sperimentando, proponendo progetti, ecco, solo così noi crediamo che sia possibile modificare qualcosa, altrimenti non c'è speranza.

0: chiudiamo la puntata restando su un tema che è già tornato più volte sulle nostre frequenze e che promette di tornare ancora: i data center. Sono arrivate due richieste di connessione a Terna per possibili data center in bassa Valle Camonica e in Alto Sebino, una a Piancamuno e una a Costa Volpino. Richieste che, va detto, non significano automaticamente che quei data center verranno costruiti. Ne parliamo con Claudia del collettivo resistente Alta Valle Camonica, che ci accompagna a capire cosa c'è dietro l'opposizione del collettivo e ci anticipa l'assemblea pubblica in programma il 16 ottobre in Alta Valle Camonica.
1: I data center sono enormi capannoni che ospitano i computer e i server che conservano ed elaborano tutti i nostri dati. Fanno funzionare tantissimi servizi quotidiani, dalle banche alla sanità fino all'intelligenza artificiale, che consuma però moltissimo. I complessi più grandi possono occupare anche ettari e ettari di territorio, con migliaia di server che funzionano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Per ogni attività digitale quindi dobbiamo immaginare tutto questo: edifici, cavi, acqua, energia e calore. Il tema quindi è che l'espansione dei data center sta attirando investimenti enormi, con richieste di connessione alla rete elettrica molto superiori rispetto alle prospettive concrete di crescita del settore. Si inizia a parlare di rischi speculativi, insomma. Quelle richieste non sono consumi già esistenti e non tutti i progetti verranno realizzati, ma mostrano una corsa che richiede una pianificazione pubblica che ad oggi purtroppo manca completamente. Non possiamo lasciare che il futuro dei territori venga deciso dalla competizione tra operatori per assicurarsi aree e disponibilità elettrica. Ma quali sono i principali impatti ambientali? Perché parliamo di data center? Il primo è innanzitutto la domanda di energia elettrica, e non solo, perché possono richiedere nuove stazioni e linee elettriche, quindi l'impatto è poi anche la costruzione di queste infrastrutture che sono accessorie ma necessarie ai data center. Poi c'è il consumo di suolo, e sappiamo in un territorio a rischio di dissesto idrogeologico come il nostro,

Siamo Gatti, la trasmissione dedicata ai bambini e alle bambine, domenica sempre dalle ore 9.30 alle ore 10.30. Storie, fiabe, musica, approfondimenti scientifici, rubrica dei libri e quella sugli animali, indovinelli a cui rispondere in diretta e tanto altro ancora. Vi aspettiamo all'ascolto. Ciao!

Le 8:33, Radio Onda d'Urto, domenica 27 di settembre. La segna stampa dei quotidiani nazionali, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Andiamo a dare una lettura veloce a quelle che sono le prime pagine dei quotidiani, partendo dal quotidiano comunista, il manifesto, il titolo di apertura, l'onere delle armi. Per Conte bisogna fermarsi subito, per la destra PD è un punto non trattabile. Schlein si limita a evocare un accordo senza il tavolo del programma, il nodo del sostegno militare a Kiev resta solo tema di propaganda e tiene in ostaggio il campo largo, manifesto quindi che apre su quello che è il tema più spinoso della

coalizione di centro o sinistra. C'è anche l'articolo, l'editoriale di Francesco Strazzari, Kiev e difesa europea, le ambiguità e i bersagli sbagliati. Poi in taglio medio Trump straccia la proposta iraniana, niente accordo per riaprire Hormuz, meglio tornare a bombardare dopo il voto di midterm. Come era prevedibile, il presidente statunitense ha respinto la proposta di accordo dell'Iran, dicendosi scettico sul fatto che Teheran abbia intenzione di smantellare il suo programma nucleare. Ai suoi collaboratori avrebbe confidato di essere orientato piuttosto a una ripresa dei raid dopo le elezioni di midterm a novembre. Nel frattempo il Tikkun ha pubblicato una mappa in cui lo stretto di Hormuz si è trasformato in stretto di Trump. La disponibilità iraniana a chiudere un'intesa potrebbe essere letta dalla Casa Bianca come un segnale di disperazione e la conferma che la forte pressione economica sta funzionando. Ma anche a Teheran qualcuno pensa che l'unico modo per trattare con Trump sia rendere l'escalation militare l'unica opzione praticabile. Poi, sempre in taglio medio sul manifesto, lo spot sul caro carburanti, il tetto ENI non copre le proteste. Il pieno Mattei, cioè il tetto mensile sui carburanti voluto da Eni, non fermerà i rincari causati dalle tensioni internazionali. Senza risorse per la legge di bilancio, il governo scommette sul mercato mentre cresce la protesta tra i pescatori e i camionisti. In taglio basso, Israele al voto, Netanyahu recupera, si va verso il pareggio. A un mese esatto dalle elezioni in Israele si profila lo stallo. Il blocco che fa capo a Netanyahu è dato a 52 seggi su 120, gli stessi dell'opposizione. A far cambiare il vento è stato l'ingresso nella corsa elettorale di un partito ancora più a destra, ne parla Michele Giorgio. A pagina 4, sempre a pagina 4, troviamo una lettera dal titolo "Perché noi ebrei siamo contrari alla DDL antisemitismo da italiani e da ebrei, da nemici di tutte le forme di razzismo, esprimiamo la nostra contrarietà al disegno di legge 1004 in discussione alla Camera dei Deputati che contrabbanda per lotta all'antisemitismo la delegittimazione e criminalizzazione di ogni posizione pubblica più o meno radicalmente anti-israeliana. Si va poi in Spagna, Sanchez scricchiola sull'emergenza sfratti, decine di migliaia di persone in piazza ieri a Madrid, il caso Mari Carmen travolge il governo Sanchez, del decreto promesso a luglio non si è fatto più nulla, ora Sumar mette alle strette i soci dell'esecutivo, così si rischia la rottura. La sinistra si mobilita da Ada Colau, pronta a tornare in politica fino a Podemos. Pagina 7 poi c'è l'articolo che andiamo a vedere, il governo scricchiola sull'emergenza sfratti, il caso Mari Carmen, l'invalida 87enne trascinata fuori da casa 3 giorni fa su una barella in mezzo a centinaia di madrileños che cercavano di impedire il suo sfratto, e la scintilla che ha scatenato l'incendio, un incendio che sta travolgendo il governo di Pedro Sanchez. È da luglio che il governo promette che avrebbe approvato un ennesimo decreto salva sfratti.
si tratterebbe già del terzo decreto di questo tipo, dopo che gli altri erano inesorabilmente caduti al Congresso sotto i colpi della destra, del Partito Popolare, di Vox e di Junts, il partito catalano di Carles Puigdemont, che ormai è l'ago della bilancia parlamentare. Ma tra il timore di non farcela di nuovo, la timidezza dei provvedimenti sulla casa, l'emergenza sociale a cui il governo non è riuscito a dare una risposta solida e le pressioni delle lobby immobiliari, l'autunno è cominciato e il provvedimento non c'è. Il fatto è che l'emergenza casa è ormai cronica, secondo i dati del CGPG, l'equivalente del CSM spagnolo. Nel 2026 ci sono quasi 50 provvedimenti di sfratto al giorno, e soprattutto in Catalogna, dove si concentra un quarto degli sfratti, nella comunità valenciana, Andalusia e Madrid. La storia di Mari Carmen è esemplare, ha sempre pagato l'affitto in linea con la sua pensione grazie a un contratto vigente dagli anni 50, poi un fondo di investimenti, l'Urba Gestion compra l'immobile, le quintuplica l'affitto e riesce a mandarla via grazie a un cavillo legale meschino. Il caso finito sui giornali di tutto il mondo per l'evidente ingiustizia è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tutta la sinistra si è indignata, anche perché la polizia, che dipende dal governo, ha menato a man bassa i pacifici manifestanti che si limitavano a fare da scudo umano davanti al portale di Mari Carmen. Sumar chiede da tempo al governo misure sociali per proteggere la casa, soprattutto dall'avidità dei fondi immobiliari, ma ora Mari Carmen ha messo con le spalle al muro il governo. La bomba l'ha lanciata l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, mercoledì: o si fa qualcosa o è ora che Sumar, il socio di minoranza dei socialisti nell'esecutivo Sanchez, pianti il governo in asso, ha detto in un video a ruota Izquierda Unida e gli altri partiti che si sono allineati. Se oltre a Ceuta il governo perde la presa anche sulla casa, con decine di migliaia di persone nelle piazze che cercano di fermare con i loro corpi gli sfratti perpetrati dai fondi di investimento, tra l'altro quasi tutti stranieri, l'ora di Pedro Sanchez è davvero suonata. Podemos lo sa e da tempo punta il dito sull'ingiustizia sociale legata alle enormi tutele di cui godono i ricchi proprietari a fronte delle nulle tutele della classe lavoratrice. Se la destra sta giocando con l'arma dell'immigrazione, la sinistra punterà tutto sulla casa. Così l'articolo decisamente interessante di Luca Tancredi Barone a pagina 7 del manifesto, dove troviamo anche l'altra manifestazione, Ceuta e l'invasione, destra in piazza a Madrid, prova di forza di Popolari e Vox, ma i numeri non sono da record, viene sottolineato. Alla pagina 6 del manifesto troviamo anche un articolo che vi segnalo subito, poi ne parleremo anche nella rassegna stampa dei quotidiani locali. Sempre di più i data center invadono la Lombardia, polveri, calore che aumenta, bollette, comitati riuniti per andare in piazza il 10 di ottobre a Milano, all'Arci di Milano. C'erano oltre 200 persone e altrettante collegate online per il primo incontro della rete dei comitati Stop Data Center. Al circolo sono arrivate delegazioni dai moltissimi comuni del circondario che già ospitano data center e ne ospiteranno in futuro. Saranno in piazza anche il 10 ottobre alla prima manifestazione nazionale sul tema, ovviamente a Milano. La M si candida infatti ad aggiungersi alla sigla FLAPD
da Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino, delle capitali europee in cui si concentrano i centri di elaborazione dati del continente usati in massima parte per l'intelligenza artificiale. Oggi nelle città metropolitane ce ne sono 32, ne arriveranno altri 45 nei prossimi anni, dice Alice Franchina, ricercatrice al Politecnico di Milano nel campo della pianificazione territoriale. Il milanese ospita solo il 6% della potenza di calcolo europea installata, ma è destinatario del 23% degli investimenti europei previsti da qui al 2028. Trovare i dati non è stato facile, racconta la ricercatrice, perché le aziende sono piuttosto opache dalle valutazioni ambientali in corso, però emerge che i nuovi centri saranno più grandi di quelli già realizzati e consumeranno suolo prezioso. Il 48% dell'area occupata per i nuovi data center è attualmente a uso agricolo, spiega Franchina. La legge regionale lombarda però chiede di riutilizzare siti produttivi dismessi. Con la cessione dei terreni, i sindaci puntano a incassare gli oneri dalle aziende che realizzano le infrastrutture, ma è un guadagno solo apparente per la pubblica amministrazione. Molti dei comuni interessati, come Magenta, che ospiterà uno dei data center più grandi d'Europa, categoria hyperscaler, già sforano i limiti sulle polveri sottili e sono responsabili per la procedura di infrazione europea a danno dell'Italia e delle conseguenti multe che paghiamo tutti. Le nuove strutture peggiorano la situazione, le centrali a gas e i gruppi elettrogeni necessari per l'alimentazione genereranno infatti nuove emissioni nocive e le isole di calore ne aumenteranno il ristagno, soprattutto in un'area a bassa circolazione dell'aria come la pianura padana. Si parla di 2 gradi in più in un raggio di alcuni chilometri, ha detto Sergio Manera, fisico dell'ambiente, che a fianco dei comitati prova a stimare l'impatto ambientale meglio delle istituzioni che si fidano dei dati forniti dalle aziende. Così il manifesto questa mattina. Andiamo sulle pagine del Fatto Quotidiano, il titolo: il PD dei ma anche tira giù i progressisti, Schlein sotto il 20%, i sondaggisti parlano di messaggi ambigui, poca radicalità, Ipsos da Idem il 19,5, il 5 Stelle al 14,5, mentre Vannacci si mangia Fratelli d'Italia e Lega. Gli esperti della PD senza segnali chiari di alternativa netta. Per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, questa mattina sicuramente di interessante c'è il focus che è dedicato quest'oggi sul fatto al post Cortina 26, una colata, l'eredità da 100 milioni dei giochi a centro paese e cemento. Un paio di articoli interessanti, il grigio vivo della Dolomite e quello inanimato del cemento, i mondiali di sci del 2021 e le Olimpiadi hanno rotto l'argine, poi è arrivata la delibera comunale del 2024, ecco Cortina oggi, un territorio che finora è riuscito a salvare i suoi boschi, la sua quiete, i suoi panorami, scriveva Indro Montanelli quando nella 67 la più famosa località montana d'Italia era minacciata dalla costruzione di un'autostrada. Già sono stati tanti gli assalti alla Regina delle Dolomiti, chissà cosa direbbe il grande giornalista arrivando oggi in valle a 2 passi dal campanile. Il nuovo totem è una gru alta decine di metri, è il segno di una colossale operazione immobiliare, 20.000 metri cubi in
centro, mai vista una cosa simile dalla colata dei giochi invernali del 1956. Ecco un'altra eredità delle Olimpiadi 2026, il cemento in discesa libera, non soltanto per le nuove opere, la pista di Bob, le funivie, i boschi tagliati, ma la nascita ovunque di nuove costruzioni e lo sbarco di oligarchi orientali, kazaki o uzbeki che siano. Basta osservare il paese dalla strada che scende dal Falzarego, un bosco di ruspe che alzano case e scavano garage. Guarda, una città nei prati, dice una bambina indicando la valle di un'ampiezza senza pari. Le vette dolomitiche, tofane, cristallo, pomaganion, i prati, i boschi, le case. Cortina è vissuta sul filo sottile di questo equilibrio. Il fascino della montagna è quello di una vita quasi urbana, ma quel confine rischia di essere superato a favore del cemento. L'ultimo colpo è proprio questa enorme operazione immobiliare accanto alla vecchia stazione, proprio dove nel 57 sbarcò dal treno Alberto Sordi nel film Il Conte Max. E poi c'è anche un altro articolo: il governo ha smarrito la variante da 600 milioni, ritardi e conti fuori controlli, dubbi sul tunnel da 4 chilometri, raddoppia il deficit per il Bob, ma si progetta una nuova funivia da 70 milioni sul Giau, così il Fatto Quotidiano questa mattina. Il Domani invece titola Vergogna Vannacci su Siracusano, come funziona la bestiolina di futuro nazionale. Il generale rilancia una foto in cui la sottosegretaria di Forza Italia è stata spogliata con l'intelligenza artificiale. Centrodestra all'attacco, lui si difende dicendo l'immagine non è mia, ma la propaganda social è la sua arma. Una cosa schifosa, non mi aspettavo che uno che si candida a fare il leader politico possa utilizzare come strumento di campagna elettorale un software che ti toglie la maglietta per attaccare il Presidente della Repubblica. Matilde Siracusano si è detta pronta a querelare per la pubblicazione, a partire da una sua foto di un'immagine portata dal leader di futuro nazionale Roberto Vannacci e creata con l'intelligenza artificiale, che la ritrae a tavola con Claudio Lotito e Fabio Roscioli, candidato della centrodestra alle suppletive di Reggio Calabria, dove si vota oggi e domani. Trump ora prende tempo, bocciata la tregua con l'Iran, è l'altro articolo rilevante che troviamo sulla prima della Domani. Gli USA respingono la tregua di Teheran, ma l'Iran ha vinto la battaglia dell'ONU. Lavrov offre la propria mediazione su Hormuz, Rubio spiega che la soluzione della guerra sarà lunga e complicata. Trump pensa di riprendere gli attacchi. Pasdaran, che hanno quasi esaurito la speranza, hanno la simpatia del mondo. E poi i repubblicani in fuga da Trump, la resa dei conti si avvicina, l'ex amico Tucker Carlson invoca la rimozione del presidente ed esalta un socialista musulmano in Michigan. I podcast MAGA smettono di nominarlo, mentre i candidati chiedono la fine della guerra contro Teheran. E Trump sta meditando appunto di tenere tutte le bocce ferme fino alle elezioni di midterm, i primi di novembre. Si parla ancora di Stati Uniti nella pagina 4 del Domani. La disfida sulla Groenlandia, il patto del Ticone è un'illusione, l'accordo sull'isola la trasforma in
protettorato militare degli Stati Uniti, Mosca è asservita alle Svalbard e si muove con la Cina, mentre le tensioni aumentano, gli spazi di mediazione si sgretolano sempre di più. E poi a pagina 5, superpotenza o continente vassallo, l'Europa è a un bivio esistenziale. Nel 2027 9 paesi vanno alle urne, sarà rappresentata oltre la metà della popolazione europea, la posta in gioco altissima, non si tratta di diventare un super stato ma una comunità capace di esercitare poteri che nessuno può fare valere da sola. Francia, Italia, Spagna, Polonia, Grecia, Finlandia, Estonia, Slovacchia, Slovenia. Queste sono le competizioni elettorali, e così come le elezioni presidenziali federali indirettamente in Germania ruoteranno attorno a temi quali la pressione sul costo della vita, l'immigrazione, il debito pubblico, la sicurezza, la protezione sociale. Una questione più fondamentale le accomunerà tutte. Noi europei vogliamo rimanere padroni del nostro destino o permetteremo che le decisioni più importanti vengano prese altrove? Si scrivono lì, scrivono così gli autori di questo articolo. Il futuro dell'Unione Europea tra l'onda nera dell'ultradestra e gli equilibri geopolitici globali. Lasciamo anche il domani, benzina nuovo record, così titola invece questa mattina Repubblica. Senza lo sconto sulle accise, il prezzo dei carburanti è schizzato, portando il diesel fino a 2,5 euro. Giorno prima, domani scatterà, giorno dopo, scusate, domani scatterà il piano Eni. Il governo spera che altre sigle si adeguino. La Lega dice tassare chi non lo fa. Nuovo record del diesel che tocca i 2,5 euro. Il prezzo dei carburanti è schizzato. Domani scatta il piano Eni. E vedremo, insomma, quanto questo piano riuscirà in qualche modo a mettere un argine all'aumento senza fine dei carburanti. Nuovo picco della benzina in attesa dello sconto Eni. Gli altri petrolieri in allarme, ridotta la sforbiciata sulle accise, gasolio a 2,5 euro. Le aziende valutano se seguire Descalzi, le pompe bianche vanno verso azioni a tutela, i benzinai dicono il sistema rischia di saltare, Forza Italia esulta ma la Lega dice ora tassare le banche. Di questo si occupa il Repubblica nelle prime pagine, che poi riporta un articolo a pagina 6 dove si parla proprio di fisco. Tartassate, le tute blu versano quasi il doppio di una partita IVA. L'effetto dipende da un sistema fiscale iniquo, un autonomo in regime forfettario paga meno imposte di un dipendente. Per alleggerire la classe media occorre intervenire sull'IRPEF ordinaria, portando dal 33 al 28% l'aliquota tra 28 e 50 mila euro. Per le coperture si potrebbe intervenire sulle successioni, una patrimoniale pura invece porta all'occultamento della ricchezza, così le considerazioni degli economisti di Repubblica. Iran, no di Trump alla tregua, questo è il titolo del Corriere della Sera. Stamattina apre su questo tema, ma le prime pagine sono dedicate anche sul Corriere all'aumento del diesel che arriva a 2,5
5 euro. E poi a pagina 4 Trump no all'offerta degli Ayatollah, l'ipotesi di nuovo raid dopo il voto. Il Tikkun spera che la pressione economica pieghi Teheran prima di novembre. I contatti continuano. E poi ancora decine di feriti e morti in più. Gli artifici del Pentagono riducono il conto delle vittime. L'inchiesta del Washington Post, con il 62% degli americani che sostiene di disapprovare la guerra, ma per questo il governo minimizza le perdite che ci sono state sul campo. Così il Corriere. Andiamo e chiudiamo con il Sole 24 Ore. L'apertura stamattina: la ricchezza globale delle famiglie vola al record di 341 miliardi, più 8,2%. La ricchezza finanziaria globale delle famiglie continua a crescere e per fine anno potrebbe toccare i 341 mila miliardi di dollari, più 8,2% sul 2025. Le masse gestite vengono indicate a 159 mila miliardi, un trend per il rapporto annuale di Morgan Stanley e Oliver Wyman, previsto in crescita per le masse gestite, più 9% l'anno a 247 mila miliardi nel 2030, e per la ricchezza più 6,6% annuo a 469 mila miliardi. Risultato che tuttavia non sono il frutto di nuova raccolta, ma fino all'80% delle performance di borse e dell'effetto cambi. Dopodiché sarebbe anche interessante vedere in quante famiglie è disposta questa ricchezza, ma soprattutto in quali pianeti del mondo si concentra. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di oggi, domenica 27 di settembre.

0: Facciamo un stacco musicale e poi torniamo subito con la rassegna stampa dei quotidiani locali.
1: Il mio mitra, il contrabbasso, che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia.

Domenica 27 di settembre, la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto.

Partiamo dalla Corriere, dalla pagina milanese di Repubblica per andare a vedere gli articoli che si riferiscono all'incontro regionale che si è tenuto ieri per tutta la giornata all'Arci Milano di via Bellezza sulla questione dei data center, e poi invece andremo sui quotidiani locali bresciani per leggere gli articoli sulla bella e partecipata manifestazione che ha attraversato il centro storico cittadino ieri pomeriggio. L'invasione dei data center in Lombardia, sono già 48, così titola Milano Repubblica. La stragrande maggioranza, 32 attivi sul territorio della città metropolitana di Milano. Si tratta del 68% degli impianti realizzati in Italia. Si moltiplicano anche le proteste. Sono tutti qui e presto ne arriveranno altri. 32 dei 48 data center attivi sul territorio della Lombardia per 414 megawatt di potenza massima stimata, pari alla 68% della totale nazionale, sono all'interno dei confini della città metropolitana di Milano. Altri 10 impianti sono in costruzione, 29 in fase di valutazione o progetto. Di quelli operativi, 16 si trovano a Milano, 5 a Settimo Milanese, mentre quelli in cantiere porterebbero altri 318 megawatt entro il 2028, secondo il progetto Prod Action del Politecnico di Milano. Così in prima pagina, poi l'articolo a pagina 2 di Milano Repubblica. La metropoli dei data center nei piani delle Big Tech saranno a quota 42 nel 2028. A Rho i progetti sono due. Il primo è il data center di Amazon nell'area Rho Pero, due edifici per 100.000 metri quadrati con una capacità di carico di 79,2 megawatt. Il secondo, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy considera progetto di rilevanza strategica, è previsto nell'ex sito Ninlit Radici e sarà realizzato da Goodman Olympia Logistic su una superficie fino a 25.000 metri quadrati con una richiesta di connessione di 90 megawatt. Su quest'ultimo il comune di Rho stima un introito di circa 5,6 milioni di euro. Il sindaco Andrea Orlandi sottolinea che l'amministrazione ha introdotto una categoria specifica per questi impianti nella variante al piano generale del territorio che limita la volumetria massima dei data center e impone l'obbligo di un piano attuativo per avere più controlli e potere contrattuale. A Cassina Nuova, frazione di Bollate, il progetto definitivo per il data center non è ancora stato presentato, ma la sua potenza dovrebbe essere pari a 180 megawatt. La sindaca di Bollate, Carolina Nizzola, spiega: il nostro obiettivo è ridurre l'impatto che la realizzazione potrà avere sui piani ambientali, paesaggistico e visivo, e far sì che l'intervento possa avere ricadute positive per la città, come la riforestazione e la cessione alla cittadinanza di spazi verdi riqualificati. A Magenta il campus MXP è previsto nell'ex stabilimento Novaceta,
promossa da Namira con un investimento di 2,5 miliardi di euro, prevede 5 edifici su 216.000 metri quadri per una potenza di 300 megawatt. Per il vice sindaco Simone Gelli andrebbe a recuperare un'area dismessa da 20 anni che è stata fonte di preoccupazione per la presenza di sostanze inquinanti e problemi di sicurezza. A Peschiera Borromeo sono iniziati i lavori per il data center Microsoft nell'ex sito Postal Market della frazione di San Bovio. Si è partiti dalla bonifica del terreno. Il sindaco Andrea Coden precisa che il comune ha lavorato con Microsoft per ottenere il doppio filare di alberi, la copertura di tutte le superfici verticali, anche quelle a verde, oneri, monetizzazione e compensazioni quantificati in 10 milioni di euro. A Zibido San Giacomo un altro progetto Amazon è in valutazione di impatto ambientale ministeriale. La sindaca Sonia Belloli afferma che si sta attendendo il permesso di costruire e da un punto di vista procedurale non sono state rilevate criticità. Tra Zibido San Giacomo e la Chiarella è previsto anche il campus di K2 Strategic Infrastructure Italy, che vale 5,3 miliardi di euro. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale e il campus dovrebbe avere una capacità complessiva fino a 400 megawatt. La Chiarella, poi lungo la provinciale 105, Apto Italia ha presentato un progetto che, secondo Data Center Map, sarebbe il più grande campus di data center italiano. Prevede 5 impianti su 228.000 metri quadrati con una potenza fino a 300 megawatt. L'investimento è stimato in 3 miliardi di euro. Così, una carrellata su quelli che sono i più importanti, significativi data center in programma. Questo, la Chiarella, il più grande di tutta Italia, con i sindaci che sperano di ottenere oneri economici e finanziari consistenti che derivano proprio dalla costruzione di questa data center, meglio se in aree industriali, ex aree industriali dismesse. Questo è un po' il senso dell'articolo. Leggiamo una parte dell'intervista che viene proposta a Cristiana Mattioli, ricercatrice in urbanistica al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico e tra le coordinatrici insieme a Eugenio Morello del progetto Production del Centro di Competenza per Territori Antifragili realizzato con la collega Alice Franchina. La ricerca ha mappato i data center attivi in costruzione e in programma nella città metropolitana. Perché l'area milanese è diventata un polo per i data center? Questa concentrazione è dovuta alla densità delle infrastrutture energetiche legate alla maggior urbanizzazione e industrializzazione dell'Interland e digitali come le reti in fibra ottica. Un altro elemento chiave è l'Internet Exchange Point di Milano, nella zona ovest della città. I primi data center sono sorti proprio lì vicino, dove gli operatori internet interconnettono i loro dati. A ciò si aggiunge la disponibilità di aree dismesse da riutilizzare. E ancora il cronista: nuovi progetti sono sempre più grandi e spesso si parla di campus. Che cosa comporta? Innanzitutto una maggior superficie, è sempre più difficile trovare aree dismesse di dimensioni adatte, per cui assistiamo spesso a interventi su aree oggi permeabili con conseguente consumo di suolo. Cambiano anche le potenze, i nuovi campus richiedono da 4 a 5 l'energia rispetto a quelli della generazione precedente.
aumentano anche i generatori d'emergenza alimentati a diesel con maggiori emissioni in atmosfera e cresce la pressione sulle reti elettriche e sul sistema idrico per raffreddare i server. In che modo incidono sul consumo di suolo? Quando si insediano in zone permeabili, per la maggior parte agricole e prive di infrastrutture, il consumo è diretto per la costruzione dell'impianto, ma anche indiretto per le opere accessorie come sottostazioni e cavi dotti necessari a collegarli alla rete elettrica e digitale. Quali effetti può avere una domanda di energia sempre più elevata? Nel caso dei campus di data center hyperscaler, il consumo energetico è paragonabile a quello di una città di medie dimensioni. Questo rende sempre più necessaria la realizzazione di stazioni elettriche che a loro volta possono aumentare il consumo di suolo, poiché spesso vengono localizzate in aree rurali, talvolta derogando agli strumenti di pianificazione locale in quanto opere strategiche nazionali. Si potrebbe arrivare a dover scegliere se destinare l'energia ai data center, alle attività industriali o alle residenze e ad avere progetti immobiliari bloccati per l'impossibilità di collegarsi alla rete elettrica, come succede in altre città europee. Invece, quanto pesa sul territorio l'acqua utilizzata per il raffreddamento? Gli operatori sostengono che i data center stiano diventando più efficienti dal punto di vista energetico e idrico e parlano di impianti a ciclo chiuso, però questo rimane l'aspetto su cui abbiamo meno dati a disposizione. Se la crescita prevista nei prossimi anni si concretizzerà, come cambierà il territorio? Se venissero realizzati tutti i progetti che sono allo studio in Lombardia, registreremmo un aumento significativo della potenza richiesta, dei consumi idrici e del consumo di suolo. D'altra parte, l'uso di aree dismesse permetterà di recuperare zone abbandonate che però si trovano in alcuni casi a ridosso di quartieri residenziali. È un tema delicato poiché non abbiamo ancora certezza degli effetti sulla salute delle persone esposte in modo continuativo a queste strutture. E poi c'è l'altro articolo, impatto ambientale, rumore, vibrazioni, non li vogliamo, sempre più comitati si oppongono ai lavori delle strutture troppo vicine alle case con rischi per l'aria. Cittadini ed esperti studiano le relazioni presentate dalle aziende e chiedono moratorie su alcuni impianti, con anche il racconto che abbiamo visto anche sulle pagine del manifesto del convegno regionale che si è tenuto all'Arci Milano di via Bellezza con la nascita appunto della rete regionale. Sono previste alcune manifestazioni nelle prossime settimane, il 3 ottobre a Rho, il 10 ottobre la manifestazione regionale a Milano. Andiamo a vedere gli articoli sulle pagine quotidiane locali sul corteo che si è tenuto ieri pomeriggio a Brescia sulla Palestina. Partiamo dal Corriere della Sera Brescia. Gli stranieri promuovono la città, così il titolo di apertura. Noi andiamo direttamente all'articolo che troviamo a pagina 5. In oltre 2000 in piazza al corteo per la Palestina, basta con il genocidio. Un bambino cammina con un aquilone davanti allo striscione con la resistenza del popolo palestinese, così recita lo striscione. Dietro di lui, in un pomeriggio di fine settembre, almeno 2000 persone hanno sfilato per le strade di Brescia partendo nel primo pomeriggio da piazzale Cesare Battisti accanto alla fermata della metro di San Faustino. L'aquilone richiama quanto accaduto ad agosto nella striscia di Gaza, quando il ministro della difesa israeliano Katz dichiarò che anche il loro volo nel cielo sarebbe stato considerato atto terroristico, minacciando una risposta militare.
Dietro lo striscione una partecipazione composita, giovani studenti ma anche persone di altre generazioni, c'è chi cammina con la bandiera sulle spalle, chi segue i cori, chi si unisce al corteo lungo il percorso. Le ragioni di questa manifestazione sono estremamente valide e sono le stesse che ci hanno portato a riempire le piazze lo scorso anno, afferma al megafono Umberto Gobbi del coordinamento Palestina, ricordando le mobilitazioni dell'autunno 2025 che hanno visto protagonista anche Brescia. Il genocidio purtroppo continua nonostante la tregua firmata lo scorso ottobre. Le rivendicazioni però non si limitano alla situazione a Gaza, si parla anche di Cisgiordania, dove i coloni hanno intensificato gli attacchi contro i palestinesi e stanno proseguendo con la rapina delle terre palestinesi, creando nuovi insediamenti, e si accusa il governo italiano complice del genocidio, tanto da non adottare nemmeno le simboliche sanzioni contro i coloni che alcuni paesi come Gran Bretagna, Spagna e Francia hanno invece approvato. Anche l'amministrazione locale non è immune dall'attenzione della piazza. Nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, attiviste e attivisti hanno espresso nuovamente le loro preoccupazioni in merito all'adozione della definizione di antisemitismo dell'ira avvenuta nel 2024 da parte del Consiglio Comunale. Prende parola durante il corteo anche lì studenti bresciani. Quello che succede in Palestina non può essere trasformato in una parentesi della cronaca internazionale, in qualcosa a cui dovremmo semplicemente abituarci, ha detto Matilde Zanardelli del collettivo Onda Studentesca, che insiste sul diritto dei giovani palestinesi a vivere e studiare e su quello degli studenti bresciani a discutere della guerra nelle scuole. Essere giovani non significa essere spettatori, anzi significa avere il diritto e la responsabilità di prendere parola sul mondo che ci viene consegnato. La scuola deve permetterci di discutere di ciò che sta accadendo davanti ai nostri occhi. Andiamo sulle pagine del giornale di Brescia, anche qui troviamo un articolo a pagina 13, Pro Palla in marcia in città, ci sono tutte le ragioni. Dalla tregua dello scorso ottobre ad oggi sono stati uccisi 1.394 palestinesi a Gaza. Le ragioni che ci avevano portato in piazza lo scorso anno, in questo periodo ci sono ancora tutte, così Umberto Gobbi in apertura del corteo. Il serpentone, 2000 persone secondo gli organizzatori, meno per la questura, è partito attorno alle 16 dalla fermata della metropolitana San Faustino, percorrendo il ring, arrivando poi in piazza Paolo VI sotto la prefettura. Il movimento Coordinamento Palestina, a partire dagli studenti dei collettivi che hanno parlato di una situazione ancora peggiore per gli attacchi dei coloni, nuove decine di insediamenti, mentre a Gaza è stata avviata la ricostruzione e il sistema sanitario è sotto collasso. Così il giornale di Brescia, che questa mattina apre con la notizia bambini e adozioni, i sostegni funzionano, il supporto alle famiglie italiane di origine riduce le dichiarazioni di adottabilità, stabili le domande degli aspiranti genitori. Ci spostiamo sulle pagine del Brescia Oggi. Caro carburanti, SOS rappresentanti, tassisti e camionisti. A Brescia 5.700 attività dei trasporti in difficoltà. Questa è l'apertura stamattina della Brescia Oggi. Troviamo anche una altra notizia, salmonella alla mensa scolastica, c'è
l'inchiesta dopo i malori per oltre 100 bambini. Sono le indagini avviate dalla Procura di Brescia a tenere sotto riserbo gli esiti degli accertamenti sul focolaio da salmonella che ha interessato alcune mense scolastiche della Valtrompia, fornite dal centro cottura di Inzino, con malori per oltre 100 bambini. Sollecitata dai sindaci di Gardone Valtrompia, Concesio, Marcheno, Nave e Sarezzo, ATS Brescia ha comunicato che tutto il materiale acquisito nell'ambito delle attività investigative resta nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. E poi sfilano in 2000 in piazza il ritorno dei Propal, con l'articolo che troviamo alla pagina 18. Brescia in piazza per la Palestina, 2000 in manifestazione, con l'immagine del corteo che attraversa il centro storico. In particolare la fotografia si riferisce al passaggio in corso Garibaldi. Il corteo è partito da San Faustino e si è concluso davanti alla sede della prefettura con l'esposizione di una maxi bandiera, che fia al collo, bandiera alle finestre, l'aquilone in mano a un bambino, lo striscione che chiede stop al genocidio e poi la voce forte e accorata che chiede libertà e giustizia per il popolo palestinese. Tra le strade di Brescia si riscopre la forza pacifica della grande mobilitazione. È l'effetto del corteo indetto dal coordinamento Palestina di Brescia. Ieri pomeriggio 2000 partecipanti hanno camminato per le vie del centro città. Si può dire che un corteo di simili dimensioni non si vedeva da tempo, quasi un anno dalla tregua di Gaza. Nel frattempo la condizione dei palestinesi non è migliorata, perché Israele continua a violare gli accordi, spiegano gli organizzatori del corteo. A Gaza si continua a morire, non c'è ricostruzione, ci sono solo uccisioni mirate, e quindi noi torniamo a manifestare. Per gli attivisti è tempo di ricostruire una nuova stagione di proteste, non che la voce bresciana per i palestinesi si sia mai abbassata in questi mesi, tra iniziative e presidi sulla spinta dell'indignazione per quanto continua a accadere tra Gaza e Cisgiordania. Vengono citati i 1.400 morti in 11 mesi nella striscia, ma anche le azioni espansionistiche dei coloni israeliani ai danni dei palestinesi nei territori a est, già condannate da diversi paesi europei mediante sanzioni, ma non dall'Italia. E lì si ritrova il punto che, come un anno fa, spinge giovani e meno giovani a scendere in piazza per i diritti dei palestinesi. Gli attivisti del coordinamento Palestina di Brescia, ma anche di Onda Studentesca e Diritti per Tutti, denunciano la mancanza di una presa di posizione sulla questione da parte del governo italiano, che è poi una posizione molto chiara, si sente dire, tra i manifestanti. Anche per questo il lungo serpentone di persone si muove in direzione Piazza Duomo, l'arrivo finale proprio davanti alla prefettura, di fronte alla quale viene esibita una maxi bandiera della Palestina. La protesta, che nasce anche per manifestare il dissenso nei confronti di un'economia di guerra intrapresa dai paesi occidentali. A chi ci dice che sono altri i problemi che interessano gli italiani, come il

nostro governo è complice di Israele, ma noi non vogliamo esserlo. Così si chiude anche la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa mattina, domenica 27 di settembre.

Lasciamo spazio adesso alla trasmissione della domenica mattina di Elena Siamo Gatti, dedicata a bambini e bambine. Noi ci risentiamo attorno alle 10.30, tra le 10.30 e le 10.55 vi proporremo le interviste realizzate ieri pomeriggio proprio durante la manifestazione in centro per la Palestina, poi storia di classe, l'aggiornamento con le notizie alle 11 e poi a seguire lo spazio approfondimenti.

Buongiorno, buongiorno bambini e buongiorno bambine e benvenuti tutti quanti, piccoli e grandi. Queste siamo Gatti, io sono Elena e questa è la trasmissione per i più piccoli e le più piccole in onda.

da ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30, ovviamente sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. E cosa si fa? Siamo gatti? Si ascoltano canzoni, musiche, ci sono gli indovinelli della Pantera Rosa, l'argomento della mattinata, approfondimenti scientifici, rubriche varie, i libri consigliati, gli appuntamenti della giornata e tanto altro ancora. Stamattina però, come può succedere durante l'anno, non sarà la prima volta, ma succede di rado, io non sono in diretta. Sì, perché Siamo Gatti è una trasmissione in diretta, per cui voi bambini e bambine a casa potete telefonare allo 030 456 70 per rispondere agli indovinelli della Pantera Rosa o per chiacchierare con me. E purtroppo stamattina no, ma assolutamente ci sono un sacco di cose di cui vi posso e voglio raccontare. Ho delle storie da leggervi, delle belle canzoni selezionate apposta per voi, quindi pronti? Pronti, attenti, via!

Ma voi bambini siete una pietanza? Siete ciccia per i mostri? O siete bambini e basta? Mamma, che canzone paurosa! Mi fa troppo ridere questa canzone, il Mangia Bambini, scritta da Roberto Piumini e cantata da Giovanni Caviezzelli, una canzone che ha parecchi anni ma molto simpatica, e serve proprio per introdurre l'argomento di stamattina. Di cosa parliamo? Di paura. Perché sfido chiunque a dirmi che non ha paura di niente. Non ci crederei neanche se dovessi vederlo. La paura, innanzitutto, la paura cos'è? È un'emozione. Come la rabbia, la gioia, la tristezza, è un'emozione come tutte le altre. È un'emozione che hanno e provano tutti e tutte. E si cambia in base all'età e alle esperienze vissute. Ovviamente non è uguale per tutti e tutte. Da bambini alcune paure sono più ricorrenti e alcune paure in alcune fasi della crescita sono sempre più frequenti. Quindi, cari bambini e bambine, avere paura è normale e a volte è anche utile. Pensate se l'uomo non avesse avuto paura di nulla. Pensate all'uomo preistorico. Oh, io non ho paura di nulla, io sono forte. Chi è quello? Oh, una tigre coi denti a sciabola. Io non ho paura. Gnam. Ecco. Oh, guarda, che bello qui sotto, com'è alto. Ecco. Quindi la paura serve a questo, bambini e bambine. La paura serve a proteggerci, assolutamente sì. È nata nell'uomo, è cresciuta, crescendo anche l'uomo, evolvendosi l'uomo, soprattutto grazie a questo. Se un bambino piccolo non avesse paura di niente, si farebbe male di continuo. Per fortuna, un po' di paura ce l'hanno e ce l'abbiamo tutti. Quando un bimbo è piccolo, le prime emozioni che prova sono, oltre alla paura, anche il disgusto, la rabbia, il piacere, oh bello, il dispiacere, no, l'eccitazione, oh ancora, oppure l'entusiasmo, sì! Queste sono le prime emozioni che i bambini e le bambine più piccole provano. Ma attenzione a non sminuire mai le paure dei bambini, e questo lo dico ai grandi che sono in ascolto. Non è che se le paure, visto che i bambini sono piccoli, allora significa che le loro paure siano piccole. Assolutamente no. Anzi, le paure dei bimbi possono essere molto intense e non vanno né sminuite né ridicolarizzate. Cioè non bisogna prenderle in giro, ma comprese, sì, comprese. Bisogna saper ascoltare e non bisogna essere al contempo neanche né troppo ansiosi e apprensivi. Nel primo semestre di vita dei bambini, cioè quando i bambini e le bambine hanno al massimo 6 mesi, le paure sono per i rumori improvvisi o i lampi, le luci improvvise. Poi nel secondo semestre, cioè dai 6 mesi all'anno, c'è la paura dell'altezza, la paura della separazione, la paura degli sconosciuti, ma queste paure anche nei bambini più grandi, assolutamente. Ma è tutto normale, fa parte dello sviluppo del sistema nervoso e quindi di saper distinguere le persone di cui ci fidiamo e le persone che non conosciamo. Poi nel secondo e terzo anno di vita c'è la paura del dottore, degli animali, della paura dell'acqua, troppo fredda o calda, o la mancanza di appoggio che fa paura, ma anche ai più grandi, non solo a quelli che hanno 2 o 3 anni. Dai 3 anni in su, poi, quando arriva la capacità di immaginazione, perché prima i bambini fanno fatica a immaginare, la loro fantasia è ridotta a quello che vedono e provano. In realtà poi dai 3 anni in su il cervello ovviamente è diventato ancora più grande, più complesso, e riescono ad immaginare, e quindi arrivano le paure, non solo per le cose reali, concrete, quelle che esistono, ma anche le paure per le cose di fantasia, e quindi la paura del buio, che magari molti di voi e molte di voi ancora adesso hanno, ed è anche una cosa normale. Dal buio non si vede, non vedendo cosa c'è, la nostra immaginazione lavora e quindi si ha paura.
poi la paura quindi anche dei mostri, fantasmi, lupi, insomma tutto quello che ci va dietro, la paura del temporale, addirittura la paura delle malattie o della morte, e quindi perdere qualcuno, la paura di perdersi. Ma sappiate che queste paure sono anche le paure dei grandi. I grandi hanno imparato a conviverci, hanno imparato a gestire queste paure, ma sono anche le paure dei grandi. Non dovete né aver vergogna né preoccuparvi, perché sono paure che potete condividere con le persone che vi vogliono bene, raccontare loro delle vostre paure e condividerle con loro, che anche loro, vedrete, vi diranno che anche loro le hanno provate e a volte le provano ancora. Poi quando i bambini crescono, quando cominciano ad avere 3, 6, 10 anni, arrivano però paure ancora più concrete, come quella delle punture, dei prelievi, degli insetti. Insomma, si mescano le paure immaginarie con le paure reali. Paura di molti animali, la paura dei ladri, degli incidenti, dell'abbandono, delle situazioni sconosciute, quindi di mettersi in gioco, di andare in un luogo dove non si conosce nessuno, per esempio in una scuola nuova, in una classe nuova. Chissà quanti di voi bambine e bambine quest'anno avranno provato questa paura nell'entrare in una classe nuova. Magari non è proprio paura, è quel senso di agitazione, quel senso di disagio. E poi, come ho detto prima, più passano gli anni e più le paure spariscono, soprattutto quelle immaginarie. Rimangono le paure reali con cui si impara a convivere e su cui si impara, insomma, a gestire. Comunque, ripeto, care bambine e bambine, avere paura, ripeto, è normale. Tutti hanno una o più paure, ma sapete qual è la cosa bella? Che nascono, che tutte le paure si possono superare. Questa è la cosa bella. Il coraggio e la fiducia nascono dalla conoscenza delle cose e dalle competenze che voi acquisite. Accanto ai grandi che avete vicino, imparerete che tante situazioni non sono poi così pericolose come voi pensate o pensavate, che le paure si superano a tappe, un po' alla volta, e ovviamente non passano di colpo, ma un pochino alla volta, aiutati anche dai grandi che avete accanto. Quindi le paure si possono sconfiggere, alcune paure anche esorcizzandole, cioè magari giocando proprio con l'elemento che fa paura. Leggere magari un bel libro che parla di quella paura, o mentre il bimbo o la bimba ha paura di una cosa, insieme immaginarsi come sconfiggere o superare quella paura, magari con una magia speciale. Quindi cosa si può fare oltre che ad accendere una lucina, per esempio, quando c'è notte? Cosa si può fare per aiutare la paura dei bambini e delle bambine? Innanzitutto ascoltarle, ascoltare queste paure, aumentare la loro consapevolezza, cioè fargli prendere confidenza con il buio, per esempio, se si ha paura del buio intorno a lui, magari in altri momenti della giornata. Non sminuire mai assolutamente le paure, il loro esprimere le loro emozioni, i loro sentimenti, utilizzare anche delle favole o dei libri che possono aiutare. Evitare, se si ha paura del buio, evita, non sforzare mai il bambino a rimanere al buio, quindi evitare magari di chiudere le porte, ma soprattutto state tranquilli, cari bambini e bambine, che questa paura, quella del buio e altre, passeranno col tempo, crescendo o comunque diminuiranno e non saranno più un grande fastidio. Affrontate le vostre paure con coraggio e comunque con il tempo diminuiranno sempre di più.

Se noi fossimo senza ossa, non saremmo neanche dritti. Noi saremmo pappalessa dei mollissimi relitti. Per lo scheletro che abbiamo, noi in terra non caschiamo.

0: Uno scheletro l'ha riscossa, era in tema con l'argomento, chi era paura. Ho in mano questo bellissimo libro che si intitola L'alfabeto dei sentimenti. È scritto da Gianna Carioli e disegnato da Sonia, illustrato da Sonia Possentini della Fatta Track. È un libro di un formato un po' particolare perché è stretto e molto alto e sono delle filastrocche, una per ogni lettera dell'alfabeto, e io sono andata alla lettera P come paura ed eccola qua. Mettiamo un'altra musica. Paura. Quanto è bella la paura quando sai che è solo un gioco, che poi dura quel che dura, e cioè dura per poco. Le farfalle nella pancia, gambe molli, batticuore, un tamburo dentro il petto che fa un sacco di rumore. Quanto è bella la paura che non ti fa, perché il gioco in fondo, lo sai già che finirà. È molto carino questo libro qui. Molto molto carino, l'alfabeto dei sentimenti. Lo leggeremo ancora altre filastrocche, ma adesso è giunto il momento della storia. E il titolo è proprio Non avrò più paura. È scritto da Jean-François Sénéchal e illustrato da Simone Rea, dell'edizione Gira l'Angolo. È un cartonato molto molto carino e il protagonista è un coniglietto. Non avrò più paura. Mamma, non riesci a dormire, coniglietto? No, stavo pensando. A cosa? Alla nostra vita di prima. Ci pensi spesso? Sì. Alle persone ferite nelle strade, ai morti. Ma la guerra è lontana da qui, siamo al sicuro adesso. Sì, ma ieri. Ieri cosa? Ieri è successa una cosa a scuola. Ne vuoi parlare? Non lo so. Non ti preoccupare, me lo dirai quando sarai pronto. Mamma? Sì, coniglietto. Ma io ho abbastanza coraggio? Penso che tu abbia la giusta quantità di coraggio. E qual è la giusta quantità di coraggio? Quella necessaria ad affrontare le difficoltà. Io vorrei essere più coraggioso. E perché, coniglietto? Per non piangere, per esempio. Piangere non vuol dire non essere coraggiosi. Ma è successa una cosa a scuola. Ne vuoi parlare? Non lo so. Non ti preoccupare, me lo dirai quando sarai pronto. Mamma? Sì, coniglietto. Dovremmo andare via da qui? Perché dovremmo andare via? Per trovare un nuovo posto dove vivere. Ma è questa la nostra casa adesso? Ne sei sicura? Sì, ne sono sicura. Ma siamo già dovuti andare via a causa della guerra, coniglietto. E la guerra è lontana da qui. Sì, ma è successa una cosa a scuola. Ne vuoi parlare? Non lo so. Non ti preoccupare, me lo dirai quando sarai pronto. Mamma? Sì, coniglietto. A volte ho paura che la guerra possa arrivare anche qui. Non penso possa accadere. Non è normale avere paura. No, ma è normale avere paura, scusate. Hai paura anche tu? Sì, certo, ho paura anche io. Di che cosa hai paura, mamma? Ho paura che le persone a cui voglio bene possano soffrire. Come quando è morto il tuo migliore amico? Sì, come quando è morto Bastien. È tutta colpa della guerra.
1: Hai ragione. Ma anche chi non ha vissuto la guerra ha paura.
0: Tutti hanno paura, a volte.
1: Anche i soldati?
0: Certamente.
1: Paura di cosa?
0: Di morire. Di cosa sono capaci di fare gli altri, di ciò che possono diventare.
1: E gli altri ragazzi della mia scuola, loro di cosa hanno paura?
0: Delle stesse cose, forse, ma anche dei temporali, dei ragni e di essere sgridati.
1: Mamma,
0: sì, coniglietto?
1: Sono pronto. Voglio raccontarti cos'è successo a scuola.
0: Ti ascolto.
1: E domani ne parlerò alla direttrice.
0: Cosa le dirai, coniglietto?
1: Che ho paura.
0: Soltanto questo?
1: No. Le dirò che sono stufo di veder trattare male la gente.
0: È molto coraggioso da parte tua, lo sai?
1: Mamma?
0: Sì, coniglietto.
1: Ora ho meno paura.
0: Bene. Adesso chiudi gli occhi, che presto sarà domani.
1: Questo bellissimo cartonato che io consiglio veramente è Non avrò più paura, scritto da Jean-François Sénécal, illustrato da Simone Rea. È un cartonato molto bello che ovviamente il letto non rende assolutamente, ma ogni pagina racconta proprio la storia di questo coniglietto. C'è l'immagine di un animale ferito per strada e lui che spia dalla finestra, probabilmente quando era nel paese suo di origine, che c'era la guerra. E poi le immagini del bullismo a scuola, di bambini che fanno del male e fanno i bulli con altri bambini. E poi ci sono queste immagini dolcissime di mamma coniglietto con bimbo coniglietto che parlano sul letto. Poi ci sono immagini che si alternano, pagine in cui fanno vedere la guerra del paese di origine di questo coniglietto e quello che succede a scuola. Mamma coniglio che abbraccia suo bimbo coniglio, la vita dura della guerra, le cose orribili della guerra e poi i coniglietti a scuola. Ancora mamma coniglio col suo bimbo, insomma tante pagine. Poi c'è una che a me piace un sacco, questa pagina qui che riempie quasi due pagine di questo cartonato, dove ci sono tutti gli animali, bimbi e anche adulti, con dei cartelloni, stanno facendo probabilmente una manifestazione e sui cartelloni si legge solidarietà, uniti per la pace, no alla guerra, insieme contro la violenza. E poi si vedono ancora i bulli a scuola e questo coniglietto che aveva paura a raccontare quello che vedeva, e alla fine invece si vede che coniglietto racconta tutto ai grandi a scuola per aiutare i bambini più in difficoltà. E la mamma finisce questo bellissimo cartonato con coniglietto che dorme pacifico nel suo lettino finalmente e la mamma che guarda fuori dalla finestra. Chissà cosa penserà, per me penserà: il mio coniglietto sta crescendo ed è un bimbo coraggioso, e penserà probabilmente a quello che ha vissuto lei e anche alle sue di paure. Adesso io direi che è il momento di ascoltare un'altra canzone. E allora abbiamo ascoltato due canzoni che parlavano di paure e io voglio dirvi invece, bambini e bambine, che la mia paura, sapete qual è? Io ho paura, tra le tante paure, perché anch'io ho tante paure, bambini e bambine, ma in questo periodo non so, io ho paura che qualcuno stabilisca che voi non siete tutti uguali. Che qualcuno decida che qualche bimbo o bimba valga di più di altri bimbi e bimbe, magari in base al colore della pelle o a ciò che possiede o in base alla lingua che parla o se è femmino o maschio. Ecco, io ho questa paura davvero, non sto scherzando, perché tutti e tutte sono uguali. Lo so che voi bambini lo sapete, cioè sto dicendo una banalità, lo so, tutti i bambini e tutte le bambine sono uguali in classe. Tra voi non ci sono differenze, c'è solo chi fa più fatica di qualcun altro e quindi andrebbe aiutato di più. Ma io sono sicura che se voi in classe vi guardate e vi girate, guardate i vostri compagni e compagne, voi non troverete differenze. Cioè, certo che siete tutti diversi, ci sarà il bambino di colore nero, quello un po' più marroncino, quello un po' più chiaro, ci sarà quella che è vestita diverso da voi, c'è quello che non parla bene l'italiano. Certo che sarete quello più alto, quello più basso, quello più magro, quello più cicciotto, quello con gli occhiali, quello senza occhiali, quello con gli occhi azzurri, quello con gli occhi neri. Tutti siete diversi, per fortuna, dico io, che non siete tutti uguali, identici, delle fotocopie, ma vi guarderete l'uno con l'altro e troverete che siete tutti uguali nei vostri diritti e nei vostri doveri. Siete amici, siete compagni di classe e siete bambini e bambine. E quindi io spero tanto che questa mia paura non diventi mai una realtà. E allora adesso voglio farvi ascoltare una canzone, eccola qua, che parla proprio di uguaglianza. Parla una canzone un po' contro il razzismo e che è stata pensata, scritta e cantata da bambini della scuola primaria di Trento. Quindi ascoltiamola insieme.

0: 波動拳。
1: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 ad Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
2: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
1: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio ad Hadouken d'Urto.
3: Chiedo scusa, no, sbaglio nella messa in onda della trasmissione successiva.
4: Tutte le bambine sono uguali in classe.
3: Riprendiamo con Siamo Gatti, scusate ancora.
4: C'è solo chi fa più fatica di qualcun altro e quindi andrebbe aiutato di più. Ma io sono sicura che se voi in classe vi guardate e vi girate, guardate i vostri compagni e compagne, voi non troverete differenze. Cioè certo che siete tutti diversi, ci sarà il bambino di colore nero, quello un po' più marroncino, quello un po' più chiaro, ci sarà quella che è vestita diverso da voi, c'è quello che non parla bene l'italiano, certo che sarete quello più alto, quello più basso, quello più magro, quello più cicciotto, quello con gli occhiali, quello senza occhiali, quello con gli occhi azzurri, quello con gli occhi neri. Tutti siete diversi, per fortuna, dico io, che non siete tutti uguali, identici delle fotocopie, ma vi guarderete l'uno con l'altro e troverete che siete tutti uguali nei vostri diritti e nei vostri doveri. Siete amici, siete compagni di classe e siete bambini e bambine. E quindi io spero tanto che questa mia paura non diventi mai una realtà. E allora adesso voglio farvi ascoltare una canzone, eccola qua, che parla proprio di uguaglianza, parla una canzone un po' contro il razzismo e che è stata pensata, scritta e cantata da bambini della scuola primaria di Trento. Quindi ascoltiamola insieme.

A questa canzone è abbinato un video molto bello che fa vedere proprio i bambini che hanno cantato questa canzone, una scuola della primaria di Trento, e finisce con una scritta dai bambini: anche io ho diritto ad essere felice. E vi ricordate il libro che vi ho detto prima, da cui ho letto la filastrocca che iniziava con la P, cioè paura, cioè l'alfabeto dei sentimenti? Ecco, da questo libro vedo che c'è anche una filastrocca, la lettera U, U come uguaglianza. Chi l'ha detto che noi siamo uguali? Io quasi nero, tu quasi bianco. A renderci uguali non basta che siamo compagni di banco. Parliamo due lingue diverse, mangiamo diverse minestre. Ci affidiamo a cieli diversi e festeggiamo diverse le feste. Ci addormentano fiabe diverse, sono diverse le conte del gioco. La distanza si accorcia e si allunga e ogni tanto sparisce per poco. Però tutti e due abbiamo un cuore, un cervello, due piedi, due mani, sangue rosso che ci rende uguali a miliardi di esseri umani.

E adesso voglio leggervi un'altra storia che in qualche modo ha a che fare con quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato poco fa, e cioè l'accoglienza del diverso, che poi diverso, certo, ma diverso, ma uguale, ovviamente. Perché l'accoglienza, soprattutto a scuola, è importantissima. E il titolo di questo libro è Sii gentile. È scritto da Pat Zietlow Miller e illustrato da Jen Hill. Sicuramente avrò pronunciato qualcosa di sbagliato. Ecco, sicuramente sono un disastro, lo so. È un cartonato anche questo, e nell'immagine di copertina c'è questa bambina di colore bianco che regge l'ombrello a una bambina di colore marroncino. E il libro inizia così: Tanisha ieri ha rovesciato il succo d'uva, e si vede questa bambina con tutto il succo d'uva rovesciato sul banco, per terra e sul vestitino, sul suo vestito nuovo. Tutti si sono messi a ridere, per poco non ho riso anch'io, ma la mamma mi dice sempre di essere gentile, così ci ho provato. Non penso che abbia funzionato, ho detto, il viola è il mio colore preferito. Ho pensato che Tanisha avrebbe riso, invece è corsa via. Quando è tornata all'intervallo era finito, ha indossato il grembiule per l'ora di arte e non ha guardato più nessuno. Volevo dire a Tanisha che arte è la mia materia preferita, ma non volevo che scappasse di nuovo. Allora ho dipinto alcune chiazze viole, ho aggiunto del verde fino a che non ho ottenuto un mazzo di bellissime viola. Viole. Avrei dovuto darle il mio tovagliolo? Prestarle la mia felpa? Rovesciare il mio succo così tutti avrebbero guardato me? Cosa significa essere gentili? Forse si tratta di dare, fare dei biscotti per il signor Rinaldi che vive da solo, o dare le mie scarpe strette a qualcuno che ha i piedi più piccoli, magari potrebbe anche vincere delle gare. O forse si tratta di aiutare, mettere i piatti sporchi nel lavello, occuparsi di Otis, il porcellino d'India del laboratorio, è una buona forchetta ma anche un pasticcione. Forse è dare attenzione a qualcuno, dire a Desmond che mi piacciono i suoi stivali blu, chiedere alla ragazza nuova di stare in squadra con me, ascoltare le storie di zia Franny, anche quelle che conosco già. Essere gentile dovrebbe essere semplice, come buttare via una cartaccia o riciclare una bottiglia, oppure dire grazie e cim, salute. Ciao Kayla, come va Omar? Buon pomeriggio. La mamma dice che il modo più veloce per essere gentili è quello di utilizzare il nome delle persone. Essere gentili può essere anche difficile, anche quando sai cosa fare. È difficile insegnare a qualcuno qualcosa in cui si è bravi, anche quando sono paziente. E prendere le difese di qualcuno quando gli altri non sono gentili è davvero difficile. E che fifa! Forse non posso risolvere il problema di Tanisha con il succo d'uva. Forse tutto quello che posso fare è sedermi accanto a lei nell'ora di arte e fare un disegno per lei, perché so che anche a lei piace il viola. Forse posso solo fare dei piccoli gesti, ma i miei piccoli gesti potrebbero sommarsi a quelli degli altri e insieme potrebbero formare qualcosa di grande, qualcosa di davvero grande, così grande che tutta la nostra gentilezza potrebbe uscire dalla scuola. E nel libro si vede l'immagine su due facciate di tutto il paese, e uno è gentile con l'altro, l'altro è con qualcun altro, e alla fine tutti sono gentili. E la gentilezza diffondersi in città e viaggiare. E qui si vede la gentilezza che gira il mondo e andare ovunque, davvero ovunque, in tutto il mondo.
e tornare a noi come un cerchio, così che possiamo essere gentili ancora. Bentornata a scuola! E si vedono tanti atti di gentilezza. E alla fine si vede che per la sua amica Tanisha, che era triste perché l'avevano presa in giro, perché le era caduto il succo d'uva, ecco che la sua amica le regala un bellissimo disegno di viole. E Tanisha, quando torna a casa, lo appende sopra il letto della sua cameretta e sicuramente sarà un pochino più felice.

questa era Diversi eppure uguali. E in questa puntata della nuova stagione 2026-2027 di Siamo Gatti siamo partiti dalle paure, da come sono normali le paure, quante paure abbiamo, tutti quanti, piccoli e grandi. Siamo finiti a parlare della mia paura, che è quella che qualcuno stabilisca che i bambini e le bambine non siano tutte uguali. Abbiamo ascoltato delle belle canzoni e letto due filastrocche tratte dal libro L'alfabeto dei sentimenti, edizione Fatatrack, scritto da Gianna Carioli. Poi ho letto il libro Sii gentile della Nomos Bambini, scritto da Pat Zietlow Miller, che avrò sicuramente pronunciato sbagliato. E poi l'ho perso, eccolo qui, scusate. E poi alla fine ho letto che è un libro che mi piace tantissimo, anche e soprattutto per le immagini, veramente bello questo cartonato, Non avrò più paura, di Jean-François Senecal e illustrato da Simone Rea. E la nostra trasmissione è quasi, ma non arrivata alla fine, ma quasi, ed è arrivato il momento dei libri consigliati. E visto che abbiamo parlato di paura, Cheese Splash, sì, di Kitty Crowder, della Babalibri, per i bambini dei 4 anni in su. Poi, Quando avevo paura del buio, di Mireille Dallans, Babalibri, sempre 3-4 anni in su. Non leggere questo libro prima di andare a letto, punto esclamativo, sì, è proprio il titolo del libro. Ci sono sopra un sacco di mostri, piacerà sicuramente a voi bambini, di McLowin Doyne e Starling Robert, della Lapis, 3-4 anni in su, che avrò pronunciato sbagliato. Poi Gufetto cerca mamma, di Yuli Toni, della Lapis, 2-3 anni in su. Poi Io sono, tu sei, di Giusy Quarenghi, della Giunti, 8 anni in su. I migranti, perché poi dalla paura siamo finiti a parlare della paura del diverso, della paura che qualcuno dica che qualche bambino è diverso da qualcun altro, e quindi I migranti, di Marcello Simonetti e Maria Giron, edizioni Calandraca, 5-6 anni in su. Di cose paura, di Carola Susani e Virginia Clericetti, Orecchio acerbo, 5-6 anni in su. Nel mare ci sono i coccodrilli, di Fabio Geda, della Dalai, 11-12 anni in su. E l'ultimo libro che vi consiglio è Che cos'è la scuola, di Luca Tortolini e Marco Somà, Terre di mezzo, 5 anni in su. Insomma, ho scelto libri più per tutte le età, dal bambino dei 2-3 anni fino al ragazzo di 11-12 anni. Io lo so che non siete riusciti, non avete fatto tempo a appuntarvi tutti questi titoli, ma non c'è problema, perché se ci seguite su Instagram, su Facebook, e guai genitori, adulti, se non lo fate, questa è una minaccia, trovate in settimana la rubrica dei libri consigliati, quindi trovate tutti i titoli con una breve descrizione libro per libro, per cui una cosa molto interessante, così voi bambini e bambine, se volete seguire i consigli di Siamo Gatti, potete andare in biblioteca e cercare uno dei libri che vi suggerisco. E sappiate che i libri che io vi suggerisco ogni settimana sono libri che ho sfogliato, che ho letto, per cui c'è un lavoro dietro a questa banale, tra virgolette banale, rubrica sui libri, perché c'è un lavoro di ricerca, e ovviamente i libri che io scelgo per voi sono libri che veramente Siamo Gatti vi consiglia, non libri pescati a caso. A me sarebbe piaciuto sapere quali sono le vostre paure, qualcuna delle vostre paure, qualcuno di voi che conosco bene
me le ricordo e già le so, ma potreste dirmele, raccontarmele domenica prossima. Sì, perché domenica prossima sarò in diretta, sempre dalle 9.30 alle 10.30, per cui potrete chiamare e per rispondere agli indovinelli della Pantera Rosa, che la Pantera Rosa stamattina si era dimenticata, che io non ero in diretta, lo sapete. È arrivata qua, sì, davvero, bambini e bambini, è arrivata qua. E io come faccio a saperlo? Perché io vedo nel futuro, cioè io sto registrando una puntata che andrà in onda domenica mattina, che per voi è domenica mattina, ma io so già nel mio passato che la Pantera Rosa arriverà qui e troverà lo studio vuoto. Ma non c'è problema, ci rifacciamo domenica prossima con gli indovinelli della Pantera Rosa, le vostre telefonate. Appuntatevi il numero di telefono 030 45670 e ascoltiamoci un'ultima canzoncina. Sì, dai. Ed eccola qui, che parla di paura, visto che abbiamo iniziato con la paura e finiamo con la paura.

Il coraggio alla fine arriverà per tutti quanti, state tranquilli. E così, come abbiamo iniziato parlando di paura, abbiamo finito con una canzone da paura. E così siamo in conclusione, bambini e bambine, era una puntata registrata, spero lo stesso di avervi tenuto compagnia, una piacevole compagnia, e spero di sentirvi veramente, veramente dal vivo domenica prossima, sempre dalle 9.30 alle 10.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, Siamo Gatti, la trasmissione è dedicata tutta a voi. Che assolutamente non potete perdere. Ed ecco che sta partendo la sigla della nostra trasmissione preferita, cioè Siamo Gatti. E voi rimanete sintonizzati su queste frequenze. Dopo di me continueranno gli approfondimenti della mattinata, quindi la linea passerà allo studio Arancio. Io vi auguro una buona domenica, una buona settimana, bambini e bambine, vi abbraccio fortissimo e ci risentiamo domenica prossima. Ciao!

sedia elettrica, un briciolo di luce che buca i gas serra, un cane con la rabbia che chiede una carezza, contro i fucili dell'Europa sono un indiano d'America, un vampiro che di giorno passeggia, un bambino che fa la campana sulle mine in Vietnam, in questo mondo di bugiardi sono una promessa, sono un ludopatico all'ultima scommessa, un vitellino che in un mattatoio si ribella, uno scarafaggio che vuole essere farfalla o almeno chiede di essere trattato alla sua stregua, sono una preghiera che vuol fermare la guerra, sono un bravo attore ma dietro la cinepresa, un povero eretico che smentisce la chiesa, uno schizofrenico che non

che sto diventando cenere che si posa sull'acqua, è una cosa mi rattrista più di qualunque altra, nonostante mi sacrifico vedo che niente cambia. Allora dimmelo perché combatto, ti ho dedicato un albero, dimmi perché combatto.

0: perché i potenti vincono mentre gli eroi muoiono.
1: Le 10.33, Radio Onda d'Urto. Allora, come vi avevo annunciato, utilizziamo questo spazio fino a Storia di classe alle 10.55 per riascoltare alcune delle interviste che ha realizzato ieri pomeriggio Pamela dalla nostra redazione nel corteo, 2000 persone in corteo nel centro di Brescia. Per la Palestina contro il genocidio. Così Daniele dalla nostra redazione al termine del corteo, quando è arrivato in Piazza Duomo Paolo VI fronte prefettura, e poi a seguire le interviste di Pamela. Buon ascolto. Redazione.
2: È arrivata in Piazza del Duomo sotto la prefettura la manifestazione per la Palestina di Brescia di questo sabato. Oltre 2000 le persone che sono partite dalla metropolitana San Faustino e hanno percorso tutto di fatto il centro storico della città, anche un lungo pezzo di ring per il diritto al ritorno e per l'autodeterminazione del popolo palestinese con la resistenza della Palestina. Una partecipazione ampia, va legata e non scontata, questa manifestazione di sabato, che di fatto rilancia un autunno di lotte, perché il genocidio in Palestina non è finito. Il conto di questa economia di guerra, di questo mondo in fiamme, è pagato anche qui in Italia dalle classi popolari con il caro benzina, il caro energia e il caro vita. Temi questi che si sono intrecciati più volte negli interventi, dal furgone degli organizzatori e delle organizzatrici, che ora è arrivato in Piazza del Duomo sotto la prefettura. Continuano gli interventi e sicuramente ci saranno anche altre mobilitazioni nel corso di questo autunno. La prima uscita a Brescia, comunque, come dire, foriera di speranze, perché non era scontato riuscire a mobilitare un numero significativo di persone con una composizione anche piuttosto variegata. La testa è presa da giovani, giovanissime, gli studenti in particolare, particolarmente combattiva, poi persone migranti, persone native, anche con, come dire, un taglio piuttosto intergenerazionale, la presenza anche di diversi partiti, molte le bandiere per esempio di Rifondazione Comunista e di una serie anche di esperienze che in tutta questa estate a Brescia non si sono mai fermate, come il presidio per la Palestina, che è andata avanti per una centinaia

0: di giorni oppure anche in corteo c'erano questa installazione che è stata fatta con i nomi di bambini e bambini palestinesi ammazzati da Israele in questo lungo genocidio, quindi una composizione varia, ampia, e un corteo combattivo che rilancerà sicuramente attraverso il coordinamento Palestina per altre mobilitazioni da qui a tutto ottobre.
1: Queste quindi le valutazioni di Daniele dalla nostra redazione al termine del corteo arrivato in prefettura in piazza Paolo VI.
2: Ciao!
3: Per Radio Onda d'Urto mi dicono che questo è lo spezzone della manifestazione di Scuola per Gaza. Mi spiegate che cos'è scuola? Scuola?
2: Scuola per la Palestina.
3: Scuola per la Palestina, scusami, mi spieghi che cos'è?
2: Allora, è una rete che è nata l'anno scorso ed è una rete formata da docenti di tutti i gradi di scuola, dal nido all'università.
3: Qui a Brescia.
2: È nata a Brescia ma è diventata nazionale. Abbiamo più di 4.000 persone nella nostra rete e ci occupiamo di sensibilizzare e di
4: coinvolgere.
3: Anche... è riuscita ad organizzare anche qualche iniziativa a scuola, cosa che sta diventando sempre più difficile?
4: Diventa più difficile perché ci viene detto che senza un adeguato contraddittorio non possono entrare temi come quello del genocidio a Gaza e qui diventa difficile quindi per noi. Abbiamo provato a introdurre un documento lo scorso anno ma con fatica solo in alcuni collegi docenti a livello nazionale ma con molte resistenze da parte soprattutto dei dirigenti scolastici. Però siamo qui e siamo usciti con questa iniziativa anche delle striscioline.
3: Le striscioline diciamo le avete appese ad una lunghissima corda che portate in circolo, è lunga qualche decina di metri, e ogni strisciolina riporta scritto il nome di un bambino
4: ucciso a Gaza nel corso di questo genocidio, ed è un numero in difetto perché è una cifra che è ferma al 2025, luglio 2025. Nel frattempo, nonostante questa presunta tregua, ne sono morti tantissimi altri.
3: Come vi sembra la ripresa delle manifestazioni e delle iniziative dopo l'inevitabile pausa estiva? Siete soddisfatto delle persone che si sono radunate qua? Avete delle aspettative? Siamo pronti a un'altra stagione, pronte a un'altra stagione di manifestazione, insomma di iniziative, di mobilitazione?
4: Sì, era necessario riunirsi ed essere qui anche in piazza perché ce n'era bisogno. Non ce ne sarebbe stata un'altra senza, credo, questa iniziativa bresciana delle varie associazioni, del coordinamento bresciano. È un'iniziativa, credo, nata dal basso, da questa realtà dove mancano, ci sono dei grandi assenti dalle istituzioni alle sigle confederali. Secondo quello che guardiamo adesso a colpo d'occhio, siamo cittadini impegnati a vario titolo a non dimenticare questo genocidio.
3: In qualche maniera, come dici tu, guidati dal coordinamento Palestina, mentre facendo riferimento a quello che si diceva prima sulla scuola, sicuramente un maggior coinvolgimento dei sindacati sarebbe essenziale.
4: Sì, perché anche quello era riuscito lo scorso anno ad aggregare molte altre persone, però questo vuole essere un inizio, forse farà da traino per qualche altra forma di coinvolgimento e forse arriverà nelle stanze giuste per smuovere qualche altra coscienza.
3: Auguriamocelo, grazie.
4: Grazie a te.
2: Ciao.
3: Ciao, sei qui in manifestazione, è la tua prima manifestazione per la Palestina o no? Non credo.
5: No, non è la prima e neanche l'ultima, temo.
3: Sei qua di Brescia?
5: Sono di Brescia, sì.
3: Senti, cosa pensi dell'affluenza? Ci sono, credo, qualche centinaia di persone, non ho fatto in tempo a contarle, la tua impressione?
5: Ma speravo fossero di più, ma non mi sembra male adesso che siamo partiti. Buona, direi.
3: Poi penso che un po' di persone, come sempre, si aggiungeranno durante il corteo?
5: Sì, poi inizia adesso la stagione delle manifestazioni, quindi la prossima saremo di più.
3: Hai già aspettative per questa stagione di manifestazioni?
5: Ma l'anno scorso è stata andata abbastanza bene e spero che andrà anche meglio.
3: Quindi sei pronto a partecipare alle prossime?
5: Assolutamente sì.
3: Grazie.
5: Prego.
3: Oh, siete qui in manifestazione, siete già stati in manifestazione a Brescia per la Palestina?
6: Sì, molte volte questi anni.
3: Sì. Cosa pensate di questa manifestazione? Come vi sembra l'affluenza?
6: Mi sembra che ci siano molte persone e associazioni che credono nella causa. e per questo si ritrovano durante il weekend, soprattutto il sabato.
7: Beh, molto partecipata e sicuramente, come ha detto prima il mio amico, ci sono tante persone che credono veramente alla causa, quindi è un bene.
3: Voi, a parte venire in manifestazione, mettete in atto altre azioni per sostenere Free Palestine, tipo boicottaggio ed altro?
6: Sì, infatti tutte le volte che siamo al collettivo ordiniamo la Gazzacola e poi non consumo la Coca-Cola e anche tutte le multinazionali della Nestlé, perché è importante boicottare e stare nella parte delle piccole e medie imprese.
3: Dici collettivo, posso chiederti quale?
6: Collettivo Gardesano Autonomo CGA.
3: Anche tu sei del collettivo Gardesano?
7: Sì.
3: Anche tu partecipi al boicottaggio?
7: Sì, a volte sì.
3: Va bene, vi ringrazio. Ciao, come vi chiamate?
8: Rosalia.
9: Michele. Paolo.
3: Siete di Brescia?
8: Sì, di provincia.
9: Provincia di Brescia, sì.
3: Cosa dite della manifestazione? Siete soddisfatti della concentrazione, del numero di persone? Vi aspettavate di più, di meno?
8: Stavano dicendo adesso che in realtà c'è un po' di gente, in realtà. Certo.
9: Siamo appena arrivati, però l'ultima volta che sono stato in manifestazione qua a Brescia avevo visto molte meno persone, quindi sì, sono molto colpito.
3: A quale manifestazione eri stato?
9: Stiamo parlando di un paio d'anni fa, adesso purtroppo non ricordo, però no, era una manifestazione per la Palestina libera, però sì.
10: Anche per me, in realtà per me è la prima volta a manifestare a Brescia, sono state altre volte a Milano, effettivamente mi sarei aspettato un po' meno gente, ma sono contento di vederne così tanta.
3: Vostre previsioni per i prossimi mesi, pensate che riusciremo in qualche maniera a rimetterci insieme, a tornare al flusso, alla forza che le manifestazioni hanno avuto soprattutto l'anno scorso?
10: Lo speriamo. No.
9: Sì, la risposta che ho dalle persone attorno a me è positiva, quindi sì.
8: Speriamo di sì, certo, assolutamente.
3: Grazie. Siamo qui alla manifestazione per la Palestina che sta per partire. Qualche centinaio di persone si è radunato davanti alla metropolitana di San Faustino. Ciao!
9: Ciao!
3: Come ti sembra la manifestazione? Sei soddisfatto? Ti aspettavi che ci fossero più o meno persone?
9: Beh, diciamo che stiamo riniziando, quindi è partecipata, faccia giovani, che è sempre una cosa molto bella, e sì, è un buon punto di partenza, ecco, poi bisogna proseguire e organizzare la lotta per la Palestina contro lo Stato di Israele, allargarla in generale alla lotta sulla guerra, che è un tema fondamentale, però sì, dai, è un buon punto di partenza.
3: Cosa ti aspetti dalle prossime manifestazioni?
9: Mi aspetto proprio questa cosa, che siamo in grado di riaccendere la voglia di scendere in piazza che abbiamo visto l'anno scorso, e che siamo in grado anche di collegare appunto la lotta per la Palestina alla lotta contro la guerra, che credo che ad oggi sono due lotte che sono la stessa lotta, ma che dobbiamo un po' capirlo anche noi quanto sono due lotte che stanno assieme e sono entrambe estremamente importanti.
3: Sei di Brescia?
9: Sì, sono di Brescia.
3: Grazie.
9: Ciao.
3: Ciao, sei qui ferma al lato della manifestazione con una bandierina palestinese. Come ti chiami?
11: Francesca.
3: È la prima manifestazione?
11: No, ne ho fatte tante dopo il 7 ottobre, cioè dopo l'attacco israeliano. Ne ho fatte molte, quelle di sabato pomeriggio, e dopo, venendo dalla provincia, tutte non riesco a venire, però quando riesco vengo.
3: Da dove vieni?
11: Da Lago d'Iseo.
3: Come ti sembra questa manifestazione, la prima dopo la pausa estiva?
11: Ma io pensavo ci fosse più gente, devo dire, è bella come sempre, mi sembra che sia un po' meno forse combattiva, perché ricordo le precedenti, forse io sono un po' indietro, con tanti slogan, tante cose urlate, e mi sembra un po' più tranquilla, però sono contenta che comunque vedo un sacco di gente che vedo sempre, quindi non ci si è dimenticati della Palestina, forse un po'... Lo spirito iniziale è un po' calato, però so che c'è la manifestazione al 10 ottobre, quindi forse chi non riesce per vari motivi a partecipare tutto, magari in qualche modo deve selezionare la sua presenza.
3: Al di là delle manifestazioni, riesci a fare altre, a mettere in atto altre iniziative, altre azioni per sostenere la Palestina, tipo il boicottaggio o d'altro?
11: Ecco, sì, io tento un po' di boicottare, e io sono farmacista, quindi io tento di boicottare la Teva, ma nei limiti del possibile, nel senso che se uno me la chiede io gliela do, ovviamente abbiamo anche...
3: E poi invece riesci, cioè cerchi di...
11: Può, allora, devo dire che di gente che non la chiede c'è qualcuno, ma una minoranza.
3: Sì. Però c'è una minoranza che si mostra consapevole,
11: sì,
3: e boicotta la Teva?
11: Che chiede, sì, sì, c'è qualcuno che chiede, qualcuno non chiede, poi ecco, in qualche modo, ecco, ci si riesce su alcuni tipi di farmaci, non c'è nessun problema a cambiare una marca o un'altra, su altri magari si preferisce, io personalmente, dare una continuità terapeutica agli anziani, quindi sempre le stesse scatole, ha un significato anche quello, quindi questo tipo di boicottaggio sì, ma effettivamente fino a un certo limite è quello che riesco a fare io, ecco, personalmente.
3: Grazie.
11: Grazie a voi. Ciao.
3: Oh, come ti chiami?
12: Coco.
3: Sei qua di Brescia?
12: Sì.
3: Questa è la tua prima manifestazione per la Palestina?
12: No, in realtà dal 2023 che faccio manifestazioni, quindi sì.
3: Come ti sembra quella di oggi, la prima, dopo una pausa, insomma, dovuta all'estate?
12: C'è ancora molto da dire, c'è molto da fare, quindi sono felice.
3: Ma sei soddisfatto della partecipazione?
12: Sì, sì.
3: Senti, durante l'anno, quando non sei in manifestazione, riesci a mettere in atto qualche iniziativa per sostenere la Palestina, come può essere il boicottaggio o d'altro?
12: Sì, sì, quando posso prendo, cioè non prendo certi prodotti, ne prendo altri. Quindi sì.
3: Sei fiducioso per le prossime manifestazioni, per le mobilitazioni?
12: Certo, cioè la speranza è l'ultima a morire, quindi sì.
3: Grazie.
12: Niente, ciao.
3: Ciao, come ti chiami?
13: Sara.
3: Vedo che sei qui con compagno, marito.
13: No, è fratello, lo zio.
3: Ah, lo zio e la tua bimba,
13: sì.
3: Esattamente, spingi un passeggino in questo momento vuoto. Quindi siete qui in formazione familiare, tutta la famiglia appoggia la causa della Palestina?
13: Assolutamente sì.
3: È la prima manifestazione alla quale partecipate?
13: Con la bambina sì.
3: Se quanti anni ha la bambina?
13: La bambina 2 anni e mezzo.
3: Quindi questa è la sua prima.
13: Un riposino, sì, per venire.
3: Cosa ne pensi di questa manifestazione? Sei soddisfatta? Ti aspettavi più o meno partecipazione? Devo dire che l'affluenza è cresciuta da quando siamo partite, stiamo camminando a circa 20 minuti.
13: Ma penso ci sia una buona affluenza, non vedo la fine del corteo, quindi questa è una buona cosa, magari quando arriveremo in piazza ce ne sarà ancora di più.
3: Senti, le tue aspettative per la ripresa delle mobilitazioni, perché adesso da qualche mese tutto è andato un po' in pausa per vari motivi, quello che non è andato in pausa è il genocidio.
13: Esatto, per le mobilitazioni mi aspetto una Brescia attiva, mobilitazioni una volta al mese e che possano servire il nostro piccolo a livello, che possano avere ripercussioni a livello mondiale.
3: Grazie.
13: Prego.
3: Ciao, come ti chiami?
14: Mi chiamo Irwan.
3: Sei di Brescia?
14: E provincia, abito a Gardone Riviera.
3: Quanti anni hai? Mi sembri molto giovane, se posso chiederlo, scusami.
14: Tranquilla, ho 16 anni, sì.
3: Vieni a scuola qui a Brescia?
14: E vado a scuola a Rezzato, sì.
3: Questa è la tua prima manifestazione per la Palestina?
14: No, sono venuto anche l'anno scorso, sì.
3: Senti, qua mi sembra che saremo, non so, sui 2000, 1500, 2000. Cosa pensi dell'affluenza? Intanto a te quanti sembriamo?
14: Non lo so, siamo davvero tanti e saremo anche, secondo me, una 2000 di persone, sì. E riguardo l'affluenza non saprei, cioè, sono contento che ci sia tanta gente che abbia a cuore il genocidio e che sia per la pace soprattutto. Soprattutto perché anche al giorno d'oggi c'è tanta gente che se ne frega e delle cose che succedono da un'altra parte del mondo. E poi sono contento anche del fatto che ci sia così tanta gente, anche perché c'è molta gente che è contro alle manifestazioni.
15: È il mondo!
3: Tu senti delle persone che sono contrarie alle manifestazioni?
14: Sì, conosco un po' di gente, anche della mia età, che sono contro alle manifestazioni, perché dicono che bloccano la strada. Però penso che loro si rivolgano solamente alle manifestazioni non pacifiche. Ad esempio questa è una manifestazione pacifica che ho tutta organizzata.
3: Ma senti, ti volevo chiedere una cosa, voi riuscite a parlare nella scuola del genocidio in Palestina?
14: Raramente, cioè solitamente i professori cercano di non tirare fuori certi argomenti, magari ogni tanto siamo noi alunni a tirare fuori certi argomenti che sono anche correlati al genocidio.
3: Lui è un tuo compagno di classe?
15: No. Cioè, ci siamo conosciuti al Pride di 2 settimane fa.
3: Sì. Anche tu sei qui in manifestazione, che cosa pensi dell'affluenza? Siamo, dicono, intorno ai 2000 persone, forse magari camminando le abbiamo anche un po' superate. Tu cosa dici, sei soddisfatto?
15: Io, cioè, sono contento e sì, cioè, sono orgoglioso che qua a Brescia ci sono così tante persone che manifestano.
3: Grazie a tutti e due, ciao!
14: Arrivederci.
3: Ciao, come ti chiami?
16: Mi chiamo Mia Raju.
3: Senti, tu sei qui davanti al negozio di frutta e di verdura, però stai fotografando e mi sembra anche sostenendo la manifestazione.
16: Sì, sto guardando e anche sto sentendo le duro come è andata per Palestina. Anche io voglio essere una guerra parte di Palestina, voglio libertà di Palestina.
3: Vuoi partecipare alle manifestazioni, intendi questo con guerra? Se vuoi lottare?
16: Sì, voglio lottare.
3: Grazie.
16: Prego.
3: Ciao, come ti chiami?
17: Nicolas.
3: Nicolas, stai sostenendo insieme a molte altre persone una gigantesca bandiera della Palestina durante la manifestazione. Fai parte di qualche associazione o sei qui come...
17: Sono qui con mio padre e non faccio parte di nessuna associazione.
3: Vai a scuola anche a Brescia?
17: Sì, vado al scientifico Calini.
3: Quanti anni hai?
17: 16.
3: Senti, sei soddisfatto della partecipazione alla manifestazione?
17: Beh, sì, mi sembra che c'è un bel po' di gente, adesso non così vedendo perché sono davvero tanti, però mi sembra che sì, sia venuta parecchia gente, certo dovrebbero sempre essere di più.
3: Senti, l'anno scorso hai partecipato al treno di manifestazioni che si sono succedute con moltissima regolarità qua a Brescia?
17: No, l'anno scorso non ho partecipato perché ho avuto problemi con gli studi, quindi...
3: Alla fine sei riuscito a risolverlo e hai perso l'anno.
17: Sì, ho risolto tutto.
3: Bene, allora quest'anno riuscirai a contemperare studi e lotta politica?
17: Certo.
3: Senti, durante l'anno quando non partecipi alle manifestazioni riesci a mettere in atto qualche azione tipo boicottaggio o d'altro a sostegno della Palestina?
17: Allora, io spesso discuto online con molte persone su politica e soprattutto su questi argomenti perché sono di interesse pubblico e spesso apro dibattiti soprattutto magari su Discord o su Telegram dove c'è grande pubblico.
3: Ultima cosa, a scuola invece parlate della Palestina e del genocidio?
17: Allora, raramente, ma sì, spesso in storia, magari, che e anche in matematica, che c'è il prof che è probabilmente qua in giro da qualche parte, quindi sì, anche se poco, per sfortuna.
3: Grazie.
17: Grazie a lei.
3: Buona mani.
18: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata... È la barricata.

27 settembre 1975, in Spagna, il regime franchista assestava gli ultimi colpi prima della caduta definitiva. 5 militanti antifascisti vennero giustiziati a Madrid, Barcellona e Burgos con delle fucilazioni. Ad essere uccisi furono 5 giovani attivi nella lotta al regime franchista, condannati e giustiziati con un processo farsa. Si chiamavano José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, militanti del FRAP, Juan Paredes Manó e Ángel Otegui, militanti dell'ETA. I giorni che precedettero e che seguirono le fucilazioni furono molto caldi in Spagna, specialmente nei Paesi Baschi e in Navarra. Il 27 settembre iniziò in queste regioni uno sciopero generale che durò 3 giorni e che paralizzò completamente ogni attività industriale. Stime parlarono di 200.000 lavoratori in sciopero. Ci furono manifestazioni imponenti come quella di San Sebastian, con pesanti cariche della polizia e della Guardia Civile che usarono anche armi da fuoco. Venne proclamato per vari giorni lo stato d'eccezione. Ci furono manifestazioni di protesta anche a Barcellona. Mancavano meno di 2 mesi alla morte di Francisco Franco, il dittatore che dal 1939 teneva sotto la propria dittatura fascista l'intera Spagna, e quelle condanne a morte, che oggi sono conosciute come le ultime esecuzioni del franchismo, una sorta di colpo di coda del regime, scatenarono un'ondata di rabbia e proteste non solo nel paese iberico, ma in tutta Europa. Uno dei paesi dove le proteste contro il regime franchista furono più importanti fu l'Italia, che viveva in quel periodo una stagione di grande mobilitazione dei movimenti della sinistra extraparlamentare. Una grande manifestazione venne convocata in Piazza di Spagna a Roma il pomeriggio del 24 settembre 1975, a pochi giorni dalle esecuzioni. Sfilarono per la città in 50.000, secondo il quotidiano romano Il Messaggero, in un corteo aperto da un'enorme bandiera repubblicana. Alla fine della manifestazione, dal palco, parlarono anche i rappresentanti dei sindacati spagnoli in esilio. Dopo le uccisioni del 27 settembre, le manifestazioni si moltiplicarono in Italia. A Milano, Torino, Genova, Bologna vi furono imponenti manifestazioni. Si fermarono i portuali di Genova, che boicottarono le navi spagnole, mentre scioperarono per un giorno intero i lavoratori delle acciaierie di Piombino. A Roma sfilarono in 150.000 compagni, vennero dati alle fiamme dei pullman turistici con targa spagnola nei pressi della stazione Termini. La stessa cosa accadde anche a Genova nella notte. L'ondata di sdegno andò più in là della solidarietà internazionale dei movimenti e dei partiti della sinistra europea, che organizzarono cortei e scioperi un po' ovunque. I presidenti delle Camere europee, riuniti il 26 settembre a Roma, avevano infatti mandato un telegramma al dittatore Franco chiedendogli di cancellare le condanne a morte, concedendo la grazia. Il giorno dopo, di fronte all'evento ormai compiuto, diversi paesi europei richiamarono in patria i propri ambasciatori. Sull'Unità, il giornale italiano organo del Partito Comunista, che il 28 settembre titolò la sua prima pagina con un'enorme scritta «Fascismo infame», venne pubblicata una dichiarazione del segretario del Partito Comunista spagnolo Santiago Carrillo. Sull'orlo della tomba, Franco vuole lasciare in eredità al paese la guerra civile. Sempre sull'Unità, anche un comunicato di Dolores Ibarruri. Nell'Europa della fine del XX secolo, nell'Europa della cultura e del progresso, della democrazia e del socialismo, non ci può essere posto per un regime fascista in Spagna. Solo 2 mesi dopo, il 20 novembre 1975, Francisco Franco moriva nel suo letto.

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Il Ministero della Sanità di Gaza ha annunciato l'uccisione di 7 palestinesi e il ferimento di altri 38 nella giornata di ieri. Il numero totale delle vittime dal 10 ottobre 2025 sale così a 1.415 uccisi e 4.953 feriti. All'alba di oggi un drone israeliano ha attaccato con un missile il campo profughi di Shati a ovest di Gaza City. Si registrano morti e feriti. L'artiglieria israeliana ha bombardato questa mattina la zona occidentale di Khan Yunis. E 2.000 persone hanno risposto ieri pomeriggio all'appello del coordinamento Palestina di Brescia, sfilando in corteo contro la finta tregua tra Israele e Hamas proposta dagli Stati Uniti e firmata nell'ottobre del 2025. Da allora però il genocidio a Gaza continua e prosegue anche la pulizia etnica della Cisgiordania in corso da quasi 80 anni. Il corteo ha messo l'accento ancora una volta sulla complicità dei governi occidentali, in primis quello italiano, con le politiche sioniste dello Stato di Israele. La piazza si è schierata anche contro il DL 1004 del governo Meloni, particolarmente critico per quanto riguarda la libertà di espressione, e contro la decisione della maggioranza di centrosinistra della comune di Brescia, che nel 2024 aveva adottato la definizione di antisemitismo dell'IRA. La solidarietà internazionale con il popolo palestinese si è espressa anche a Firenze e Bari con due manifestazioni regionali governate dalla centrosinistra che hanno chiesto la chiusura di consolati israeliani nei rispettivi capoluoghi, uffici che più che di visti e documenti si occupano di investimenti israeliani in Italia, come ad esempio i campi fotovoltaici ipotizzati in varie parti della regione toscana. Tra gli interventi durante la manifestazione di Firenze, quelli degli attivisti maremmani che hanno attaccato un impianto agrifotovoltaico da 20 megawatt a Ribolla, e di Massa Carrara, che hanno ricordato che a metà ottobre inizia il processo contro circa 90 militanti per il blocco della stazione di Massa e della porto di Marina di Carrara. Corteo ieri pomeriggio anche a Milano, partito da Piazza Arcole, che ha visto la partecipazione di 1.500 persone. Milano è sempre più una città fatta per chi se lo può permettere, una macchina per fare soldi attraverso il mattone. Interi quartieri popolari vengono svuotati e trasformati in case di lusso, uffici e occasioni di investimento speculativo, un modello che sottrae spazi all'abitare, ai servizi, alla società. Così l'Assemblea Cittadina di Lotta per la Casa e gli Spazi Sociali, che ha promosso il corteo a Milano. Sempre a Milano una partecipatissima assemblea ha riempito durante tutta la giornata i locali dell'Arci Milano in via Bellezza, dove i comitati si oppongono alla diffusione dei data center sul territorio lombardo. Il convegno regionale è stato promosso dalla neonata rete dei comitati cittadini Stop Data Center. Previsti già alcuni appuntamenti di piazza: sabato 3 ottobre la manifestazione a Ro, domenica 10 il corteo regionale a Milano. E ieri ad Amburgo si è conclusa con una grossa manifestazione, la 4 giorni, organizzata dalla coalizione Reimental and Waffen, per denunciare il crescente militarismo dello Stato tedesco. Da giovedì fino a ieri la città di Amburgo è stata teatro di una massiccia esercitazione militare. L'operazione ha coinvolto circa 500 soldati, oltre a polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e altre forze del comparto civile. In risposta, la città è stata attraversata da manifestazioni e azioni dirette contro riarmo, guerra, spese militari. Per alcune ore è stata bloccata anche la zona del porto di Amburgo. Centinaia di persone sono rimaste accampate ieri sera fino a questa mattina nella piazza di Puerta del Sol, nel centro di Madrid, per protestare contro lo sfratto di Mari Carmen, l'anziana sgomberata mercoledì dall'abitazione in cui aveva vissuto in affitto per 71 anni dopo l'aumento del canone da 500 a 2.650 euro. Al termine del corteo che si era concluso davanti al Congresso dei Deputati, decine e decine di manifestanti hanno però risposto all'appello lanciato dal sindacato dell'Inquilinas per una campada a Sol, una sit-in nella piazza al chilometro zero della capitale, sull'esempio del movimento degli Indignados del 15 maggio 2011, quando migliaia di persone occuparono per settimana la piazza per protestare contro la crisi economica e le politiche di austerity, e furono poi sgomberate dalle forze di polizia. Al corteo, al grido di "non una Mari Carmen in più", si è snodato in serata fino al Congresso dei Deputati, hanno preso parte, secondo gli organizzatori, 300.000 persone. Continuano le prese di posizione sul decreto legge scuola approvato dal Consiglio dei Ministri tre giorni fa, che prevede un tetto massimo del 30% di alunni cosiddetti stranieri nelle classi della scuola primaria, media e superiore. L'associazione dei genitori della scuola Daneo nel centro storico di Genova ha lanciato una mobilitazione dopo le polemiche per lo striscione antirazzista che è stata tolta da alcuni agenti della Digos nella giornata di venerdì. Nell'appello di indizione della manifestazione si chiede di partecipare domani mattina a un presidio in piazza della Meridiana, poco distante dalla scuola primaria. I genitori di tutta Riyadh in Arabia Saudita hanno ricevuto email dalle scuole che annunciavano un piano dell'ultimo minuto per passare alla didattica a distanza per una settimana, secondo quanto riportato da messaggi visionati dall'AFP. Non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale, ma la decisione arriva in un contesto di crescenti tensioni nel Golfo e di attacchi quasi quotidiani contro l'Arabia Saudita da parte dei combattenti Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen. Un attacco russo con droni ha colpito nella notte la regione di Odessa nel sud dell'Ucraina, interessando in particolare la città di Chilia, vicino al confine con la Romania. Le infrastrutture portuali e civile sono state colpite, ha riferito l'amministrazione. Nel distretto di Senennikov, una ragazza di 17 anni e una donna di 59 sono invece state uccise a causa di un attacco aereo russo. Sono quasi 4.900 le persone evacuate nei centri di accoglienza Bangkok in Thailandia a causa delle alluvioni provocati dalle forti piogge degli ultimi giorni. Sarebbero 52.000 le famiglie colpite da queste inondazioni. Migliaia di persone hanno manifestato a Città del Messico a 12 anni dalla scomparsa dei 43 studenti della scuola per insegnanti di Ayotzinapa, chiedendo alle autorità di fare luce sul loro destino. I manifestanti, molti dei quali vestiti di rosso, hanno portato bare simboliche e scandito più volte il numero 43 in memoria degli studenti scomparsi il 26 settembre del 2014. 17 persone sono state uccise e altre 15 ferite in una sparatoria avvenuta in un bar a ovest di Johannesburg in Sudafrica, lo ha riferito la polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 21:30 di ieri ora locale. Secondo la polizia, uomini armati di fucili d'assalto hanno fatto irruzione nel locale e hanno aperto il fuoco contro le persone presenti. Aveva girato venerdì scorso una clip con tanto di riprese con i droni sulla Milano Meda all'ora di punta. Il protagonista della manifestazione, dalla manifestazione, scusate, un rapper di origine moldava, secondo quanto riferito questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stato rimpatriato nel suo paese. È tutto per quanto riguarda l'aggiornamento con le notizie. Un paio di spot e poi lo spazio approfondimenti. Hadouken!
1: Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto ogni domenica dalle 14 alle 15 ad Hadouken d'Urto ci immergiamo nel mondo dei videogiochi
2: con commenti, notizie, retrospettive ed esperienze.
1: Quindi ogni domenica dalle 14 alle 15 spegni la console e accendi la radio ad Hadouken d'Urto. Nael, io dopo però la console la riaccendo, eh.
2: Va bene.

0: Spazio Approfondimenti di Radio Onda d'Urto, iniziamo con la presentazione di un libro, Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna. Questo è il titolo del libro inchiesta pubblicato dalla mensile Altra Economia, collana Le Talpe, nel giugno di quest'anno. Lo presentiamo con l'autore Luca Rondi, che è redattore di Altra Economia. Buon ascolto.
1: Luca Rondi, andiamo a parlare del tuo libro Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna, pubblicato da Altre Economia. Allora, tu Luca sui CPR hai lavorato a lungo, tra l'altro avevamo presentato anche il libro un po' più di un anno fa che hai scritto con Lorenzo Figoni, intitolato Gorgo CPR tra vite perdute, psicofarmaci, appalti milionari, appunto lo avevamo presentato su queste frequenze. Allora, questa volta invece con l'ultima opera ti concentri sul CPR in Albania, che definisci un esperimento brutale, ma forse dovremmo dire che si tratta di un modello composto da una serie di esperimenti brutali, di forzature legali. Allora ti chiediamo, questo modello per chi e perché è stato creato?
2: Questo modello è per chi e perché? Per chi ovviamente è per quei, insomma, quelle persone considerate persone che valgono meno di chi è nato qua e ha un passaporto italiano. Definivamo già in Gorgo CPR, riprendendo un po' le parole di Maurizio Veglio, il CPR come un rito di separazione su base etnica. E possiamo dire che l'Albania, no? Quindi l'apertura di un centro su un territorio che non è territorio italiano, no? Che anzi è autodichiarato territorio italiano dal governo, ma di fatto si trova in Albania, è un passettino in avanti rispetto appunto alla brutalizzazione e anche alla spettacolarizzazione di questo rito di apartheid, no? Per cui chi è straniero ha la possibilità di essere rinchiuso fino a 18 mesi in un carcere pur non avendo commesso un reato, ma semplicemente per non avere un permesso di soggiorno. E il perché va un po', insomma, in qualche modo, secondo me, analizzato sotto diversi punti di vista. C'è un punto di vista elettorale, politico, propagandistico, che sicuramente ha riempito le pagine dei giornali, i comizi dei rappresentanti del governo, insomma, attuale, e continua a farlo e continuerà a farlo. Però poi, se andiamo un po' più a scavare, questo perché è anche un perché che riguarda, a mio avviso, proprio il modello verso cui si muove non solo l'Italia ma l'Unione Europea, perché quando la Meloni dice che l'Europa ha seguito l'esempio italiano, non è vero, nel senso che l'Italia non ha inventato niente col costruire delle prigioni su un territorio esterno, no, al proprio paese, per tenerci dentro le persone straniere. Insomma, l'aveva fatto l'Australia 10 anni fa, lo fa negli Stati Uniti, cioè non c'è niente in qualche modo di innovativo. È vero però che l'Unione Europea su questa strada purtroppo sta andando a velocità veramente spedite, e insomma quest'estate è stato approvato questo famoso regolamento rimpatri, che prevede la costruzione proprio di centri di detenzione in paesi terzi, con delle differenze rispetto a quello che succede in Albania, che magari vedremo. Qual è l'idea di base, no? Duplice, secondo me. Il primo è che tu sposti, prendi una persona e la deporti in un paese in cui lui non ha nessun legame, probabilmente non parla la lingua, non c'è mai stato, insomma, e lo fai ovviamente contro la sua volontà. E per fare questo paghi il paese che ti prende questa persona, quindi di fatto la vendi, cioè dai una quota per ogni persona per far sì che questa sparisca dal tuo territorio e venga gestita, ecco, in un altro paese. Quindi c'è questo meccanismo di vendita, dobbiamo dircelo, estremamente denigrante, secondo me, proprio in termini di cultura giuridica, rispetto della dignità della persona. Però poi c'è nuovamente un approccio coloniale, cioè quando noi diciamo che il CPR è un rito di separazione su base etnica, e chi finisce nel CPR è tendenzialmente chi ha una gradazione, insomma, della pelle diversa dalla nostra, più scura è, meglio è, si aggiunge poi questo secondo elemento, secondo me molto poco raccontato, della costruzione di centri di detenzione in paesi terzi. Diciamo, le ipotesi che sono uscite parlavano di Tunisia, Libia, Algeria, Armenia, cioè tutti i paesi su cui ovviamente l'Unione Europea fa leva, diciamo, sui poi fondi alla cooperazione. Quindi io ti obbligo, no, a costruire un centro di detenzione, ma ovviamente non lo faccio, boh, non è che lo costruisco negli Stati Uniti, non è che lo costruisco in Cina, lo costruisco in quei paesi su cui nuovamente, no, mi atteggio da padrone, da superiore. E quindi tu, Armenia, vuoi il mio aiuto per avvicinarti all'Unione Europea? E allora ti costruisco un centro di detenzione, ti tieni 40 persone di cui poi non si sa bene che cosa te ne farai, come tra l'altro li gestirai. Ecco allora che quel perché è un perché che ha sicuramente dei fini propagandistici, ma perché è un perché che più o meno consapevolmente, secondo me, per molte forze politiche oggi in maniera molto consapevole, ha un progetto politico, culturale, un'idea di mondo, possiamo dire, che è molto chiara, che è per me molto triste e che è comunque contraria, possiamo dircelo in maniera proprio tranquilla, a quei principi che invece fondavano il progetto europeo, perlomeno all'inizio, e fondavano soprattutto, nel caso dell'Italia, insomma, la carta costituzionale. E questo perché, secondo me, che, no, ci deve preoccupare, anche per evitare di fare quell'errore che io nel libro tento veramente di smontare il più possibile, per cui l'Albania è solo propaganda. Non è solo propaganda perché ha degli effetti sulle persone, innanzitutto, che comunque in Albania ci sono andate, anche se sono poche, anche se è stato uno spreco di soldi, ma soprattutto ha un'incidenza veramente sull'idea di mondo che stai costruendo e che stai veicolando.
1: Andiamo a parlare di diritti, di storie delle persone rinchiuse nei CPR. Tu hai descrivi bene nel quarto capitolo, che si intitola La scatola nera del CPR, tutta una serie di eventi che sono racchiusi nel registro degli eventi critici, che è nelle mani del gestore del centro, che difficilmente, ma è riuscito a recuperarlo. Sono gli eventi critici avvenuti a Jader. Ti volevo chiedere che cosa hai scoperto di nuovo, sempre in merito alle tue ricerche, che, come lo dicevamo anche con il libro precedente, avevi esplorato. Quindi, cosa hai scoperto di nuovo? Quali dati, quali storie confermano le tue ipotesi?
2: Ma allora la partita un po' degli eventi critici, che parto da lì perché a mio avviso è veramente il cuore del lavoro, forse la parte più importante del libro, a quello a cui tengo di più, perché è un documento in cui l'ente gestore del CPR annota, diciamo, tutte i tentativi di suicidio, gli atti di autolesionismo, le proteste che accadono all'interno del centro. Quindi potremmo dire che è un po' la scatola nera, no, del CPR. Questo registro degli eventi critici, che poi più tardi vi racconto come l'ho ottenuto, ma comincio a dirvi che nei primi 48 giorni di funzionamento registra 54 eventi, cioè quindi vuol dire che tutti i giorni, mediamente, c'era o un tentativo di suicidio o un atto di autolesionismo o una protesta. E leggere la descrizione, nel libro trovate proprio la descrizione integrale di questi eventi, ti racconta e ci racconta la vera natura della detenzione amministrativa, al di là di quello che possono dire gli esponenti del governo, insomma, quella è la realtà, tra l'altro, che già è pesantissima per come è descritta, ma che ricordiamoci che probabilmente è comunque edulcorata, perché chi scrive il registro degli eventi critici, l'operatore dell'ente gestore che gestisce quel posto, quindi che ha, diciamo, il suo punto di vista, che non è quello delle persone che subiscono la detenzione e che magari poi evita di scrivere le cose che potrebbero in qualche modo metterlo nei guai. Questo registro degli eventi critici, secondo me, fa una cosa importantissima, cioè ristabilisce una narrazione che è aderente alla realtà e che in qualche modo non può essere smentita. Noi sappiamo benissimo che tendenzialmente ciò che raccontano le persone trattenute non viene quasi mai creduto, ascoltato, soprattutto da chi magari non ha interesse alla condizione di queste persone. Ecco, su questo documento non c'è santo che tenga, cioè quel documento lì è un documento ufficiale ed è un diario ufficiale in cui al massimo le cose sono descritte un po' meglio di quelle che sono, ma è un operatore che scrive, quindi non possiamo già sbagliamo a non ascoltare la voce di chi viene rinchiuso, ma a maggior ragione quel documento lì dà un ulteriore elemento, a mio avviso, di oggettività. E guardate caso, per ottenere quel documento abbiamo dovuto fare due gradi di giudizio, cioè siamo andati prima al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, poi al Consiglio di Stato, e entrambi hanno dichiarato in maniera chiara, netta, senza possibilità di smentita, che quel documento era un documento che il Ministero dell'Interno ci doveva dare. Ce l'ha inviato, noi abbiamo chiesto, no, vi raccontavo, 54 eventi nei primi 48 giorni, noi 3 mesi fa abbiamo chiesto, una volta vinto in Consiglio di Stato, di accedere a tutto il registro degli eventi critici di tutto l'anno, e nonostante 2 sentenze che condannavano il Ministero ha di nuovo opposto un diniego. Noi ovviamente non ci fermiamo, abbiamo nuovamente appellato al Tribunale Amministrativo del Lazio questo diniego, ci sarà udienza nelle prossime settimane, ma a mio avviso questo è molto rilevante, no? Cioè, quanto il Ministero si impegna per far sì che quel documento non esca, è a mio avviso innanzitutto un segnale per quanto poco si lascia fare il proprio lavoro ai giornalisti, ma soprattutto perché quel registro li sposta chi ha il controllo della narrazione, secondo me, no? Apre varchi molto importanti, molto significativi davvero raccontare la vera natura della detenzione amministrativa. Parlavi delle storie, come in Gorgo CPR noi apriamo con una storia di una persona che è morta, che si chiamava Hamid Badawi, e che non è morta nel CPR. Questa è, insomma, se volete, una cosa diversa rispetto a Moussa Baldo e Ousmane Sylla, che erano le due storie che noi raccontavamo in apertura di Gorgo CPR, che sono morti suicidi all'interno del CPR di Roma e di Torino. Hamid invece ha una storia diversa, cioè Hamid, tornato dall'Albania, subisce un fermo di polizia a Torino, subisce tra l'altro un fermo di polizia, ma in realtà è lui a denunciare un altro perché gli è stata sottratta una SIM, viene portato in questura, gli viene convalidato l'arresto per resistenza pubblico ufficiale, questo arresto insomma molto al limite, con 6 macchine della polizia che arrivano ad arrestarlo, i video di lui che urla è visibilmente agitato, comunque viene portato in carcere e quella notte si suicida con i lacci delle scarpe. Perché aprire diciamo un libro sull'Albania e sui CPR con una storia di un uomo che è morto in un carcere, per ricordarci che i segni che lascia la detenzione amministrativa, Hamid è stato in tutto circa 6 mesi dentro i CPR, prima a Brindisi e poi in Albania, non sono, insomma, traumi che sono passeggeri e che in qualche modo sono che non lasciano segni nella persona. Hamid non si sarebbe suicidato se non fosse andato a Bindisi o a Jader, non abbiamo la certezza matematica. La sorella racconta che quello che lui diceva da Brindisi e da Jader era molto pesante, e quindi lei dice quel tempo speso lì e non speso a casa con noi è stato un tempo per me decisivo. Non ci serve la certezza matematica, però ci serve capire davvero e raccontare appunto l'impatto che questi luoghi hanno non solo sulle persone che muoiono tragicamente dentro questi CPR, ma anche su chi entra e esce, ma una volta uscito non è più come quando in quel luogo era entrato.
1: Luca Rondi, il tuo libro Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta a modello e chi ci guadagna, si concentra anche, e lo si capisce già dal titolo, sull'enorme spreco di denaro pubblico che ha caratterizzato il modello Albania. Ci puoi quindi dipingere il quadro sotto il profilo appunto economico dell'esperimento e farci capire appunto chi ci guadagna?
2: Sì, le cifre, noi sappiamo che più o meno su una gestione quinquennale del centro in Albania si stima quasi mezzo miliardo di investimento da parte dello Stato italiano. Ovviamente queste cifre vanno poi parametrate sulla spesa annuale per i centri. Io mi sono concentrato nello specifico sulla gestione quotidiana di quel luogo, che è affidata a una cooperativa sociale che si chiama Mediospes, che ha vinto un appalto da 133 milioni di euro per appunto la gestione di questi luoghi, e l'ha fatto, insomma, presentando delle offerte in cui la vita descritta all'interno di questi CPR sembrava una vita da resort, quindi presenza di cinema all'aperto, 5-6 abbonamenti a pay TV, sport, laboratori, insomma, trovate nel libro la descrizione di questa offerta con cui Mediospes si è aggiudicata il bando più importante mai esistito nella storia della gestione, insomma, del fenomeno migratorio in Italia. E uno si chiede come sia possibile, no? Che a fronte di un'offerta al 90% inattuabile, no? Anche con il massimo impegno di Mediospes, un cinema all'aperto una volta alla settimana a Jader non lo fai, perché il cinema non esiste, esistono le gabbie, esistono insomma le grate alte 6 o 7 metri. E poi a cascata in qualche modo la solita dinamica per cui diciamo lo Stato controlla molto poco quello che fa l'ente privato in un accordo per cui insomma c'è un buon vivere con cui l'obiettivo è tenere aperto quel luogo. Cosa poi serve per tenerlo aperto, per mantenerlo aperto? Lì vale un po' tutto. E questo guadagno, possiamo dire, però, che è una caratteristica strutturale, no? Di questo sistema, ed è anche uno, secondo me, dei suoi elementi più problematici, più patogeni, perché spostandoci di nuovo in Italia, uscendo un po' dall'Albania, le cose che avevamo raccontato in Gorgo CPR, nel libro pubblicato ormai quasi un anno e mezzo fa, si sono ripetute in maniera, insomma, con diverse sfumature, ma sono sempre le stesse. E quindi il solito problema per cui gli enti gestori dei CPR in Italia non garantiscono i servizi.

0: bubbone, diciamo, quando parte un procedimento penale, poi improvvisamente lo Stato, da alleato dell'ente gestore, no? Siamo dalla stessa parte perché l'obiettivo è tenere aperto questo CPR e tenerlo aperto nel miglior modo possibile, all'improvviso poi lo Stato, appena subodora le responsabilità, scarica la palla sull'ente gestore, e quindi sappiamo che su tutti i processi penali iniziati in Italia relativi ai CPR non è mai stato rinviato a giudizio neanche un funzionario della prefettura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, nonostante la prefettura sia insomma responsabile della vita della persona a cui priviamo la libertà, togliamo la libertà personale per fino a 18 mesi, poi quando succede qualcosa però lo Stato non è più responsabile e si scarica tutto sul privato. Ecco, questa dinamica è una dinamica secondo me centrale, decisiva, che raccontiamo anche in Frontiera Albania, come già avevamo raccontato un po' in Gorgo CPR.
1: Il CPR è quindi come un tassello costosissimo della gestione disumana, criminale, assassina delle migrazioni. È praticata da tutti i paesi dell'Unione e è stata recentemente rafforzata con il patto di Unione Europea su migrazione ed asilo, con il quale vorremmo chiudere. Luca Rondi, se hai qualcosa da aggiungere a proposito proprio del patto, poi in conclusioni. Anche volevamo chiederti come si dovrebbe ribaltare invece tutta questa politica che viene dalla narrazione securitaria e appunto dalla gestione disumana delle migrazioni.
0: Diciamo, ipersemplificando, un testo, quello del patto UE sulla migrazione e l'asilo, estremamente complicato, estremamente tecnico e insomma per certi versi oscuri anche agli addetti ai lavori, però possiamo dirci che questa detenzione amministrativa, no? Quindi l'idea del controllo dei corpi delle persone esplode, diventa, mi verrebbe da dire, il principale strumento di risposta, no, alla gestione del fenomeno migratorio. E questo di nuovo ci riporta, no, a quanto dicevamo all'inizio su quel perché l'Albania e che impatto ha non solo sulle persone che subiscono in prima persona questo trattamento, ma anche sul modello che di comunità banalmente che stiamo costruendo. E il patto su questo sicuramente dà una forte accelerata e rende tutto molto più grave. Ci aspettano tempi secondo me molto bui. Considerate che io l'ultima pagina di Frontiera Albania, no, a proposito di come ribaltare questo macigno, no, che ci sta piovendo addosso, nell'ultima pagina di Frontiera Albania, insomma, scrivevo proprio che silenziosamente, no, in tutta Italia c'erano persone che questo sistema cercano di scardinarlo tutti i giorni senza fare gli eroi, no, ma facendo il proprio lavoro. E scrivevo che qualcuno si sveglia la mattina, no, avendo paura che un giorno la polizia entri in casa e per cui a casa sua. Pagine profetiche, ma non perché io sia particolarmente profetico, ma perché era sotto gli occhi di tutti. È successa questa cosa, però secondo me da lì bisogna ripartire, no? Cioè, tutto quello che noi oggi subiamo sull'immigrazione è frutto di tanti elementi, insomma, collegati, connessi, ma ci giochiamo veramente tanto, secondo me, no? Delle nostre vite e del luogo in cui vogliamo vivere, su che modello vogliamo avere. E quindi proprio da questo punto di vista qua, ribaltare la narrazione, incontrando il più possibile chi ovviamente non è nella nostra bolla, perché la nostra bolla è importante prendersene cura, ma dobbiamo tentare il più possibile di uscirne. E poi mi verrebbe da dire, davvero, ognuno nel suo, fare il proprio lavoro come quei medici, no, che pur sapendo che erano sotto l'occhio del ciclone, hanno continuato a farlo nonostante avessero famiglie da mantenere, vite insomma già particolarmente gravate, ecco, da questo impegno. Quei medici, secondo me, sono l'esempio di come si salva una democrazia, si tutela una

0: Costituzione e si tutela, no, quel concetto di dignità della persona che io continuo a pensare sia, insomma, quello che dobbiamo difendere e che in qualche modo ci salverà. Se lo facciamo a pezzetti finiremo anche noi piano piano nel tritacarne. E quindi davvero per me quei medici, magari ci sarà Nicola Cocco, fa incontri pubblici, andate a ascoltarlo. Magari un giorno usciranno anche un po' più allo scoperto le persone che una settimana fa insomma si sono viste entrare la polizia al mattino presto, e ascoltare loro, no, la loro testimonianza secondo me sarà importante per la normalità. Purtroppo oggi anche solo fare il proprio lavoro normalmente, no, comincia a diventare un problema nell'ambito della migrazione, viene messo a repentaglio. E quindi a maggior ragione, no, quando ciò che è normale, ciò che è ordinario, viene criminalizzato, viene etichettato come un problema, beh, allora forse è il momento in cui bisogna un po' darci tutti una mossa, ecco, e insomma, secondo la propria coscienza, cominciare a fare tutto ciò che è possibile per fermare questa deriva che apparentemente non sembra fermarsi, ma che invece, a mio avviso, possiamo fermare e insomma riportare quella frontiera Albania bella lontana da noi e dai nostri modelli politici e culturali.
1: Vi abbiamo presentato Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna. È questo il titolo dell'ultimo libro inchiesta di Luca Rondi, è stato pubblicato da Altre Economia, collana Le Talpe, nel giugno di quest'anno. Ricordiamo tra l'altro che la prefazione del libro è di Behruz Buçani, pluripremiato scrittore, giornalista, studioso, regista curdo, ex prigioniero dello Stato australiano e delle sue folli politiche migratorie. Luca Rondi, grazie per essere stato di nuovo con noi, a risentirci.
0: Grazie mille Giacomo per lo spazio, ci risentiamo presto, un saluto a tutti e a tutte.

0: piano B.
1: Le 11.41, siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. L'associazione dei genitori della scuola Daneo nel centro storico di Genova ha lanciato una mobilitazione dopo le polemiche per lo striscione antirazzista tolto dalla polizia. Nell'appello che è stato lanciato online si chiede di partecipare a un presidio domani mattina in piazza della Meridiana, a poco distanza dalla scuola primaria, per dare una prima risposta a quanto accaduto e per organizzare future mobilitazioni. Inoltre si chiede di appendere striscioni a tutte le finestre. I genitori, citando l'articolo 34 della Costituzione, secondo cui la scuola è aperta a tutti, l'avvocata e presidente dell'associazione Francesca Pastore ha scritto alla questura per chiedere un immediato rapporto in ordine all'effettuazione dell'intervento degli agenti e la copia del provvedimento autorizzativo e relativo verbale delle operazioni che sono state poste in essere. Ricordo, lo striscione è stato tolto da due agenti della Digos in Borghese. Sentiamo adesso, torniamo appunto a occuparci del decreto scuola, lo facciamo con un dirigente scolastico, Giovanni Scolari, dirigente dell'Istituto Tecnico Commerciale, ora Liceo Tecnologico Abba Ballini.
2: Al telefono con Giovanni Scolari, dirigente scolastico di quello che era l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Abba Ballini, adesso Liceo Tecnologico Abba Ballini, per commentare il decreto legge sulla scuola che è stato approvato nelle ultime 24 ore da parte del governo. Buongiorno Giovanni, grazie di essere ai nostri microfoni.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ecco, volevamo chiedere proprio una sua opinione su quello che è uscito, di quello che si sa finora, di come interverrà questo decreto legge sulla scuola.
3: Intanto cerchiamo di capire se l'approvazione del decreto legge recepirà esattamente il decreto presentato al governo o se invece ci saranno delle variazioni in più. Abbiamo delle anticipazioni di stampa, io ho provato a cercare su internet il testo completo, ma ho solo delle parti, per cui dipende, ecco, ci sono alcuni punti che vanno chiariti e come al solito il diavolo sta nei dettagli, cioè sta in come dovremmo realizzare ciò che il governo ha intenzione di fare.
2: Ecco, per la vostra scuola che cosa potrebbe cambiare?
3: Il problema è questo, cioè le distinzioni che sono state dette, perché poi stiamo parlando del tetto del 30%, perché quello è il punto fondamentale della proposta del governo. Il tetto del 30% sinceramente è un tetto che noi superiamo abbondantemente in alcune classi prime, naturalmente se consideriamo la nazionalità dei ragazzi iscritti. Se invece passiamo alla valutazione che mi sembra essere stata proposta nel decreto legge della conoscenza della lingua, invece siamo abbastanza tranquilli, siamo sicuramente sotto il 30%. Il mio timore è che questo decreto si trasformi in una ennesima vessazione burocratica, per cui il carico di lavoro per determinare chi rientra nel 30% e chi no ricadrà tutta sulle scuole. Questo è il mio timore, un timore concreto visto la difficoltà di comunicazione anche tra i diversi livelli scolastici, cioè i comprensivi e le scuole superiori. Cioè non ho il collegamento tra, ad esempio, ho diretto un comprensivo, il comprensivo sullo stesso paese, il ragazzino o la ragazzina iscritta alle elementari, poi passa alle medie e quindi all'interno della scuola le informazioni circolano facilmente, quando invece provengono da molti paesi e da moltissime zone della città è complicato avere tutte le informazioni. Quindi ho questo timore, perché il 30% non lo superiamo se consideriamo la lingua, ma quali sono i fattori di cui si dovrà tener conto e soprattutto chi dovrà determinare chi rientra in questo tetto e chi no? Questa è un po' la mia paura, perché poi in sé l'idea di fare delle classi filtro, delle aree in cui questi ragazzi, questi studenti possono approfondire la conoscenza della lingua prima di entrare nella didattica non è completamente sbagliata, tant'è vero che noi abbiamo già in essere un progetto che riguarda scuole in rete, siamo in tre scuole che facciamo l'alfabetizzazione per una quindicina di ore agli studenti NAI e li mettiamo in condizione di entrare un po' meglio nelle scuole, perlomeno li facciamo vivere un anno scolastico di transizione in cui si capisce esattamente qual è il loro livello. poi ci sono altre attività che si fanno in comune naturalmente.
2: Ecco, questo è un tipo di attività che come funziona? Cioè funziona su alunni che sono già iscritti, su alunni che vorrebbero iscriversi?
3: Sono già iscritti. Noi abbiamo due realtà, una è quella appunto del diurno e l'altra del serale, dove ci sono altri tipi di problematiche che si ricollegano anche a questo decreto legge, potrebbero ricollegarsi. Per quanto riguarda il diurno, invece, noi facciamo un lavoro di filtrando alcune figure, alcuni ragazzi che sono arrivati da poco in Italia, c'è l'obbligo, perlomeno con la legge che non penso cambierà, perlomeno non ho letto che sta cambiata, di inserirli nell'anno di nascita, e quindi significa inserirli in una classe in cui non hanno conoscenze linguistiche sufficienti per affrontare le materie. E allora per questi ragazzi, per il primo anno, noi facciamo un inserimento soft attraverso questo progetto che già esiste, in cui abbiamo messo delle risorse a disposizione e li aiutiamo nella comprensione della lingua e anche nell'inserimento nel mondo scolastico italiano se provengono da altre nazioni. In realtà di solito sono quasi tutti studenti che sono qua da un paio di anni e quindi hanno la conoscenza della lingua ma solo parziale. Poi ci sono anche quelli che sono appena arrivati ma sono meno, perché di solito il trasferimento di questi ragazzi avviene durante il primo ciclo, non le superiori, però può succedere che ci siano anche casi di questo tipo.
2: Ecco, lei ha citato una parola, Giovanni Scolari, chiave, la parola risorse, cioè in questo momento ritagliate le risorse, mi pare di capire, per fare questo progetto, e quali potrebbero essere invece quelle promesse finora con il decreto legge che viene sbandierato in qualche modo anche come un aiuto alla inclusione nelle scuole, cioè il motivo ufficiale che viene propagandato è se si supera questo tetto non ci può essere inclusione nelle classi.
3: Sì, questo è il problema ed è di difficilissima applicazione, non è riferito, ripeto, bisogna vedere intanto come è stato scritto e come verrà presentato, perché ho capito che ci sono delle diverse eccezioni che consentono di escludere dal conteggio studenti che abbiano completato il percorso scolastico precedente in Italia. Però anche qua è veramente molto molto difficile definirlo, perché un ragazzo che è nato qui, ha fatto tutto il percorso scolastico qui, quasi certamente ce la farà, non avrà problemi linguistici particolari, però chi è anche arrivato magari da 3 anni, 4 anni ed è entrato in nella classe quarta, non ha dietro di sé una famiglia che lo ha aiutato e sostiene la comprensione della lingua, chiaramente diventa complicato per lui recuperare quegli anni di scuola e potrebbe arrivare con gravi problemi linguistici. Le risorse noi li togliamo dal potenziato che già esistono, per cui abbiamo un progetto specifico, però certamente mi immagino soprattutto scuola del primo ciclo sarà difficile trovare delle risorse se non vengono messe a disposizione dei finanziamenti cospicui, e qua entra poi in campo una serie di aspetti burocratici. Secondo me il problema di per sé di questa riforma è chi fa cosa, perché se poi questa legge si trasforma in un aggravio burocratico per le segreterie e per i docenti e non realizza quello che a cui si è proposto, diventa uno strumento inutile, il rischio c'è.
2: Giovanni Scolari, dirigente dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Abba Ballini, ora liceo tecnologico, grazie di essere stato ai nostri microfoni.
3: Grazie.
0: Allora, sei in forma? Giocato a squash ultimamente?
4: Non mi sarebbe piaciuto, ma non ne ho avuto il tempo, ho lavorato moltissimo.
5: Sì, infatti.
0: Allora, buon per te. Il lavoro non ha mai ucciso nessuno.

0: Andiamo ad Amburgo, per raccontarvi quello che è successo da giovedì 25 a sabato 27. La città è stata teatro di una massiccia esercitazione militare, un'operazione che ha coinvolto circa 500 soldati, oltre a polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e altre forze del comparto civile. E nelle stesse giornate la città è stata attraversata da manifestazioni e azioni dirette contro riarmo, guerra e spese militari. Sono svolte in queste quattro giorni tante iniziative con azioni dirette differenti per protestare contro la militarizzazione della città. Una di queste ha visto anche il blocco della zona del porto in piazza La Campagna, disarmament contro riarmo, spese militari, guerra, genocidio. E andiamo a ascoltare una intervista realizzata a Jonah della coalizione Rheinmetall and Waffen, realizzata da Luca, nostro collaboratore.
1: Siamo all'inizio del corteo, stiamo per partire, è l'ultimo giorno, l'ultima manifestazione di quattro giorni che sono stati contro la guerra ad Amburgo, che hanno visto la partecipazione di persone da tutta la Germania, e si sta tenendo qua ad Amburgo adesso perché c'è questo Red Storm Charlie, che è un'esercitazione della NATO in cui militare e civile si trovano insieme a collaborare, che vuol dire che in mezzo alla città si vedono passare dei camion da guerra e degli elicotteri militari sorvolano la città. L'intervista che sentirete è di Jonah dei Rheinmetall and Waffen, che è una delle realtà coinvolte in questa mobilitazione.
2: Ciao a tutte e tutti, siamo qua con Jonah della coalizione antimilitarista Rheinmetall and Waffen a Amburgo. Hello Jonah.
3: Hello, so nice to meet.
4: Ciao, è un piacere essere qui con voi.
2: So, the first question.
0: Allora,
2: is
0: la prima domanda è: cosa sta succedendo adesso ad Amburgo?
2: Now in Hamburg.
3: So in these four days, that is like a big NATO maneuver called Red Storm Charlie in the city of Hamburg. And
4: dunque, in questi quattro giorni nella città di Amburgo si svolge una grande esercitazione con la partecipazione della NATO chiamata Red Storm Charlie. E ciò che viene messo in atto non è soltanto quello che forse conosciamo, come le classiche parate militari, le manovre ed esercitazioni militari blindate o magari esercitazioni di tiro in aperta campagna dove nessuno le vede. Quello che sta accadendo in questi giorni serve a mettere in evidenza agli occhi della cittadinanza di come l'esercito collabori con le istituzioni civili e con l'intera città di Amburgo in quanto grande centro urbano. Viene spiegato come la città venga militarizzata e integrata nella strategia militare tedesca. E succede ad Amburgo poiché è un luogo decisamente importante per quel che riguarda la logistica. Infatti è uno dei porti più grandi d'Europa e il più grande porto commerciale della Germania. Qui c'è sempre un notevole transito di materiale militare. Infatti il porto è usato per le esportazioni da parte dell'industria bellica. È ovvio che per i piani di guerra dello Stato e dell'attuale governo tedesco, dato che gli scenari prevedono piani di guerra verso est, che questa macchina debba funzionare alla perfezione. È per questo che ritengono necessario integrare anche le istituzioni civili, quali le aziende, l'amministrazione e persino gli ospedali, a questo tipo di esercitazioni. Queste ed altre realtà analoghe devono essere integrate agli esercizi militari dello Stato, civile più militare. E poi si impegnano anche poiché gli abitanti della città di Amburgo, la gente comune, accetti la cosa. La cittadinanza non si deve opporre e in questo senso è anche una grande operazione di immagine per la Germania.
2: Thank you. And what is the Rheinmetall?
0: Ok, ti ringrazio. Volevo chiederti un'altra cosa.

0: Cos'è il campo Rheinmetall and Waffen?
1: La nostra coalizione, che organizza diverse iniziative, diversi campi, esiste ormai da 8 anni. Abbiamo sempre organizzato iniziative politiche contro la militarizzazione e in particolare contro la Rheinmetall, trattandosi della più grande industria tedesca del settore degli armamenti. E abbiamo sempre organizzato questo tipo di iniziative, di raduni, diciamo, contro l'industria e le istituzioni militari. E ogni volta siamo cresciuti un po', altre persone si sono unite a noi. Abbiamo organizzato davvero tante iniziative, adottando tattiche ed azioni molto diverse tra loro. E in questo modo vogliamo opporci a tutto questo. Ad esempio, oltre alle manifestazioni, abbiamo anche organizzato atti di disobbedienza civile e blocchi contro l'esercito e l'industria. Anche quest'anno, ad esempio, nella città di Colonia, abbiamo allestito una sorta di grande campeggio dove le persone potevano fermarsi, seguire un programma ed incontrare altri antimilitaristi per impegnarsi nella costruzione del movimento. Questa volta abbiamo fatto due cose. Abbiamo creato il campo ad Amburgo, che è un po' decentrato e serve alle persone per reperire le nostre informazioni. E poi abbiamo anche lanciato un appello affinché tutti intraprendano azioni decentralizzate. Abbiamo anche pianificato un'azione un paio di giorni fa per bloccare il grande convoglio militare che faceva parte della parata di Amburgo. Il convoglio girava per la città, veicoli militari che si muovevano come in assetto di guerra, soldati armati sui tetti, mezzi e camion per la logistica. E naturalmente c'era anche la polizia, anch'essa integrata in questi piani di guerra. Purtroppo la cosa non è andata come avevamo previsto o sperato, ma ci sono comunque state altre iniziative, quali attacchi alle industrie delle armi e alle istituzioni militari. Questo, insomma, dal quale vi parlo, è il quartier generale delle nostre iniziative antimilitariste. Ed eccoci arrivati all'ultimo giorno della nostra iniziativa, che si conclude appunto con una grande manifestazione, un corteo attraverso la città per sottolineare la nostra protesta.
2: And now we are short, this is the last day actually of our action days that we like advertised, and we are closing it off with like a big demonstration, just a demo through the city to like symbolize the protest some more.
0: Grazie. Quali sono state le altre azioni che si sono svolte in città in questi giorni o che sono già state pianificate?
2: Yes, there were some decentral actions that we like got to know later. Many people make like
1: Per farti un esempio, ci sono state alcune azioni decentralizzate di cui siamo venuti a conoscenza solo in un secondo momento, quando erano già finite. Ci sono state anche altre grandi proteste contro i tagli ai sussidi, cosa che sta accadendo anche in Germania, e noi ci siamo uniti a questi gruppi e da qui è nata una collaborazione reciproca, insomma un lavoro comune, una lotta contro la militarizzazione e contro i tagli al welfare. Secondo noi insieme stanno benissimo. C'erano anche i nostri compagni del Movimento per il Clima che hanno bloccato delle arterie che partivano dal porto, hanno bloccato i binari ferroviari utilizzati per le esportazioni di armi dal porto verso la città e il resto del paese. Questo blocco è durato molto tempo, quasi 8 ore. E poi sono seguiti anche gli scontri con la polizia, che naturalmente è sempre arrivata per sgomberare i blocchi e per poi impedire ad attivisti ed attiviste di andarsene. Negli ultimi anni abbiamo visto come la repressione contro le proteste antimilitariste si sia decisamente intensificata, e si è intensificata la repressione anche verso altri movimenti sociali, in particolare quello per il clima. Tuttavia riteniamo molto importante continuare a lavorare assieme, perché la lotta per la giustizia climatica e contro la massiccia militarizzazione sono ovviamente collegate. È ovvio, no?
2: This has always been like the last years, like repression has definitely intensified a bit against anti-militarist protests. We see that also against other social movement like the climate movement, but it is very important that we work together on this, because like also the fight again for climate justice and against like big militarization is also connected, of course, like it's very obvious.
3: Thank you so much, Jona, and
2: thank
3: continue.
2: You for the interview.
3: Nice.
4: quartier.

0: catene, non ci ha speso un rene. Yeah, si volta solo se sente il richiamo. Se ci punti tutto, fai attenzione a quello che ricavi. Giacca nuova vita.
1: 12:03 minuti, Radio Onda d'Urto. Proseguiamo con la programmazione. Questa mattina vi proponiamo una puntata speciale di Levante dedicata alla presentazione del libro di Gaia Perini, Il racconto della Cina moderna, sentieri letterari nella storia dell'ultimo secolo, uscito per Mulino. Buon ascolto a tutti e a tutte. Alle 12:30 Il mondo nuovo, alle 13 l'aggiornamento con le notizie.
2: Cane corre forte, non si guarda indietro.

0: Levante, Radio Onda d'Urto, nuova stagione anche per il nostro approfondimento dedicato all'Asia orientale. Noi partiamo presentando un libro di freschissima uscita. Lo facciamo innanzitutto con Dario Di Conzo, il nostro storico collaboratore, docente a contratto delle forme economiche della Cina contemporanea all'Orientale di Napoli. Grazie Dario.
1: Ciao Daniele, buongiorno.
0: E abbiamo ai nostri microfoni come ospite di questa giornata Gaia Perini, studiosa di letteratura cinese moderna, è autrice tra l'altro del libro che presentiamo, che è Il racconto della Cina moderna, sentieri letterari nella storia dell'ultimo secolo, uscito per il Mulino nella collana Le vie della civiltà. Grazie Gaia per essere ancora ai nostri microfoni.
2: Grazie a voi.
0: Dario, lascio a te la parola per inquadrare appunto questo libro e per entrare nel vivo della nostra conversazione.
1: Grazie Daniele, grazie a Gaia Perini per aver accettato di partecipare, per presentare appunto questo suo interessante libro. E noi con Gaia Perini ci eravamo sentiti in realtà di recente, a maggio avevamo fatto l'approfondimento con lei, in particolare sul Dongbei, sul nord-est della Cina, raccontando un po' La disintegrazione di questa mitologia operaia nel nord-est, diciamo, in seguito a quella stagione di conversione aziendalista delle imprese di Stato e di ampi licenziamenti, e con Gaia avevamo visto, diciamo, i risvolti letterali dei figli e delle figlie di questa stagione di licenziamenti in quello che una volta era il cuore dell'industria pesante cinese. Oggi, grazie appunto a questa felice uscita del suo libro, Il racconto della Cina moderna, sentieri letterari nella storia dell'ultimo secolo, abbiamo appunto deciso di fare parecchi passi indietro e di guardare al ventesimo secolo per intero, e non solo a quelli che sono stati risvolti, diciamo, negli anni 90, dei quali abbiamo parlato l'altra volta. Diciamo, una prima domanda che vorrei rivolgere a Gaia, appunto, è, ovviamente lei è una studiosa e docente di letteratura cinese, però che vuol dire, diciamo, raccontare la storia attraverso la letteratura, ovviamente facendolo nel secolo, diciamo, più vicino a noi in qualche modo, e tu l'hai fatto scegliendo determinate opere letterarie, come denunci fin dall'introduzione, la tua non è una storia contemporanea della Cina, né tantomeno della Repubblica Popolare, non è nemmeno un manuale di letteratura, ma prova in qualche modo a fare entrambe le cose, ossia articolare una storia del XX secolo cinese a partire dalla selezione di alcuni autori, autrici e di alcuni testi.
2: Sì, intanto la prima cosa da dire è che questo libro, Il racconto della Cina moderna, è nato proprio dalla mia esperienza didattica, e appunto non vuole essere un manuale, ma è comunque nato sul campo, constatando come gli studenti e le studentesse dei miei corsi avessero bisogno della storia per capire la letteratura, e forse anche viceversa, per cui una cosa che io avevo assolutamente dato in un qualche modo per scontata, ma che scontata non è, è questo nesso molto forte tra le due discipline, e che quindi era necessaria un'opera interdisciplinare che stesse a cavallo tra le due. E a questo proposito, appunto, si può dire che ogni letteratura, anche al di là della Cina, tiene un piede ben fisso nella storia, nel presente che l'ha originata, e mentre con l'altro piede sta sempre nel mito, nelle leggende che stanno fuori dal tempo, nell'inconscio popolare, quindi ogni grande opera letteraria, possiamo dire, al contempo puntualissima, radicata nella sua storia, nelle contingenze materiali storiche precise, mentre dall'altra parte ha un significato eterno e universale, qualora sia un capolavoro, qualora funzioni. E quindi, insomma, l'idea chiave del libro, anche il suo punto di scaturigine, è che l'opera non serva tanto a rappresentare la storia come si voleva, secondo quello che era il canone del realismo socialista, che è stato in auge per un quarantennio in Cina, Ecco, non è tanto che l'opera rifletta la storia, l'oggettività dei fatti, ma piuttosto ci aiuta a riflettere sulla storia. Lei stessa si incarica di questa riflessione, che è anche un'autoriflessione, e che appunto non è il riflesso inerte dello specchio, come appunto era richiesto dal canone e dal discorso ufficiale, ma è una riflessione attiva su cosa è stato e anche su cosa avrebbe potuto essere il presente, il passato e anche il futuro della Cina. Rubo solo un minuto per spiegare un po' la struttura del libro. Si tratta di un'opera divisa in 9 capitoli più l'introduzione. Ogni capitolo corrisponde a una decade e salvo 2 capitoli che coprono quasi un ventennio, ogni capitolo, ogni fase, ogni periodo storico è illustrato attraverso 5-6 testi. C'è sempre un cappello introduttivo iniziale in cui, anche per chi non sa nulla di storia della Cina, un po' introduco l'argomento, le tematiche, le problematiche principali, e poi vado direttamente con l'analisi testuale. Lascio che siano i testi a presentarci la storia della Cina. Cerco di filtrarla il meno possibile e di entrare nello sguardo di autrici e autori, in modo da ottenerne una voce viva che parli della storia, ma non in quanto passato atavico o fonte oggettiva da ricostruire meticolosamente con gli strumenti della storia, ma che sia appunto una voce viva, anche soggettiva, di chi ha attraversato il secolo breve in prima persona.
1: Come prima cosa, grazie Gaia. Io, diciamo, appunto, prima di porti la seconda domanda, ti chiedo appunto se vuoi approfondire la tua analisi su appunto una figura in qualche modo che hai introdotto, che mi ha molto interessato, no? Che utilizzi, diciamo, anche un po' la fantasia e l'elasticità della lingua cinese per creare questa diade tra fan yin, che vuol dire riflettere nel senso di rispecchiare, e quindi, diciamo, quella che sarebbe una sorta di fotografia della società cinese attraverso il romanzo, mentre tu provi a introdurre, diciamo, una metodologia più vicina al fans, che vuol dire sempre riflettere, ma nel senso di ripensare, credo, e che in qualche modo invece corrisponde a, se ho ben capito, a una elaborazione critica dell'esperienza storica. Quindi mi interessava appunto questa contrapposizione che hai costruito, e in seguito ti chiedo anche, diciamo, se ci aiuti un po' a ripercorrere il Novecento. Tu giustamente hai spiegato la struttura del libro e diciamo la temporalità dei capitoli, ma ti chiedo anche di farci un po' degli esempi concreti sia di autori e del loro periodo storico, perché appunto io in primis ne ho bisogno, ma credo che anche molti ascoltatrici e ascoltatori abbiano interesse in qualche modo a capire i capisaldi un po' della letteratura cinese che ci introduci, nonché anche i fatti maggiori del secolo scorso.
2: Grazie Dario per questa splendida domanda, molto lunga, potrei parlare 3 ore, cercherò di stringere il più possibile. Sì, Fan Yin e Fan Si sono i 2 poli entro cui mi muovo, appunto pensando che la realtà vista dalla letteratura non è mai un oggetto monolitico, fisso e invariabile, è un campo di possibilità e anche di tensioni fra forze diverse. È scritta sempre al presente questa storia, perché appunto è il più possibile illuminata da autrici e autori che se la stavano vivendo sulla loro pellaccia in presa diretta. Quindi c'è un'ottica che è soggettiva, ma che è anche critica. Critica non solo nei riguardi del loro tempo, del loro contesto storico, ma nella maggior parte dei casi ho scelto testi che sono anche autocritici, autoriflessivi. Questo fans è una riflessione critica, non solo eterodiretta verso il mondo esterno, ma anche diretta verso il proprio ruolo di letterati, scrittori, intellettuali. Sono quasi tutte, per la stragrande maggioranza, voci che vengono dalla sinistra cinese, il che non vuol dire che siano aderenti per forza al partito, che siano voci ufficiali, e quindi si interrogano per forza di cose su quello che è il rapporto tra l'intellettualità, l'intelligenza, anche il ruolo degli intellettuali e la politica, la guerra, la rivoluzione, i contadini, le grandi masse proletarie che dovrebbero essere il soggetto storico del Novecento cinese, se lo sono veramente, se invece è solo un prestanome, e qual è invece il ruolo della classe intellettuale, se sono o no una classe. Insomma, sono questioni complesse a cui le diverse voci e le diverse opere danno anche risposte composite e diverse. E appunto, per delineare velocemente quelle che sono le tappe fondamentali del mio libro e che sono attraversate da queste opere, da questi interrogativi, direi che sono quattro. In primis, sicuramente la fine dell'impero con la conseguente costruzione dello Stato-nazione. Quindi siamo nei primi anni del Novecento fino alla fine degli anni Dieci. Poi c'è una macrofase che è segnata dalla rivoluzione cinese, o per meglio dire dalle rivoluzioni, da quella del 1911 che ha sancito il crollo del sistema imperiale, la fine dell'ultima dinastia, alla lunga sequenza rivoluzionaria che invece è stata guidata dal Partito Comunista. E per spiegarci meglio, si parte dagli anni 20 e si copre un cinquantennio sino alla metà degli anni 70 del Novecento. Si tratta, insomma, per quanto riguarda questa seconda fase, di quel lungo periodo, lunga parabola che va dall'epopea dei soviet e della lunga marcia negli anni 30 sino alla fine della rivoluzione culturale nel 1976. E in mezzo a questo processo, come terza tappa, c'è anche il grande tema della rivoluzione che si fa istituzione con la fondazione della Repubblica Popolare nel 1949, no? In cui il Partito Comunista Cinese smette di essere partito clandestino e conquista il potere, ma non perciò rinuncia alla sua vocazione rivoluzionaria. E qui la grande, grandissima domanda, che anche se è finito il Novecento forse resta attuale, è: come è possibile essere al potere e al contempo essere contro il potere? E infine, come quarta tappa, la fine del maoismo, legata anche al fatto di non aver trovato una risposta convincente a questa domanda della terza fase, la fine del maoismo e l'adesione all'economia di mercato. E questa sappiamo bene che è una fase che dura tuttora. E la Cina che emerge quindi da questo mio percorso letterario è, per ognuna di queste fasi, un insieme non lineare e non uniforme. È, come dicevo, un campo di tensioni e di possibilità molteplici. E le opere che ho scelto, appunto, spero in modo efficace, mostrano almeno una faccia di questa complessità.
1: Grazie Gaia. Io dalle opere passerei agli autori, perché sì, in qualche modo tu parli di aver scelto dei sentieri ai margini del bosco, diciamo, appunto, ovviamente rifacendoti a quella che è una famosissima immagine letteraria di Lu Xun, e ci racconti appunto come il tuo lavoro non sia un unicum, come in qualche modo si inserisce all'interno di quella che, diciamo, ormai è una vasta, almeno dal punto di vista temporale, conoscenza della letteratura cinese in Italia. Ricordi appunto il lavoro di Edoardo Amasi, quindi volevo chiederti un po' la scelta di questi autori cosiddetti ai margini, che, come dicevi, sono autori sicuramente, appunto, in qualche modo progressisti di sinistra, ma che vanno dall'anarchismo, dal marxismo meno ortodosso, fino ovviamente a figure femminili e femministe. Quindi volevo chiederti anche un po' se in qualche modo sono sovrapponibili autori e testi e questi autori in qualche modo come li hai selezionati e perché i margini soprattutto?
2: Ecco, il discorso del centro dei margini è molto importante per capire come è costruito il libro e anche capire come costruire un fans, quello che si diceva, una riflessione critica e autocritica a partire dalla letteratura cinese, ma il cui oggetto sia questo che ormai è un mostro dal punto di vista nostro di contemporanei viventi nel 2026, che è appunto il Novecento, il secolo breve, secolo lungo che dir si voglia. E ai margini perché? Perché serve una distanza critica per riuscire appunto in questo compito, in questo obiettivo del fans, e non sarebbe mai possibile se posizionalità testi e autori fosse quella invece al centro del discorso ufficiale. È sempre comunque una dialettica, perché io parto da Lu Xun, che in ogni manuale di storia e della letteratura, che sia in Cina o che sia scritto in inglese, in francese, in italiano, in qualunque lingua, è presentato come l'autore chiave, il padre fondativo della letteratura cinese moderna, elogiato da Mao come il saggio della Cina moderna al pari di Confucio per quanto riguarda la Cina classica. Quindi più centrale di lui non c'è nessuno, e io invece, basandomi sull'analisi testuale e anche su una certa corrente interpretativa, già una strada già spianata da altri, citavi tu Edoardo Amasi, io cito anche un bel popò di critici letterari cinesi, ecco, da questo insieme di testi e di correnti interpretative io invece ne ricavo un Lu Xun che è il più possibile anticanonico, un Lu Xun eretico e fieramente indipendente. E i testi delle autrici e degli autori, non a caso, che ho selezionato, non a caso provengono in un modo diretto o indiretto da questa genealogia. Queste autrici e autori sono figli putativi di Lu Xun, quindi c'è l'idea non di un canone, ma se non altro di una figliolanza, di una genealogia che a partire da Lu Xun attraverso tutto il Novecento e arriva fino ai giorni nostri, e appunto sono i suoi figli o in un qualche modo parenti, o perché l'hanno conosciuto in prima persona ed erano suoi contemporanei, o perché alla sua eredità si richiamano esplicitamente. Per citare un contemporaneo che proprio a Lu Xun si rifà in modo molto esplicito, Yuhua, che è tradottissimo in italiano, un altro Yan Lianke. Ecco, e nell'introduzione, proprio a proposito di Lu Xun, parlo di un genoma Lu Xun e rubo questa espressione a Lucio Magri, fondatore del Manifesto tra i vari, e autore del Sarto di Ulm, una storia possibile del PC. Ecco, appunto, questo genoma Lu Xun al pari del genoma Gramsci invocato da Lucio Magri nel Sarto di Ulm ci aiuta a rivedere, ripensare la storia moderna della Cina, del Partito Comunista Cinese, un po' come appunto il genoma Gramsci può offrirci una prospettiva nuova per la storia del Partito Comunista Italiano. E questo genoma, con anche tutte le sue filiazioni, ci aiuta a capire non solo ciò che è successo nella storia del Novecento cinese, ma anche ciò che non è stato e avrebbe potuto essere, insomma tutti i sentieri che sono stati scartati, riprendendo l'immagine del sentiero nel bosco, e quindi queste opere letterarie ci permettono di fare una storia della possibilità e non solo della realtà. Questo per entrare in modo critico nella storia del Novecento e capire che non c'era nulla di dato fin dall'inizio, non c'era nulla di scontato e che i percorsi non sono mai lineari. E che su tanti temi restano delle domande aperte. La storia non è un blocco chiuso. Una domanda aperta che forse può interessare le ascoltatrici, gli ascoltatori di questo programma, ad esempio, riguarda il nesso, che è centrale nella storia del Novecento, tra la guerra e la rivoluzione. È un nesso che tira in ballo anche la questione della violenza e che credo che abbia una portata ancora contemporanea, nel senso che il grande tema della violenza anche all'interno nostro, di noi che ci definiamo di sinistra, che apparteniamo ai movimenti, questa questione non ha mai trovato una risposta consolidata. Ed ecco, attraverso Lussun stesso o i suoi discepoli, che possono essere Ding Lin, Hu Feng, Ba Jin, quindi femminismo, marxismo eretico o anarchismo, attraverso queste voci possiamo riattivare questa domanda, che se tuttora viene discussa soprattutto nei termini un po' ideologici, su un piano squisitamente teorico, no, di violenza e non violenza, invece attraverso queste opere ritorna a quella che è anche la chiave pragmatica e reale, ossia se nella rivoluzione, come processo storico reale che ha coinvolto milioni di persone, è possibile scremare rivoluzione e guerra, e capire qual è la contraddizione fondamentale che questi autori hanno delineato, e cioè che la guerra, al di là del carico di violenza e di morte, è per forza, anche qualora sia guerriglia, guerriglia rivoluzionaria, è per forza guidata da un esercito, e questo esercito ha una struttura schiettamente gerarchica. Quindi noi, partecipando a una rivoluzione, comunista, socialista, stiamo invocando l'eguaglianza, stiamo cercando di abbattere, abolire le classi sociali, ma lo facciamo attraverso una forma che è quella della guerra e dell'esercito, che è quanto di più gerarchico, con una catena di comando verticale, verticistica. Ecco, e questa contraddizione, questo nodo salta fuori negli anni 30 e 40, viene messo in luce da intellettuali come appunto Ding Lin, Hu Feng o Ba Jin, e ritorna in infinite forme anche dopo la fondazione della Repubblica Popolare nel 49. Insomma, quanta democrazia può esserci all'interno delle istituzioni socialiste, quanto pluralismo, quanta uguaglianza, quanto l'uguaglianza non sia solo così uno slogan da lanciare in piazza nelle varie celebrazioni del partito, quanto invece sia qualcosa di reale, quanto sia possibile fare i conti con le gerarchie, gli apparati istituzionali che tendono a gerarchizzarsi. E appunto ritorniamo alla grande domanda: quanto si può essere al potere e contemporaneamente contro il potere. Ecco, sono tutte in realtà domande aperte, che restano aperte, e io penso che proprio da noi, dalla nostra parte, io ho scelto autori che, come dicevo, sono assolutamente di sinistra, sono semmai a sinistra del Partito Comunista, non alla sua destra, quanto sia possibile ritornare su queste questioni e rivederle, perché appunto poi restano come un nervo scoperto della nostra storia, nostra se ci definiamo di sinistra, non solo storia cinese, ma direi storia delle sinistre globali.
1: Quella che avete sentito era Gaia Perini, studiosa e docente di lingua e letteratura cinese. Abbiamo appena presentato con lei il suo ultimo libro, Il racconto della Cina moderna, Sentieri letterari nella storia dell'ultimo secolo. Io, Gaia, non posso che ringraziarti, anche rispetto, no, alla tua chiosa finale, che in qualche modo ci permette, anche se vogliamo, di avvicinare un po' la storia della letteratura cinese e del dibattito politico in qualche modo critico che tu hai provato a restituire, osservando un intero secolo, la avvicina a quelle che sono degli interrogativi appunto collettivi, almeno diciamo per chi immagina anche, diciamo, una trasformazione radicale dell'esistente. Io ti ringrazio ancora e sono sicuro ci sarà nuovamente occasione di tornare su questi e su altri temi con te nel futuro.
2: Io ringrazio voi e ringrazio le ascoltatrici e gli ascoltatori che pazientemente ci hanno seguiti fin qui.
0: Grazie quindi a Gaia Parini e a Dario Diaconzo. Ricordiamo che sul sito di Radio Onda d'Urto, radioondadurto.org, oltre a poter ascoltare questa conversazione, trovate il link diretto per saperne di più dal libro che abbiamo presentato, il racconto della Cina moderna, sentieri letterari nella storia dell'ultimo secolo, anche la possibilità ovviamente di acquistarlo. Grazie sia a Gaia che a Dario e avremo modo sicuramente di risentirci presto.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
4: Almanacco del cambiamento.
5: Treno. Conversazione con Gabriele Battaglia, reporter, mediattivista, contadino, autore di Gobbi Express, un viaggio fotografico su rotaia.
6: Istantanee. La Cina in cui mi sono imbattuto all'inizio era così, polverosa, in eterna ricostruzione e in bianco e nero, almeno mentalmente. Erano gli anni in cui la corsa alla modernizzazione andava di pari passo con la speculazione immobiliare e l'inquinamento. Il livello tecnologico era ancora molto basso e ogni situazione, ogni gesto rivelava l'arte di arrangiarsi. Sicurezza sul lavoro? Cos'è? Eppure in questi scenari del dopo bomba vivevano, senza fare una piega, gli umani, rivelando spirito di adattamento ed energia.

0: proprio come traccia per scrivere il libro, proprio come elemento letterario, perché al di là di tutte le vocazioni del viaggio, del treno, c'era proprio l'idea che io immaginavo questo viaggio che mi conduce da Pechino a Ulaanbaatar, un viaggio reale che è avvenuto realmente, dal quale però si diramavano tanti altri viaggi, no? Come se fossero delle linee secondarie. Difatti il libro è strutturato così: si viaggia con questo treno e da lì partono altri viaggi, tutti reali, che ho fatto nel corso dei miei più di 20 anni di frequentazione della Cina. E vabbè, se poi allargo al resto dell'Oriente sono anche di più. Quindi il treno mi serviva a tutto questo. Perché il treno è una figura chiave dello sviluppismo cinese? Beh, insomma, basti pensare che quando io ho cominciato a frequentare la Cina nei primi anni 2000, esisteva fondamentalmente una sola linea ad alta velocità, che era quella che collegava Pechino a Shanghai. Pechino a Shanghai vuol dire Trento Catania. E tieni presente che l'ultima versione del treno che collega Trento Catania in Cina ci mette 2 ore e mezza. Il libro nasce un po' casualmente, perché la casa editrice Mimesis mi aveva chiesto un libro sulla Cina e io dovevo togliermi un sassolino alla scarpa. Tutti questi anni avevo fatto tantissime foto che però non avevano trovato un loro sbocco reale, e allora ho cominciato a riguardarmi e ho detto: ma mi piacerebbe fare un libro di foto. Ho proposto questo a Mimesis. Allora è venuto fuori un po' un ibrido in cui appunto ci sono delle immagini, ci sono delle foto, intorno a queste foto ho costruito delle storie. Poi ovviamente, come sempre succede, da cosa nasce cosa, e se le storie non sono più state semplicemente delle didascalie delle foto, ma hanno assunto vita propria. Si sono aggiunte anche le illustrazioni molto belle, le mappe fatte da Jonathan Pero nel Bonazzi.
1: I capotreno stanno sull'attenti di fianco ad ogni porta, o forse dovrei dire capocarrozza, visto che ce n'è uno per vagone. I vagoni sono quelli del treno che percorre il primo pezzo di Transmongolica se si parte da Oriente, cioè da Pechino a Ulaanbaatar, dove sto andando io, in una delle mie frequenti fughe mongole. Poi il treno continuerà fino a Ulan-Ude, in Buriazia, dove la Transmongolica si congiunge alla Transiberiana come l'affluente di un grande fiume. Cina e Mongolia, due paesi, ma soprattutto due civiltà. Per me il cuore diviso, così diverse tra loro. È il sedentario e il nomade, la massa e il singolo, il contadino e il pastore, il collettivo e l'individuale, il denso e il rarefatto. Contrapposizioni nette, al cospetto della quale la differenza tra noi e i francesi o i tedeschi o perfino gli arabi perdono di qualsiasi senso. Figli delle steppe e dei gobbi, contrapposti ai figli di quell'altopiano dell'Os che costeggia il fiume Giallo e che, ironia della sorte, si è formato nel corso di milioni di anni proprio dalle polveri sedimentate che arrivavano dal mare d'erba e dal deserto. È come se a ogni cinese fosse costantemente ricordato che c'è qualcosa di mongolo nel suo DNA, il vento da nord come ponte tra due mondi. Fuggo in Mongolia quando non ne posso più di Pechino e della Cina, non solo quando sono stufo di contemplare dalla mia finestra file e file di palazzine da 18 piani, quelle basse, o quando dentro la metropoli staziona una cappa di smog che si taglia con il coltello perché mi staziona dentro, non sopra. O ancora quando vorrei ammazzare qualsiasi ometto donnetta che indossi qualsivoglia divisa e che si sente in dovere di dirmi cosa devo fare con il dittino puntato o alzato. Ma anche quando i rituali della vita da expat mi hanno esasperato al punto da voler andare in un bar alla moda solo per far volare cappelli, come Ismaele di Moby Dick. Oppure quando sono stufo di lavorare sulle solite fregnacce che le redazioni mi chiedono dall'Europa perché le hanno lette sul New York Times o sulla BBC o sul Guardian, i motori immobili della propaganda euroatlantica. Guardian, appunto, della nostra protervia coloniale. Quando desidero che il tempo rallenti e che l'imprevisto, il ritardo, il caso sconvolgano totalmente i miei programmi, restituendomi comunque meraviglia.
0: Quando frequenti per tanti anni il mondo cinese, ci sono dei dubbi che ti accompagnano costantemente e non fanno altro che crescere. La Cina è un sistema plurale, diversificato, multiforme, o è fondamentalmente un'unità? Bene, direi un po' tutte e due. Tutte e due, e però bisogna vedere in cosa è tutte e due. È un mondo plurale, 56 etnie, di cui una è quella predominante, gli Han, e poi tutte le altre. È un mondo multiforme perché è un paese

0: enorme, un mondo multiforme, perché probabilmente c'è una differenza molto più ampia tra un borghese ricco della metropoli e un contadino povero della Cina profonda. La Cina ha la forma di una gallina, se tu la guardi sulla mappa. La testa della gallina confina con la Russia e la Corea del Nord, e il culo della gallina è in Asia centrale invece, e poi il petto della gallina è invece composta da queste enormi metropoli che sono state la porta di entrata dei capitali stranieri al momento dell'inizio del boom cinese, delle riforme e aperture di Deng Xiaoping alla fine degli anni 70, e che sono tra le metropoli più gigantesche e sviluppate del mondo. E poi però c'hai di nuovo la parte, diciamo, della coda della gallina, che invece è il Tibet, questo luogo un po' magico, l'altopiano e così via, oppure lo Yunnan, quindi il sud-est che confina col sud-est asiatico, con la Birmania e così via. Però poi di fatto, come diceva anche il mio socio Andrea, che ha vissuto per 42 anni in Cina e col quale lavoravo per la radio televisione svizzera italiana in Cina, io però trovo un'unicità che va dal nord-est al sud-ovest culturale, che è la tipica unicità imperiale, cioè gli imperi che hanno un tratto comune che li unisce. La continuità della storia cinese è un elemento che io tendo a sottolineare molto. Molti mettono enfasi sulla rottura costituita dal maoismo, dal Partito Comunista Cinese nel corso del Novecento. Allora, io non nego che sia esistito il Novecento, che ha determinato una grande frattura, però anche questo Novecento maoista lo inserisco in una continuità che parte più o meno nel 1840, quando appunto con la prima guerra dell'oppio inizia il secolo dell'umiliazione per la Cina. Lo inserisco in questa continuità in cui la Cina da quel momento, con molta fatica, con molte tragedie, basti pensare alla rivolta di Taiping alla fine dell'Ottocento, che fa qualcosa come 30 milioni di morti, una cosa di questo genere. C'è una continuità, a mio avviso, che consiste nel tentativo di far ritornare la Cina al ruolo che le spetta, secondo appunto i cinesi, cioè a Zhongguo, cioè insomma il centro del mondo, ma centro del mondo non tanto in contrapposizione ad altri, no?
1: Istantanee. Lei è la mamma di un mio caro amico uiguro. Loro sono ciociure, cioè i tortellini tipici dell'etnia turcofona e musulmana dello Xinjiang. Sono buonissimi. Ne sento il sapore solo a pronunciarne il nome. Si mangiano bolliti oppure cotti sulle pareti del tipico forno locale. Sono pronti quando si staccano e cadono sulla brace. In quei giorni mi sentivo a casa, in famiglia. Una settimana dopo il mio ritorno a Pechino da quel viaggio, sarebbe cominciata la catena di attentati, il primo proprio in piazza Tiananmen, il cuore del potere cinese, che avrebbe rapidamente trasformato lo Xinjiang in uno stato di polizia e gli uiguri in un'etnia da rieducare. Non sono più tornato nella regione più occidentale della Cina da quel 2013, ci ho provato una volta nel 2022, ma complici le misure anti-Covid non mi è stato possibile. Ci riproverò.
0: Allora, se si analizza in questo quadro, si capiscono molte delle scelte cinesi. E in questo quadro io mi sento di dire che anche il marxismo, nella sua declinazione cinese, cioè il maoismo, è in qualche modo la cassetta degli attrezzi più efficiente che a un certo punto di questa storia si è presentata ai cinesi per raggiungere due obiettivi fondamentali: la liberazione dall'arretratezza sintetizzata dall'impero, dai latifondisti, da un'organizzazione sociale, economica, sociale, politica che non si teneva più, e dall'altro la liberazione dal colonialismo straniero, che è quello che sostanzialmente ottiene Mao. Allora, io racconto sempre questo aneddoto. 1 ottobre 2019 ci furono le celebrazioni del settantennale della Fondazione Repubblica Popolare Cinese, e io decisi di vivere quel giorno lì in un villaggetto alla periferia di Pechino per vedere come era visto visto da lì questa grande parata militare, piazza Tiananmen, la via della lunga pace, eccetera eccetera. E mi ricordo sempre questo signore anziano che ci invitò nella sua Pinfan, nella sua casetta, ecco, dove c'era questo home theater, questo mega schermo nel quale appunto c'era la parata, c'era Xi Jinping con l'abito tradizionale che passava sulla macchina scoperta a fare la rassegna delle truppe, e lui ci disse: Mao ci ha fatto rialzare la testa, Deng ci ha fatto fare i soldi, e questo qui, indicando lo schermo quasi commosso, ci farà tornare grandi. Questa è la visione della continuità storica, che è sancita, avvalorata dalla stessa risoluzione sulla storia del Partito Comunista Cinese. Cioè il Partito Comunista Cinese ogni tot anni esce con una risoluzione sulla storia. La prima la fece Mao, poi la fece Deng alla fine dell'epoca maoista, e fu quella famosa dell'80-81, adesso non ricordo, in cui venne condannato il decennio della rivoluzione culturale in quanto momento di lutti e sventure per la popolazione cinese, no? E l'ultima risoluzione della storia è uscita qualche anno fa, non giudica più negativamente quello che era successo prima, ma inserisce tutto in un flusso di continuità.
1: Agosto 2017. Lei sta immobile sul bordo di una piscina. Ha una scatola in mano. Wuhan l'ha scelta perché si dice che a Wuhan ci siano le più belle ragazze della Cina. Io confermo che lei è molto bella, ma non so nulla della tradizione muliebre di quella fornace caldo-umida sullo Yangtze. Fatto sta che per la sua ultima performance artistica nella serra riadattata a piscina, Wuhan ha scelto questa ragazza che deve aggirarsi qua e là mentre lei la filma. Credo che sia stata una scelta estemporanea, dettata dall'urgenza dello sgombero. Nella Pechino della perenne demolizione e ricostruzione, le cosiddette comunità di artisti rendono bene idea di quella zona grigia tra il lecito e l'illecito, dove è possibile ritagliarsi una strategia di vita. La più famosa è 798, un'ex grande fabbrica chimica in stile Bauhaus, costruita nel dopoguerra dai fratelli della Germania Est, che negli anni 90 fu occupata da creativi alla ricerca di un posto dove stare. All'inizio il governo cittadino voleva sgomberarli per fare in quell'area una grande speculazione immobiliare. Poi si rese conto che gli artisti fanno girare i soldi e decise di lasciarli lì. Oggi 798 è una Disneyland in cui caffè alla moda e gallerie prestigiose si alternano a negozietti di souvenir spacciati come opere d'arte, e ha fatto crescere ulteriormente il valore immobiliare di tutta l'area circostante. Il circolo virtuoso è semplice, comune a tutte le gentrificazioni planetarie. Arriva il creativo, fa diventare di moda una certa zona, i prezzi degli alloggi crescono, qualche artista che non ha ancora sfondato decide di andarsene in un'area meno prestigiosa e getta quindi un nuovo seme. Oggi però a Pechino sembra che qualcosa si sia inceppato. Forse le comunità di artisti non interessano più alle autorità, oppure bastano quelle che già ci sono. Forse il prezzo del mattone va ormai in automatico. Non c'è bisogno del creativo come inconsapevole agente immobiliare. Questa è la storia di come una comunità d'artisti finisce. Si chiamava Youhua. L'area dove sorge era destinata a uso agricolo. Infatti le abitazioni sono ex serre di mattoni con la loro tipica volta a botte. Gli artisti le hanno fatte diventare dei magnifici loft a basso prezzo, laggiù al quinto anello, oltre il villaggio urbano di Kao Changdi. Il padrone è un taiwanese che ha passato anni negli Stati Uniti, per questo ha chiamato il posto Youhua. Ci ha parcheggiato dentro anche un'auto americana, di quelle lunghe lunghe, anni 50 o 60, adesso è coperta con un telo. Che poi il padrone non è il vero padrone, ha approfittato dei bassi costi dei terreni agricoli per prendere in affitto l'area e poi subaffittarla a uso abitativo, facendoci un bel margine di guadagno. È la solita zona grigia di illegalità tollerata dalle autorità, che incassano la loro fetta di torta sotto forma di tasse e chissà di che altro. È andata avanti così per 10 anni. Nel 2013 o forse 2014 la sovrintendenza ci aveva già provato, dicendo che gli artisti non avrebbero più potuto risiedere lì. Allora il padrone si mise in mezzo, pagò probabilmente una mazzetta e alla fine la nuova regola fu che i creativi avrebbero potuto restare nelle serre solo a lavorare, non a viverci. Trovata la via d'uscita senza che nessuno ci perdesse la faccia. Rimasero comunque tutti ad abitare. Nessuno nessuno ci mise più becco per altri 3 anni. Il 26 luglio hanno però telefonato al taiwanese dicendogli che i residenti avevano 3 giorni per sgomberare. Lui li ha avvertiti, ha preso tempo. Lo sgombero è stato posticipato. Intanto loro hanno cominciato a portare via tutte le loro opere d'arte.
0: La Mongolia a me serviva nei miei anni cinesi molto spesso anche come via di fuga. Dall'altro lato, e per quello che riguarda la mia ricerca, sia politica, sia personale, sia diciamo intellettuale, la Mongolia mi è sempre servita molto perché è una sorta di palcoscenico sul quale tutto appare molto più netto, limpido. Per esempio, la questione ecologica in Mongolia è evidente, perché noi ci troviamo di fronte a un paese in cui fino a una generazione fa erano tutti a cavallo, tutti pastori nomadi più o meno, e però all'improvviso è stata inserita anche la Mongolia nell'ordine neoliberale, che come sappiamo va a occupare ogni nicchia di biodiversità per metterla a valore, per estrarre valore. E questo è apparso molto evidente in Mongolia anche alla luce di alcuni fenomeni. Per esempio, non molti lo sanno, ma il Partito Verde Mongolo è il primo partito verde dell'Asia, cioè nasce immediatamente all'indomani della rivoluzione pacifica. Questo, vabbè, al di là del fatto che conosco personalmente un mio amico, il fondatore, creatore del Partito Verde Mongolo, lui che aveva studiato in Germania e quindi conosceva già i verdi tedeschi e così via, è proprio una questione di una sensibilità ecologista, cioè che ha a che fare con le relazioni tra l'umano e il non umano e il più che umano, quindi legate alla cultura nomade.
2: Riconosciamo sempre il volto del nemico. Eccoci quindi a Ouyang, a rappresentazione dell'ideologia egemonica, meccanicista ed estrattivista di matrice coloniale. Luglio 2010, si diceva. C'ero arrivato da Ulaanbaatar su una pagnotta della Watts, cioè un furgone che a partire dal 1965 è stato prodotto in diversi modelli dalla casa sovietica e poi russa, ma che è perennemente noto come Bukanka, cioè appunto pagnotta, per via della sua forma allungata e allo stesso tempo arrotondata, bella e simpatica. Con me c'era in qualità di collega e interprete Otgu Suren, una media attivista di Global Voices, network internazionale di blogger, e nel susseguirsi dei paesaggi avevamo visto dal finestrino come la steppa multicolore, ma a dominante verde, finisse poi nel fango marrone e negli acquitrini giallastri prodotti dagli scavi. La miniera era una creazione della ERL, impresa mongola, tra le prime ad aprire un giacimento a cielo aperto, nonché uno dei massimi contribuenti del nascente Stato-Nazione, ora indipendente da 70 anni di controllo sovietico, ansioso di giocare le proprie carte a tutto campo e di flirtare con l'Occidente. Nata nel 1989, alla vigilia della rivoluzione pacifica che avrebbe traghettato la Mongolia dal socialismo al capitalismo estrattivista, entro il 1994 si era già espansa in altri settori come banche, finanza, assicurazioni e naturalmente costruzioni e immobiliare, che non mancano mai. Poi, dato che c'era un paese da costruire, ecco l'istruzione, nella fattispecie l'edificazione di scuole, cioè costruzioni e immobiliare, e poi la sanità, ergo tirare su ospedali, cioè costruzioni e immobiliare. Nel 1998 il fondatore e proprietario Erdenebat Badarkin creò addirittura un partito per fare pressioni, inserirsi nel ruspante gioco politico di quegli anni e promuovere l'attività mineraria in chiave patriottica, per fare un'economia nazionale forte e autonoma, per fondare uno Stato-Nazione indipendente dai due giganti che ci stringono a sandwich, Russia e Cina, sfruttiamo le immense risorse naturali che abbiamo. Chiamava Nuovo Partito Socialdemocratico Mongolo e presto cambiò nome in Partito della Madre Patria per intercettare lo spirito del tempo. Aprì rapidamente sedi in tutte le province del paese. Partito azienda e presidente minatore, potremmo dire dalle nostre parti. Alle elezioni del 2004 conquistò 7 seggi ed entrò nella coalizione di governo con il Partito Democratico, neoliberista e favorevole al capitalismo minerario. Tuttavia, la coalizione si spaccò ben presto su questione di poltrone. E fu proprio a quel punto che entrò in scena il movimento del fiume Ongi. Era nato nel 2001. L'accelerazione imposta al settore minerario, anche per attirare i cosiddetti vicini terzi come gli USA ed Europa e i loro investimenti, rafforzando così l'indipendenza da Russia e Cina, aveva provocato conseguenze ambientali disastrose come il degrado dei pascoli e la mancanza di acqua. L'artefice di questa accelerazione era stato un ingegnere minerario diventato presidente della Mongolia, a capo della coalizione pro-USA e pro-liberismo, Orcherbat Punsalma. Su raccomandazione della Banca Mondiale, Orcherbat aveva fatto passare nel 1997 una legge mineraria che spalancava le porte ai capitali stranieri, ed era infatti nota come legge liberale. Conseguenze ecologiche furono tragiche, soprattutto per il prosciugamento dei corsi e dei bacini d'acqua, ma anche per l'avvelenamento dei suoli, in cui penetravano sostanze tossiche come il piombo, l'arsenico e il cianuro, che serve a separare il metallo giallo dai minerali grezzi, cianurazione appunto. Tra i primi casi, e qui arriviamo a Uyanga, ci furono Ulan-Nur, il lago rosso, e Ongi Gol, il fiume Ongi. 60.000 persone e 1 milione di capi di bestiame in 8 sum lungo il corso del fiume rimasero senza acqua per il prosciugamento del fiume, sicché molti pastori nomadi furono costretti a migrare a centinaia di chilometri di distanza.
0: E questo io cerco di raccontarlo attraverso appunto la vicenda dell'estrattivismo minerario, di queste miniere dell'estrazione dell'oro che io ho visitato sia nel 2010 sia poi a distanza di anni nel 2018, ma racconto nel frattempo come si sono sviluppati dei movimenti. Alla fine il libro si chiude un po' con una domanda: perché in Mongolia tutto si interconnette, l'esigenza di dare una risposta alla devastazione ambientale con l'esigenza di creare, costruire lo Stato Nazione, uno Stato Nazione tra l'altro stritolato tra due giganti, che più giganti non si può, che sono la Cina e la Russia, e quindi la necessità di perimetrare, di creare un'identità. E vedo in questo accentuati alcuni problemi che noi stessi abbiamo, e cioè che di fronte alle devastazioni della globalizzazione, dell'ordine neoliberale, la risposta molto spesso diventa identitaria, di chiusura e tradizionalista, le identità fisse, quello che poi arriviamo a chiamare anche fascismo, no?
1: Nel 2018 tornai a vedere i ninja, non a Uyanga, ma più a nord-est, nella contea di Mandal, che fa parte della provincia di Selenghe. Ci andai grazie a un progetto promosso dalla direzione svizzera per lo sviluppo e la cooperazione, visto che ai tempi lavoravo proprio per la radiotelevisione della Svizzera italiana. Ero cambiato io, non più un reporter solitario con macchina fotografica e taccuino. Erano cambiati loro, non più tartarughe con il guscio catino in spalla, bensì minatori artigianali, oppure minatori di piccola scala, così come voleva la denominazione corretta nel quadro di quell'estrattivismo responsabile promosso dalle ONG compatibiliste. Vagavo con Andrea, amico e cameraman, accompagnato dalle funzionarie della cooperazione svizzera. Gli ex ninja sembravano in effetti dipendenti di una grande azienda, e invece, mi veniva spiegato, erano lavoratori autonomi auto-organizzati, quasi un trionfo per il responsible mining. La cooperazione svizzera aveva fornito risorse economiche e un modello di organizzazione. Un gruppo di ex ninja crea una partnership. Diverse partnership confluiscono in una ONG che li rappresenta presso le autorità e anche nei conflitti con le grandi compagnie minerarie. Loro, i diretti interessati, erano ormai circa 60.000, mi si diceva, e partecipavano al progetto di estrazione mineraria artigianale sostenibile. La miniera di Shijir Kishig a Mandal era diversa da quella che ricordavo. Non era cielo aperto, ci si arrivava percorrendo un cunicolo nella montagna ed erano state adottate tutte le misure di sicurezza. Il tunnel era stato rinforzato, i cercatori d'oro indossavano tutte le mimetiche e il casco. La leader era una donna, Tuya, una solida ex ninja. La sua partnership si componeva di 3 squadre da 5 uomini che si alternavano in 3 turni da 3 giorni ciascuno. L'oro che trovavano lo dividevano all'interno della squadra. Partecipavano alle spese comuni per l'attrezzatura e avevano per perfino creato un fondo con cui avevano cominciato a diversificare le attività. Ora producevano anche mattoni per le costruzioni, ma il denaro serviva anche per sostenere le famiglie povere della contea. Così ci facciamo accettare più facilmente, mi diceva Tuia. Ninja e pastori nomadi si erano sempre guardati in cagnesco. I cercatori d'oro abusivi distruggevano l'ambiente vitale per gli allevatori e poi facevano quei maledetti buchi in cui cadevano le pecore, oppure in cui qualche cavallo si spezzava le gambe. Adesso i ninja, non più ninja, mi stavano invece mostrando come rimuovevano il terreno per scavare. Mettevano le zolle da parte senza distruggere la vegetazione e la componente organica. Continuavano a coltivarle durante le attività minerarie e poi rimettevano tutto al suo posto, come un tappo biologico. Mi diedero anche un opuscolo della cooperazione svizzera sulla risoluzione dei conflitti. Insegnava come gestire un incontro senza azzannarsi, punto per punto, e nei buffi disegni illustrativi era molto chiaro, dall'abbigliamento, dall'atteggiamento dei personaggi raffigurati, come le due controparti fossero il minatore e dall'altra parte il pastore nomade. Narmandà aveva 29 anni e faceva il cercatore d'oro da 5.
2: Mercato di fungo bruco. Sopra i 3500 metri d'altezza, soprattutto sull'altopiano tibetano, vive questo fungo entomopatogeno. Parassita la larva di una falena, la uccide e produce così un corpo fruttifero simile a un verme rinsecchito, considerato afrodisiaco dalla medicina tradizionale cinese e tibetana. E come tutti gli afrodisiaci e i nutrimenti rari, è pure uno status symbol per la nuova borghesia cinese. Ricordate i pangolini ai bei tempi del Covid? Sul lato dell'offerta il commercio del fungo bruco è un modo di sbarcare il lunario per molte famiglie delle minoranze etniche che vivono in quelle aree. Visto in anteprima tutte le agitazioni che avrebbero percorso Hong Kong negli anni successivi. Lo sciopero dei portuali era cominciato il 28 marzo. La Hong Kong International Terminus di Li Ka-shing, sir per la corona britannica in virtù del suo filantropismo, uomo più ricco dell'Asia e ottavo nella classifica globale di Forbes, si era rifiutata per l'ennesima volta di incontrarli. Erano circa 400, tutti locali, tutti uomini e tutti lavoratori in affitto tra i 25 e i 60 anni. Si erano accampati con tende e materiali di fronte all'ingresso del termine del Kwai Tsing a Kowloon, la zona peninsulare dell'ex colonia britannica, dopo che la locale corte suprema aveva imposto loro di sloggiare dall'interno dei docks. Volevano migliori salari e condizioni di lavoro, ma erano anche terrorizzati che Li trasferisse tutte le attività a Shenzhen, il retroterra di Hong Kong nella Cina continentale. Un sindacato giallo filo USA ci sguazzava alla grande. In quella lotta operaia osservavo il timore nei confronti della Cina che avrebbe mobilitato molti hongkongesi negli anni a venire.
0: Possibile ricollocarci? È possibile ricrearci un intorno immediato ricco di relazioni, riradicarci creando un nostro spazio interconnesso con l'ambiente, senza però rinunciare all'inclusività, all'apertura, senza ergere muri e così via? Ecco, questa è un po' la domanda che lascio aperta e che mi accompagna anche nelle mie esperienze attuali

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici anche sul sito www.radioondadurto.org.

Le 13:01, l'aggiornamento con le notizie. I media di Gaza riferiscono che alcuni attacchi dell'IDF hanno provocato oggi un morto e 6 feriti a Gaza City e Khan Yunis, nel sud della striscia. Il Ministero della Sanità di Gaza in precedenza aveva annunciato l'uccisione di 7 palestinesi e il ferimento di altri 38 nella giornata di ieri, con il numero totale delle vittime dal 10 ottobre 2025 che è salito a 1415 uccisi e 4953 feriti. All'alba di oggi un drone israeliano ha attaccato con un missile il campo profughi di Shati a ovest di Gaza, mentre invece l'artiglieria israeliana ha bombardato la zona occidentale di Khan Yunis. A Gaza non c'è nessuna tregua. Coloni estremisti israeliani hanno attaccato il villaggio di Abu Falad a nord-est di Ramallah e hanno dato fuoco a diversi veicoli di proprietà palestinese, ha invece detto l'agenzia di stampa Wafa. L'esercito israeliano ha effettuato attacchi anche in diverse aree del sud del Libano con lancio di missili anticarro. Almeno 14 persone sono state uccise e altre 57 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina, così il Kyiv Independent, citando le autorità locali. Particolarmente colpita la regione di Odessa. Centinaia di persone sono rimaste accampate da sabato sera tutta domenica nella piazza di Puerta del Sol, nel centro di Madrid, per protestare contro lo sfratto di Mari Carmen, l'anziana sgomberata mercoledì dall'abitazione in cui aveva vissuto in affitto per 71 anni dopo l'aumento della canone da 500 a 2.650 euro. Al termine del corteo, che si era concluso davanti al Congresso dei Deputati, decine e decine di manifestanti hanno risposto all'appello lanciato dal sindacato degli inquilini per una campada a Sol, una sit-in nella piazza al chilometro zero della capitale, sull'esempio del movimento degli Indignados del 15 maggio 2011, quando migliaia di persone occuparono per settimane la piazza per protestare contro la crisi economica e le politiche di austerity. Al corteo, che al grido di "non una Mari Carmen in più" si è snodato in serata fino al Congresso dei Deputati, hanno preso parte, secondo gli organizzatori, 300.000 persone. Continuano le prese di posizione sul decreto legge scuola approvato dal Consiglio dei Ministri, ma che deve essere però ancora firmato da Mattarella, che prevede un tetto massimo del 30% di alunni cosiddetti stranieri nelle classi della scuola primaria, media e superiore. L'associazione dei genitori della scuola Daneo, nel centro storico di Genova, ha lanciato una mobilitazione, un presidio domani mattina a partire dal 9 in piazza della Meridiana. Ha chiesto inoltre solidarietà ad altre scuole. La prima a rispondere è stata la scuola elementare di Donato di Roma, dove è stato appeso lo striscione "qui nessuno è straniero", un'iniziativa che nasce appunto per esprimere solidarietà alla scuola di Genova, ha detto Ilaria Boiano, tra i genitori promotori dell'iniziativa. I genitori delle scuole di Riyadh, qui siamo invece in Arabia Saudita, hanno ricevuto una email dalle scuole che annunciavano un piano dell'ultimo minuto per passare alla didattica a distanza per una settimana, secondo quanto riportato da alcuni messaggi. Non è stata fornita una motivazione ufficiale, ma la decisione arriva in un contesto di crescenti tensioni nel Golfo e di attacchi ormai quotidiani contro l'Arabia Saudita da parte dei combattenti Houthi sostenuti dall'Iran nello Yemen.
Migliaia di persone hanno manifestato a Città del Messico a 12 anni dalla scomparsa dei 43 studenti della scuola per insegnanti di Ayotzinapa, chiedendo alle autorità di fare luce sul loro destino. I manifestanti, molti dei quali vestiti di rosso, hanno portato bare simboliche e scandito più volte il numero 43 in memoria degli studenti scomparsi il 26 settembre del 2014. Il trapper Bratan al secolo Nikolai Novachenko è stato espulso, stando a quanto appreso da fonti legali, al 31enne moldavo è stato revocato il permesso di soggiorno per motivi di pericolosità sociale. Da lì l'espulsione, per lo stesso motivo che, salvo cambi di programma, sarà eseguita oggi dallo scalo di Malpensa con un volo in partenza per Chisinau, una procedura lampo che è stata generata da quanto accaduto 9 giorni fa sulla Milano Omeda con il trapper che ha girato un video con l'utilizzo di droni bloccando il traffico. In chiusura dell'edizione 2026 della Fake Week, la rete dei comitati ha organizzato per questo pomeriggio una passeggiata informativa tra le isole di calore della centro città. Si parte da Piazza San Babila a Milano alle 15.30 e si arriva in Piazza Sant'Ambrogio alle 17.30, dove verrà riproposto il flash mob satirico che il giugno scorso aveva strappato molte risate durante il presidio Milano non è green ma grey che si era svolto davanti a Palazzo Marino. È tutto per quanto riguarda il radio giornale ed è tutto anche per quanto riguarda l'informazione di oggi. Non vi resta che lasciarvi all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire le trasmissioni del pomeriggio. La redazione informativa tornerà invece domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 7 e la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Un buon proseguimento di ascolto e un buon proseguimento di giornata. Agenda dei comunicati e degli appuntamenti per questa domenica 20 di settembre. Iniziamo con un comunicato che ci è arrivato da Transiti 28 di Milano. Ci troviamo in Transiti a partire dalle 18.30 per ricordare Mokrem. Chiediamo a tutti e tutte di portare qualcosa da condividere, cibo, beveraggio e tanta bellezza. Appuntamento 15, quindi in via Transiti 28 a Milano, a partire dalle 18.30. Gli appuntamenti cinematografici al Nuovo Eden di via Nino Bixio a Brescia per questa domenica 27 sono alle 18.15 per la proiezione del film Silent Friends, alle 16.45 per Un giorno senza donne, alle 21 per Maldo Roar e ancora alle 21.15 in sala 2 per Wild Style. Coyote vs Acme è invece in programmazione al Teatro CTM di Rezzato quest'oggi alle 17 e poi alle 21. Stessa programmazione all'Auditorium Gaber di Castelmella alle 17.30 e alle 21. Amori e incantesimi alle 17.30 e alle 21 al Cinema Giardino di Breno. Alle 16.30 stessa programmazione per il Teatro Comunale di Cellatica.

rotola incessante attraverso deserti e città abbandonate. Lo sospinge il vento, quello stesso vento che gli sussurra storie che nessuno ascolta, mentre il sole brucia e la sabbia acceca. È un cespuglio, narratore improbabile eppure irresistibile, testimone silenzioso di violenze, misteri e segreti umani. Un giorno dopo l'altro, tra tempeste violentissime, bombe d'acqua, vola, cade, rimbalza e vola ancora. E ogni caduta è un atto di liberazione, ogni rotolata ha un'epifania. Dal deserto del Mojave all'isola del Giglio, dalle aspre rocce del Carso a Creta, questo viaggiatore senza radici racconta, osserva, riflette con una voce inverosimile eppure plausibilissima. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate, ben ritrovati.

A una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggervi un estratto da Il cespuglio, l'ultimo romanzo di Dario Voltolini, uscito per Aboca Editore. Dario Voltolini lo conosciamo bene, è nato a Torino nel 1959, autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e anche libretti per il teatro musicale, docente presso la Holden Academy, cura la collana di narrativa italiana Penisole per Hopeful Monster Editore, è stato finalista al premio Strega del 2024 con il suo precedente romanzo Invernale, edito per La Casa di Teseo. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Il cespuglio di Dario Voltolini. Come pianta, da stanotte non sono più piantata. Sono spiantata. Si è spezzata l'ultima paglia di legno e ho mollato il terreno. La notte è ghiacciata e sul deserto la luna non c'è. Aspetto che arrivi il vento. Le stelle sono spore sparse. Io sento soffiare un po' d'aria, ecco che mi sposta. Comincio a rotolare. Non so verso dove, chissà. Le mie sorelle sono altri cespugli che si allontanano sulla pianura, pietrisco e sabbia nel buio. Prima un refolo, poi più forte il respiro che mi sposta, ma non ancora così forte da sollevarmi a volteggiare. Mi spinge sulle scabrosità del deserto che di notte sono gelide. Nell'attrito rotolo via. Il mio incasinato intreccio di rami e rametti in questo rotolamento prende una forma sferoidale, una polpettona di sterpi e stecchi. E così divento, e in fondo sono. Una vacua polpettona piena di aria e sementi che nel silenzio della spianata scricchiola. Un cespuglione pensieroso ma poco profondo, così dettagliato e in balia. Una palla così portata via, involontaria, a volte irrisa, buona per canzoni e panorami, un ciuffone peloso che passa nella scena senza radici, senza passato e senza meta. Prendo velocità, rallento, cambio la direzione, rotolo, a volte faccio attrito come i rami di saggina di una scopa e sollevo un po' di polvere secca. Poi mi ribalto e riprendo a rotolare. Con me rotola tutto. Io rotolo sul pianeta che rotola. Le volte che la luna c'è, la vedo che anche lei rotola. E io, mentre rotolo, spargo i miei semi. Ne ho molti. Posso avere anche 500.000 di semi. E se si fa un conto, anche approssimativo, si vede che potrei, andando in linea retta, partire dal deserto del Mojave e depositare a ogni rotolamento un seme. E così facendo arrivare a collocare l'ultimo seme, per esempio, al centro di Central Park, nella Grande Mela. Depositerei il mio seme, mi farei ancora un giro di corsa, mi darei una sistemata e andrei ad annunciare il mio arrivo al giovane professionista che ha lo studio affacciato proprio sul parco, un natante a Saint-Tropez e uno a Blue Haven Marina e il castello in zona vitivinicola europea e la dimora trecentesca in una torre un po' più a nord del parallelo che passa per il suo studio e un oceano più in là. Sono qui. Sono arrivata adesso, direi al citofono, nascondendo la mia stanchezza e soprattutto la prostrazione per essermi distaccata dal mio ultimo seme. Uomini con la divisa da lavoro sul blu mi stiperebbero nell'elevatore senza nemmeno fare una mossa di sopracciglio. Ne hanno viste così tante di stranezze. E prenderei un drink esposto a sud con vista esagerata, sebbene io non abbia esattamente degli occhi. E discorreremo di ecologia e risorse verdi. E farei notare, con una non palpebra ammiccante e sexy, che come risorsa verde io non sono tanto in grado. Proporrei di conseguenza una risorsa ocra, ma nessuno più mi starebbe ascoltando. Odo passare un vento tra me e me. Forse mi hanno già buttata dalla terrazza commentando «Vola via, stupido cespuglio!» Beh, volare è bellissimo. Quando volo mi muovo secondo un'altra forza, che non è il vento, anzi l'aria mi passa dentro, alle volte con qualche sibilo sognante, uno zufolare cantato. Mi approprio del vento, lo incorporo, lui mi ha sospinta fino sulla sommità della duna e dopodiché sono un intrico lanciato nello spazio dal trampolino di sabbia e per un attimo galleggio senza un perché. Poi volo verso terra e l'aria mi si ingolfa, mi trattiene quasi, mi fa planare e quando tocco di nuovo terra faccio qualche elastico rimbalzo, come mi permette la mia struttura imbricata e libera, lasciando a ogni salto per terra decine di discendenti sparati qua e là. Quando cado o volo, ecco che lo spirito del vento mi penetra e mi riempie.
e con lui tutti i tempi del mondo entrano in me, perché lui li ha visti, spazzati, li prevede. Ora mi hai detto, scrittore del cazzo, che vago senza passato e senza meta, ma attenzione a non canzonare l'anima d'aria dello spirito del vento. Riprendo il mio rotolamento, che è ancora notte. Quando volo sogno, e quando sogno penso, e quando penso immagino, e quando immagino indovino, quando indovino non sono in me, e quando non sono in me volo. Rotolo via, mentre cominciano a brillare gli scisti all'annuncio dell'alba. Sul pavimento secco per la vecchiezza delle decine di migliaia di anni del selciato, e mi pianto su una roccia e un refolo mi disincaglia e mi ingolfo tra pareti verticali prima di tornare in pista. Abbandonato il canyon, corro sulla pianura antica e la luce intanto emerge dalle catene montuose, dalle loro incessanti metamorfosi blu e grigie. Non ho cognizione delle ore finché non sbatto in una staccionata salda e rudimentale che mi tiene come una rete, con il vento che mi preme contro di lei, e sparo nel recinto le mie manciate di semi che saranno calpestati da zoccoli e beccati da uccelli, oppure ricoperti di merda di bestiami, che poi sarebbe la cosa migliore per la nostra stirpe. Il fischio dell'aria tra me e le assi inchiodate si modula e si confonde con un suono strumentale che viene da qualche parte qui vicino e segnala una presenza strana, una presenza umana. Una presenza umana che sta appoggiata ai legni e che da sola e per se stessa canta, siccome non ci sono altre anime intorno se non quella grande che tutto respira. Denim blu, poncio pulcioso mai lavato, indossa uno Stetson di feltro scuro e canta, guardandomi con uno sguardo azzurro e stretto che lui, come noi, solitario ma libero tumbleweed, andrà senza meta sulla pianura e se ne fregherà altamente del passato, e che dopo la notte viene l'alba, e questo almeno è vero. Non mi fido di lui, mi guarda e guarda altri cespugli e piccole balle che arrivano da dove arrivo io. Sono miei fratelli e sorelline, mi pare siano tutti più piccoli di me. Lui li osserva, appoggia la chitarra alla staccionata, si scosta il poncio, con uno scatto del pollice colpisce la base della tasca che ha cucita sulla camicia di flanella all'altezza del cuore, e un mezzo sigaro ne salta fuori e lui lo chiappa con un morso. Poi mi sorride beffardo, infila la mano in tasca e quando la tira fuori ha un accendino acceso. Si concentra sul mezzo sigaro, sbuffa una nuvola di roba fetente, ci guarda con compassione. Ma non eri come noi alla deriva del pianoro, testa di cazzo? Sei arrivato qui con la ferrovia, hai piantato un recinto, ci tieni delle bestie e chissà quante ne hai ammazzati. E adesso? Cares of the past are behind? Ma ecco che qualcosa cambia in lui. Di punto in bianco, on off, e si avvicina a un piccolo cespuglino e gli appicca fuoco. Lo stesso con una balletta poco lontana. Poi spara una pietra rosa che sta lì tranquilla, immemore nel suo lentissimo tempo di ossidazione, frantumandola. Ma cosa gli capita? Cosa capita a questi esseri? Adesso viene verso di me, mezzo rabbioso, mezzo addormentato. Invoco il vento, siccome è uno spirito che soffia dove vuole, di invertire la pressione che mi schiaccia nella palizzata, prima che i sonagli dei suoi speroni si fermino accanto a me e lui mi incendi, rischiando pure di dar fuoco al suo squinternato abbozzo di ranch. E come talvolta stocasticamente avviene con la preghiera, ecco che nella scena che comincia ad ardere, l'ancora fresco alito della notte caprioleggia e mi scalza via da quel tale, dalla sua proprietà privata di uomo libero alla deriva, dalla sua incastonata ipocrisia. A modo mio glielo dico, glielo urlo, che lui non sa nulla, crede il falso e lo prende per vero, non ha nessuna idea di niente, tantomeno di me, di noi. Glielo urlo che veniamo da lontano, ma tanto più lontano di lui, un lontano che non sa nemmeno se esiste, perché noi veniamo da terre
dove la luna è sorella dei poeti e la notte è la loro veste, dove il silenzio canta quando i cuori vegliano. È la nostra casa, il vento, gli dico mentre rotolo via, non la tua, che spari alle pietre e tagli via gli alberi per ripiantarli come steccati. Noi veniamo da pianure lontanissime, di cui non puoi sapere nulla, gli dico, ma non sente, io non risuono. Risuona invece ancora e ancora nelle eco misteriose il suo sparo e si fonde con una lenta melodia che a poco si definisce. Sembra un suono di clessidre, potrei dire, sperando di suggerire qualcosa. Una vastità di granuli che si muovono, scivolano su se stessi, precipitano. Innumerevoli frane che mandano un unico brusio all'unisono. Quarzi finissimi smottano negli scoscendimenti delle dune scosse dal riverbero dello sparo e a loro volta rombano e rumoreggiano e ruggiscono mentre tutto comincia a scucire i colori dell'oro. Il vento si fa più forte e io rotolo sempre più veloce. Quando tocco un piccolo dosso del terreno faccio un lungo balzo. In che cosa, mi chiedo, sono diverso da quel tale che spara alle pietre? Io so che per quelli come lui sono una forma di questi luoghi, ma qui c'è un errore. Probabilmente è dovuto a un tipo di immedesimazione. Così si racconta presso la nostra semenza che siamo giunti in questi deserti portati da lontano e senza intenzione. Ciarlieri e gentili, i semi di lino raccontavano ai nostri progenitori che noi altri, in qualità di semi, siamo stati portati qui in sacchi di semi di lino fatti di fibra grezza di lino per mare a bordo di natanti. Infestavamo il lino, qualche seme in ogni sacco. Venivamo dalle steppe russe, kazake e ucraine, tra vasti invasi d'acqua salata. Qui ci siamo sparpagliati e abbiamo trovato tanto spazio e altri rotolacampi australiani arrivati alla stessa maniera nostra. Ci siamo intrecciati, siamo diventate belle, rotonde, veloci e gravidissime siepi viaggianti. Anche noi abbiamo colonizzato regioni su regioni, senza averlo deciso, d'accordo, ma con testarda applicazione. Così, sparando alle pietre e appiccando fuoco in giro, secondo me quelli si specchiano in noi, credono di essere arrivati qui e averci incontrate, ci prendono a calci come viventi nativi originari. Siamo come loro, e loro sono come noi. Mogli e buoi dei paesi tuoi, si dicono tra di loro, e la mela non cade mai lontano dall'albero, ci diciamo tra noi, e poi andiamo ovunque, superando infinite acque, a spargere i nostri semi nei luoghi altrui.

mi raccontava un sicomoro descritto sulla foglia di un papiro di come amici e amiche e amanti andassero a rinfrescarsi sotto le sue chiome quando il caldo e il sole portavano un po' allo stordimento. Non pensavano che il sicomoro ascoltasse e capisse le loro parole e che poi soprattutto le riportasse in una sequenza vegetale, ma quello ascoltava tutto e poi lo ripeteva in giro. C'erano coppie giovani, amanti timidi, spacconi, elementi visionari. In una sera dolce che odorava di cananga, giunsero dal vicolo della piazzetta in cui sorgeva l'albero con sedili in pietra che gli circondavano la base, due persone che si sedettero e continuarono il discorso che già stavano facendo, così che il sicomoro capì e non capì l'argomento, se non che si trattava di una loro meditazione sulla fecondazione. L'uomo esponeva alla donna le proprie fantasie di gioventù, e cioè che si sentiva chiamato a fecondare con il suo seme tutte le etnie del mondo. Lei di rimando raccontava del proprio lontano e profondo desiderio di essere fecondata da tutte le etnie del mondo. Il loro discorso inciampava spesso in considerazioni di commento, tipo che lui, scuotendosi, si domandava «Ma poi, che cos'è un'etnia?» E lei ribatteva con degli esempi, diceva Khmer, Berberi, Tupi. E quindi lui si riprendeva e annuiva e proseguiva Han, Igbo, Gagauzi, Tatari, Balinesi, Gallesi, Ainu. Ma a questo punto lei lo interrompeva con calma ma decisa no, sono io che voglio essere fecondata da un Ainu, sono io che voglio intrecciare l'informazione di quel popolo che va svanendo e riportarla in circolazione. Contro la dissolvenza e la dissipazione, così è la mia pulsione. Mentre tu cosa faresti? Tu porteresti solo ulteriore confusione nell'informazione Ainu. Al che lui si inalberava e con pervicacia, come se non l'avesse sentita parlare, riprendeva la sua lista Sami, Mestizo, Eppure diesi, aborigeni, sorabi, assiri, maori. E lei gli metteva una mano sulla bocca dicendo «Piantala! Capisco gli Han che sono tanti, ma non vedo perché imbastardire gruppi che stanno scomparendo». E lui «Ma i maori non stanno scomparendo». E lei «Ma dicevo in generale». Ma lui «Scusa, ma a te cosa importa di accogliere informazione come se potessi salvarla in purezza senza mescolarla a tua volta con la tua?» E a questo punto il sicomoro sospendeva il suo racconto e commentava con una filosofia un po' raccattata che, beh, infine, questi umani così propensi alla mescolanza genetica non sapevano neanche dire quale sarebbe stato il risultato finale di tutte le ibridazioni possibili. E poi si faceva serio e nella notte silenziosa, dopo che gli amanti se n'erano andati, nella piazza muta e rintoccante, nella fragranza di galbano e foglia di fico, valutava quanto anche noi vegetali si sia, un po' come loro, fantasie di ibridazioni, scenari immaginari, velleità. Nessun maschio umano può fare

fecondare una femmina umana di ogni etnia. Una femmina umana non può essere fecondata da un maschio umano di ogni etnia. E il sicomoro intristito diceva quindi a tutti noi vegetali un suo silente pensiero di mestizia, poiché anche io avrei voluto impollinare la verbena e il mirto, l'albizia e il lauro ceraso, ma anche il melo, il trifoglio, il rosmarino, e avrei voluto che noi sicomori venissimo impollinati dai ciliegi, dai bagolari e anche dai faggi, e infine tutti quanti. Ma senza l'ape, senza il colibrì, il pipistrello, il lemure, ma soprattutto il vento. Il vento che arriva dal vicolo come quei due, o da dietro o dall'alto. Io né posso impollinare né essere impollinata come pianta monoica. E poi, dove va a finire il mio seme? Io appena mi siccita il vento mi prende una specie di superbia, di senso di superiorità rispetto a tutte queste piante fisse nel terreno. E i sicomori che si sentono tanto fichi, i castagni finti umili, le magnolie che sanno di limonata, e tutti quei caffè sputati dalle scimmie o che sperano in qualche bestia che si mangi il seme e vada via a cacarlo un po' lontano. Io, che loro tanto snobbano, con quel cicaleccio malvagio da comari di provincia di pianura perennemente frusciato nelle fronde al mio riguardo, io, per Dio, io mi muovo, mi sposto. E ok che non sono io a decidere dove andare, ma vado, e loro lì a lasciar cadere quando va bene un frutto che si sfracella per terra richiamando spatasciato schifose mosche e calabroni scemi. Io porto i miei semi lontano, in luoghi mai visti, guidata dal vento che cambia le mie direzioni senza che io possa prevederlo, che muta la mia velocità a suo piacimento, poiché è la forma dello spirito. Ma mentre l'aria è la sostanza del vento, oppure forse è lei stessa il vento, anche quando sta in bonaccia, l'esistenza dello spirito che muovendosi permea l'universo, possiamo dedurla qui nella nostra fascia atmosferica, perché l'aria è materia. E noi vegetali non abbiamo la sudditanza delle bestie respiranti, perché l'aria l'abbiamo fatta noi. L'atmosfera che respirano l'abbiamo fatta noi. Già, senza di noi l'atmosfera non ci sarebbe. Se ci fosse sarebbe tossica. E se fosse tossica i suoi venti sarebbero di morte. E un vento di morte non potrebbe indicarci nessuno spirito cosmico. Sia perché questo deve essere di vita, sia perché a chi lo indicherebbe, non essendoci sensitivi nel pianeta. Per cui, occhio, rotolando ho visioni circolari e dico ancora questo: nessuna voce esiste nel vuoto. Quelle che si sentono sono portate dall'aria, nell'aria, sono l'aria, e l'aria è una voce, è tutte le voci.

soffiano i venti gelidi delle steppe e portano canzoni. Canzoni di gesta scomparse ma presenti, di spostamenti, lamenti di quel dolore che, come se non bastassero il fuoco e il ghiaccio, il vivente si autoinfligge. Risuonano i ritmi fracassati degli zoccoli di cavallo, armenti inforcati da guerrieri che ora difendono, ora attaccano, ora invadono, ora respingono. Città del campo libero e aperto, fatto per passeggiare, mangiare, fare l'amore, bere, impigrirsi, spulciarsi, dormire, lavarsi, ingolosirsi e cazzeggiare. Sei di scandalo. Bisogna sottometterti, dimostrare che la libertà non si può, non si deve, non si ha, non si è. La libertà è una bambina in piedi, bionda, di fronte a una spiga di grano alta come lei, fulva. L'albero della vita è finemente ricamato sulla sua candidissima camiciola di lino, alcuni fili dorati. La brezza ondeggia la spiga e increspa il lino e fluttua tra i capelli nella scena bronzea. Si sentono voci avvicinarsi, grida, canti e versi sussurrati sul trapestio equino. La bambina si porta le mani dietro le orecchie per distinguere nei rumori rime, assonanze, ripetizioni nel coacervo che giunge a lei nella lontananza. Distingue un remoto rivolgersi di figli a un padre. Gli dicono che aveva ragione sulla libertà. Non è un dono, è frutto di fuoco e di sangue. Dicono che lo seguivano senza bandiere né stendardi e dietro di loro non restavano che la steppa e il vento. E si alzava un canto di ragazze. Erano loro le parole che lo avvolgevano di vento e di voci nella libertà che, come una madre ama i suoi figli senza nessun dio, nessun padrone, nessun re. Piccolo padre Macno, che eri stato chiuso nelle stanze fredde e grondanti di una costruzione spaventosa e rossa, dormendo sulla pietra nella luce di ghiaccio, ammalandoti per sempre. Era una forza bianca, centenaria e solidificata che ti annullava, ma quella forza incontrò un'altra forza, rossa, giovane e mobile, e da un cozzo spaventoso volarono frantumi e si aprirono crepe ovunque. Tu eri apparso troppo giovane per essere ammazzato, non eri ancora così malato per lasciar perdere, e da una crepa, passando per altre crepe, sei tornato nella città del campo libero e aperto, dove rotolano le erbe secche, non espirando come un soffio, ma inspirando e assorbendo. Hai radunato attorno a te le persone per una forza nera senza alcun potere, solo la certezza di volere difendere pezzi di quel campo, la loro libertà. Ma la forza bianca schiaccia quella nera.

Però la forza nera è come quei ragni gravidi che quando li colpisci sparano molti ragni piccoli in giro. E così la forza bianca ha moltiplicato i propri nemici e se ne deve andare. E lascia un vuoto, presto riempito dalla forza rossa che si mescola a quella nera. Presto l'emulsione fa il suo tempo e la forza rossa comincia a violentare quella nera. Tuttavia ritorna la forza bianca e la nera è di nuovo con la rossa contro quella, che infine svanisce. Così la forza rossa traditrice si avventa sulla nera e la finisce. Avevi ragione, la libertà non è un dono. Padre, madre, idea e corpi rintoccano come lucciole che a luglio si allontanano nel folto del bosco e torna la notte. E oggi è ancora nuovamente notte e il campo è aperto, ma non per i rotolanti. È aperto sventrato. Il padre l'aveva detto dai suoi posti remoti che la forza rossa sarebbe stata erede di quella bianca, perché il potere passa di mano in mano e le mani che non lo vogliono stringono il vento e i suoi profumi. Il padre era andato a incontrare il ganglio centrale della forza rossa. Si era inoltrato in una costruzione magnetica, lucida e scura all'esterno, opaca, rugginosa e asfissiante dentro. Varcava soglie, rimanendo nella stessa stanza, sentiva dei passi nei corridoi deserti. Dal futuro giungevano lamenti di morituri, dal passato odori di ossidazione. Balenavano vene di serpentino verde e di diaspro rosso, ma il ricordo assoluto delle stanze gelide da cui era uscito senza quasi più respirare non lo faceva certo tremare in quel labirinto deserto. Quando metallicamente comparve davanti a lui, il ganglio centrale della forza rossa passò tra loro la forma di un lampo doloroso. Quello appariva e spariva nella stanza. Ogni volta era lui, ma era diverso, come una nota di pianoforte che ricompaia a distanze di ottave qua e là sulla tastiera. Era affabile e flessuoso come una foglia di sawgrass. E l'uno diceva all'altro e l'altro rispondeva. Erano la forza rossa e quella nera, dentro il crogiolo di potere di quella rossa, senza nessun potere, quella nera. Alleati contro un nemico comune, una volta abbattuto quel vincolo, avrebbero manifestato comportamenti diversi. La forza nera sarebbe tornata nella propria solitudine cardiaca e metafisica. Quella rossa avrebbe cercato di spazzare via quella nera. Tutte le altre forze, tutto il resto che non era lei. Non aveva ancora messo il culo sul trono che già il suo potere, sfruttato il caos, era diventato catecontico. E questo è la forza rossa. Lo è sempre stata e sempre lo sarà, agli occhi di quella nera. Anche se non dovesse mai più esserci una forza nera, una forza dal centro di potere nel vuoto. Con la sua maschera di caolino coi baffi e il sorriso stirato in su e l'occhio sinistro nervosissimamente chiuso come per sottolineare con esclamazioni quello che diceva. La sua mosca unita, folta al pizzetto, la bombata frontale lucida e lampadinesca, il ganglio della forza rossa aveva più superfici una sull'altra di un cavolo verza. Potevi svelarlo sfogliandolo all'infinito e non raggiungevi nulla. La maschera era il volto e viceversa, come in un incubo nipponico. Infilò l'ago della sua protervia nel vuoto portatore della forza nera, dicendo che lui e come lui tutti loro della forza nera, rizomi, tuberi, avevano l'estremo gravissimo difetto di sognare in qualche modo il futuro. Persino fanciullescamente in modo fascinoso, ma di essere talmente inaderenti al presente, come se questo aspetto del tempo per loro non esistesse, non fosse degno di esserci, che quindi adesso come adesso per forza non potevano davvero pensare di esistere loro stessi. Il vuoto nero tornò in albergo e poi tornò a casa. Dentro quella storia che le voci cantando hanno raccontato alla bambina che ondeggia insieme alla spiga che ondeggiava, che aveva ondeggiato, che ondeggerà, ma chissà quando, nuovamente, benché sicuramente. La città del campo libero e aperto fa
fatto per passeggiare e via dicendo, è morta. È sempre morta. È morta tante volte, possiamo dire che è morta tutte le volte, così come possiamo dire che noi siamo morti e rinsecchiti, cespugli scricchiolanti, e che se sembriamo vivi è solo grazie al vento. Infatti nelle steppe, come nei deserti, e persino in certe riarse spiagge, andiamo come fascine ubriache, ma piene di semi, che sono un simbolo facile per il futuro. Siamo come il padre della forza nera, la madre libertà. Il pensiero che se pensa qualcosa si autodistrugge. Voci che raggiungono la bambina senza sapere dove lei sia, né dove siano loro. Sussurrano di un campo vuoto dopo l'incendio. Ciò che resta quando tutto è andato perduto. Di quando non c'è più nessuno che ti chiama per nome. Di appartenere solo al vento e non avere nulla da perdere tranne la voce. Di una porta che si apre mentre tutto si chiude. Di un intimo sentiero gelato su cui camminare è disumano, è impossibile. Della stella che sorge dalla nebbia, della nebbia che avvolge il tempo a venire, di una voce che raggiunge una bambina.

0: Stage 1, level 1. Fight!
1: Stage 3.
0: Stage 3, vabbè, è la prima puntata, sai.
2: Pignolo subito, sì, appena rientrato.
0: Però ha ragione, stage 3. Stage 3, level 1,
1: abbiamo
0: fight.
1: Litigato, è stato fatto circolare del sangue per discutere, esatto,
0: come
1: innovare
0: entro la
1: numea di, appunto, a Duke Endurto, perché adesso non ci riferiremo più a stagioni, a puntate, ma bensì a stage, a
0: e livelli, esatto, e poi io entro e la sbaglio, cosa ci vuoi fare, vogliatemi bene lo stesso,
1: bello della rietta.
2: Bentornati a tutti, a tutte.
0: Oh, torniamo con questo nuovo stage, in questo primo livello, per diciamo parlare di videogiochi. Come sempre c'è un sacco di carne al fuoco.
2: Sì, anche perché mentre noi eravamo, voi e noi eravamo allegramente in vacanza, o chi come noi in festa, è successo, cioè non è che non è successo niente, è solo uscita poca roba, ma nel frattempo è successo di tutto.
0: Sì, esatto, esatto. Va bene, che bello ricominciare, sì, questo nuovo stage insieme a voi. Quindi ciao Nile e ciao Diomira.
1: Mi ricorderò come si fa?
0: Certo, certo.
2: Dai, che riprendi la mano.
0: Ci siamo allenati durante la festa.
2: Esatto.
0: Dai, voglio dire.
1: Sì, ma non sono mai stato bravo con i controller.
0: Allora, beh, oggi non parleremo di un videogioco.
2: No,
1: un area tutorial.
0: Facciamo, sì, esatto, il tutorial per i rookie.
2: Esatto, anche perché, appunto, come si accennava prima, di uscite non ce ne sono state, è stato concentrato come al solito, non esce niente per un mese, poi arriva una settimana in cui escono tre o quattro bombette, poi di nuovo il vuoto totale, e adesso c'è tipo il vuoto totale fino a novembre, attenzione, implode il mondo, gente che ha dato le ferie a tutta l'azienda, arriva GTA. E però nel frattempo le aziende in questione si sono scatenate nelle idiozie, specialmente quelle più grandi, come al solito. Sto parlando di te, Rockstar.
0: Ok, sì, sì.
2: Anche
0: sì.
2: Ubisoft.
0: Io pensavo,
2: Rockstar.
0: Dovremmo mettere il campanellino, sì, come ciringhito per quando si dice Ubisoft.
1: Ting. Ma facciamo un passo indietro. Okay. Cos'è a Duke Endurto? È un grande quesito su cui molti filosofi si sono dibattuti.
0: È un programma che ormai non è più nuovo, perché questo è già il terzo stage. Abbiamo superato tutti i livelli degli stage precedenti.
1: Ci sono voluti soltanto 2 anni.
0: Esatto. Per parlare di videogames. Un programma
2: c'è gente
0: che mancava.
2: C'è gente che ci ha messo 2 anni a finire Kingdom Come Deliverance, insomma.
0: Allora, intanto che io do un'occhiata all'email, che ricordiamolo è...
1: No, aspetta, dukeendurto@gmail.com, dove
0: la G
1: sta per gaming.
0: Esatto. Non so, dite qualcosa, annunciate.
2: Beh,
0: qualcosa.
2: Abbiamo giocato, avete giocato quest'estate? Cosa state aspettando? Cosa avete giocato? Su cosa vi siete incastrati?
1: Allora, io pensavo che durante questo periodo di pausa da, insomma, Duke Endurto, sarei riuscito a finire uno di quei JRPG lunghi 80 o 120 ore.
2: Stiamo parlando di quello?
1: Sì. Però e no.
2: Ho vinto tutto?
1: Non solo, quello magari si parla quando ci si farà una puntata apposita, ma più che dedicarmi a un singolo grande gioco, ho finito per fare un sacco di zapping fra titoli diversi su Itch.
2: Beh, Itch rimane la piattaforma preferita dello zapping, anche la mia effettivamente, ma come al solito quando arriva l'estate, almeno per quanto riguarda gli horror, perché ti parlo della parte horror di Itch.
1: Tra poco arriva ottobre, quindi ciao.
2: C'è sempre, vabbè, ma la mia è 365 giorni. C'è sempre una flessione verso il bleh. Cioè, penso che vadano in vacanza in estate anche le idee per dei giochi decenti horror, perché non ho trovato proprio un granché. Quindi aspetto effettivamente la spooky season con l'inizio di ottobre. Però tipo, non so, di citarci qualcosa? Anche di piccolo, orribile, allora, magari.
1: Effettivamente su 2 piedi non riesco a tirare fuori dei titoli. Avrei dovuto effettivamente trascrivermi qualcosa, ma principalmente perché sono pessimo a pronunciare, insomma, i nomi. Quindi già mi vengono in mente un paio di titoli, ma non saprei nemmeno come scriverli. Non provo nemmeno a pronunciarli. Però mi vengono in mente alcune cose, per esempio ci sta Missing Seven, autore italiano che tende a fare principalmente giochi fatti con RPG Maker, avevo accennato un suo titolo proprio in una puntata dedicata ai videogiochi fatti con RPG Maker, qua sta facendo le ultime digressioni su una demo di un prossimo gioco che sembra essere gigantesco. Allora, già ha fatto un bel po' di titoli interessanti, tra cui Telia, The Crimson Eclipse, che è praticamente Final Fantasy VII, ma in stile Final Fantasy VI. È molto bello come videogioco, soprattutto se vi piacciono questo stile di giochi. Il problema è che non può essere commercialmente venduto, per il semplice fatto che ricicla un sacco di asset da altri videogiochi, e altro, tipo musiche da Bravely Default. A un certo punto affronti un carro armato che hai preso la Metal Slug.
2: Ma come?
0: Fantastico.
1: E quindi, per appunto, con Fifth Era si propone di fare un titolo altrettanto grande, ma effettivamente con tutto materiale originale.
2: Oh, beh,
1: musica,
2: tipo,
1: grafica.
2: Ha usato gli altri come allenamento e poi si è dato a qualcosa di totalmente suo.
1: Poi ha fatto anche un sacco di altri piccoli titoli, fra altre possibili demo e titoli a sé stanti per le Game Jam. Fra cui l'ultimo che ho giocato, mi pare che si chiamasse Michelin Myton. Praticamente una sorta di labirinto metagame, cioè letteralmente tu hai fra i file di gioco la metabug, dove ci sono dei file che devi usare per manipolare il gioco stesso.
2: Queste cose mi fanno impazzire, sono come i giochi con i rabbit hole, tra cui ne ho visto uno bellissimo che voglio assolutamente giocare perché l'ho guardato giocare da Yotobi, che è Berry Berry Berry. Fa riderissimo già il titolo.
0: Sì.
2: Ed è questo giochino in cui tu apparentemente hai un buco dove butti dentro della frutta, fai punti e prendi, è un incrementale, normalissimo incrementale, e più punti fai, più soldini spendi, più puoi allargare il buco, puoi migliorare i fruttini, puoi fare altro. Il problema è che sotto ha una trama che comprende il fatto che qualcuno sia morto e in una maniera probabilmente orribile, e tu ti chiedi se a un certo punto che cosa è successo. La trama alla fine è molto più thriller che horror, perché a differenza di giochi come Feed the Pit, in cui tu scopri che stai dando da mangiare a un buco che oggettivamente ha una personalità e ha dei denti, questo, tutta la sua trama, tu troverai le cassettine, sentirai la trama, ti renderai conto di cosa è successo. Però è molto carino perché tu vai avanti con l'incrementale e poi scopri pezzettino per pezzettino, tipo una delle cose più belle è che tu hai il martello e tu scoprirai molto presto che la piccola zona dove tu hai il tuo piccolissimo buco in cui butti dentro la frutta non è esattamente tutta la zona del gioco, ecco. Però è veramente veramente carino, sono quei rabbit hole meno horror ma più thriller che a me piacciono effettivamente da morire. Quindi avere queste cose qua che cambiano la narrazione in un modo o nell'altro sono sempre delle cose che mi piacciono tantissimo.
1: A parte il fatto che sia a livello narrativo il gioco di cui stavo parlando effettivamente c'ha alcune cose, ma a parte veramente incredibile sono alcuni puzzle. Per esempio, l'esempio più semplice è una stanza buia e tu c'hai nella metabug una torcia, quindi tu devi spostare la torcia nel file della mappa per illuminarla.
2: Ma è bellissimo, è veramente bello. Mamma mia.
1: Tutto questo in un titolo che dura circa 3 ore, quindi è abbastanza accessibile.
2: Sì, no, considerato che io alcune volte mi perdo via su queste cose, a me ne durerà tipo 10, perché cosa devo fare adesso? Aiuto, cosa devo fare?
1: C'è
2: aiuto.
1: Solo un puzzle che è stato veramente infernale, ma lì voglio pensare che non siano tanto le mie capacità deduttive, ma la mia pessima comprensione dell'inglese.
2: Può essere, volendo, sì, può essere. Io ho fatto, sono andata avanti, io ho finito Palworld, ragazzi. Ho finito quello che è stato chiamato l'imitatore dei Pokémon, quando in realtà no, è Ark con delle bestioline che tu catturi.
1: L'imitatore di Ark,
2: esatto.
1: Con altri elementi da Legend.
2: L'ho finito in co-op con un amico, perché da soli dopo un po' ti rompi le scatole a fare le fabbriche, le robe. Poi a me fondamentalmente un po' dispiace mettere tutte queste povere bestie a lavorare.
0: Okay.
2: Ho catturato un sacco di esseri umani, in realtà ho messo loro. Carino, allora devo dire troppo grande per molto ambizioso per quello che hanno fatto, quindi ci sono alcune zone che a un certo punto tu continui a catturare tipo lo stesso PAL ma con 4-5 tipologie diverse, secondo me potevano ridurre grandemente, non farmene 250 come primo esperimento, sono troppi, quindi le zone tendono a ripetersi un attimo, però la trama carina, arrivi al finale come al solito lì un po' di bisogna farsi un po' le ossa con la scrittura, perché hai finito e dici e poi è finito, c'è un titolo di coda, cioè non c'è nient'altro dopo il boss finale, però è stato divertente da fare in compagnia, è estremamente carino. Poi io mi interessava meno la parte che riguardava effettivamente il survival puro, quindi fare la fabbrica, fare cose. Io andavo in giro a cercare i pal carini, perché poi mi sono fatta tutta la squadra con tutti quelli notturni, quindi erano uno più strano dell'altro. E poi mi sono buttata su Dawn of the Dawnwalker, ne avevamo accennato quando avevano annunciato l'uscita, fatta da pare un piccolo gruppo che ha lavorato per Project Red, quindi ha lavorato proprio a The Witcher, e sì, è The Witcher,
1: esatto,
2: con i vampiri.
1: Ci dovrebbe anche essere proprio lo scrittore principale della serie.
2: Se non ricordo male,
1: perché
2: sì.
1: Perché preferisce tipo lavorare in gruppi più piccoli.
2: Sì, mi pare una cosa del genere. È The Witcher con i vampiri. Alla fine, cioè la struttura no, però la tipologia, le musiche, le ambientazioni sono quelle fondamentalmente, perché Polonia tantissimo, cioè devo dire che gli sviluppatori polacchi adorano farti immergere nella loro cultura quando fanno dei giochi,
1: folklore.
2: Perché anche nel loro folklore, ne avevamo parlato quando avevamo fatto la puntata sul folklore di The Witcher. Allora, sono, credo, a metà, non ho idea, perché tu hai questi 30 giorni per salvare la tua famiglia. Ce la farai? Boh, perché dopo 30 giorni finisce il mondo? Non lo so, è molto interessante, solo che secondo me io non ce la farò mai, perché da persona neurodivergente dici vado dritta, guarda un'altra quest, ne faccio un'altra, ne faccio ancora una, poi giuro che vado.
1: Io mi chiedo se avranno tipo un sistema convergente delle quest che ti porteranno comunque.
2: Allora, secondo alcune sì, alcune per forza, perché tu puoi decidere, per ora da quel che ho capito, di andare dritto al castello del super vampiro, ma secondo me non è una bella idea.
1: No, non è mai una buona idea,
2: no.
1: Quando poi hai
2: già, se prima non ti fai un minimo di alleanze. La cosa interessante è che il tempo appunto passa e tu hai due equipaggiamenti diversi. Di giorno sei umano, di notte sei vampiro, perché sei un vesperale, non sei un vampiro del tutto.
1: Sì,
2: quindi cambiano.
1: Dampir, sì, praticamente.
2: Cambiano gli equipaggiamenti, le cose che puoi fare. Di giorno puoi usare le stregonerie, di notte sei più brutale. Però, a parte, concedetemi, ovviamente, come mi capita quasi sempre, perché sono fissata, una simpatica cotta nei confronti del protagonista. Mi sta piacendo veramente tanto. L'unica cosa vera, devo ammettere, è il sistema di combattimento, e hanno detto tutti che fa schifo. Ha questa tipo parate come Kingdom Come, in cui devi intercettare da che parte devi parare, cioè ti viene fuori la freccina, però è legnoso parecchio, ma parecchio, parecchio, parecchio.
1: Quindi,
2: parecchio.
1: Per certi sensi è fedele ai primi The Witcher.
2: Esatto, sì, praticamente sì. È praticamente i primi Witcher prima delle patch, che sistemavano un attimo il combattimento. Però se uno se lo mette anche, secondo me, a storia, quindi lascia stare la questione del combattimento e si lascia prendere dalla trama e dall'ambientazione del gioco, ti piace, può piacere veramente, mi piace veramente tanto.
0: Che ne dite se facciamo una pausa e andiamo ad ascoltare
2: così
0: qualcosa?
1: Ok.
0: Cosa andiamo ad ascoltare, Nael? Quello
1: io
0: che hai portato sulla chiavetta?
1: No, io quello lì è speciale. Quello
0: è speciale,
1: quello
0: te lo... okay.
1: Io propongo Cyberworld, Isa Cyberworld, punto di domanda, di Deltarune.
0: Eccola qua.

0: rientriamo in studio. Adesso vi dico io a che cosa sto giocando.
1: Suono di applausi.
0: Sto rigiocando a un gioco che avevo fatto anni fa. Che si chiama, è un action RPG isometrico, si chiama Exiled Kingdoms.
2: Okay.
0: Era uscito nel 2015 come gioco per dispositivi mobili, quindi inizialmente è uscito solo per Android e iOS, e adesso si trova anche per PC. E io l'avevo già finito questo gioco, sono circa 35 ore di gioco, grosso modo, se lo finisci. Sì. L'avevo finito con il guerriero, bellissimo gioco, devo dire, fatto molto bene. Adesso l'ho ricominciato con il mago.
2: Difficilissimo,
0: raga. Difficilissimo.
2: Come sempre quando decidi di fare un mago, è come se tu prendi... Puoi prendere un campione di un centinaio di giocatori di Skyrim citato anche all'inizio di questa stagione.
3: Yes.
2: E tu dici: quanti di voi hanno fatto il mago? Ti risponderanno in 40. Di quei 40 potrei chiedergli: quanti di voi sono finiti comunque ad avere l'arcieria leggendaria? 39. Uno sarà rimasto a fare il mago puro, perché sono sempre antipatici da buildare i maghi, me ne rendo
0: sono
2: conto.
0: È molto più difficile. Sì. Il guerriero cosa fa? Anche ai primi livelli vai contro i goblin, vai demenare e in qualche maniera te la cavi. Se rimani ferito torni in paese a curarti e buon. Ma specialmente essendo un gioco per mobile, quindi su telefono, non è così immediato accedere alle magie e lanciarle nella direzione giusta. Ecco, è un po' macchinoso, devo dire. Col guerriero era un po' più divertente. Non so se lo finirò col mago, anche perché, come sempre, ai primi livelli il mago è difficilissimo, perché sei proprio uno sfigato che ti ammazza un goblin veramente.
1: È in questi momenti che io immagino l'utopia opzionale citata, per esempio, dal progetto Gekigemu. Questa volta è il mio traguardo di aver citato all'inizio della stagione questa cosa. È praticamente un discorso sui giochi modulari. Io adesso immagino che questa cosa diventerebbe molto più semplice se ci fosse un modo di gestire a turni al posto di action. Tipo, il giocatore può scegliere se avere il gioco in action o a turni.
0: È interessante.
1: Il mago così a turni potrebbe risolvere il problema.
0: Allora, in realtà mi sono confuso, non sono 35 ore di gameplay, ma sono 120. Perché ci sono 135 aree esplorabili, ci sono tantissimi PNG con cui parlare.
2: Ma era così anche su mobile,
0: sì,
2: con
0: così,
2: un monte di ore del genere. Pensavo che magari dici, nel portarlo su PC avessero fatto una sorta di versione 2.0,
0: hanno fatto un upgrade a livello di grafico, semplicemente a livello grafico, perché effettivamente la risoluzione di un telefonino, per bella che sia, poi se la metti sullo schermo grosso fa schifo.
1: Comunque
0: io ve lo consiglio, raga, perché veramente oltre a occupare inspiegabilmente pochissimo spazio, perché sono 100,
1: perché viene così ignorata la parte più bella del
0: 135 mega, mi sembra grosso, pochissimo comunque.
2: Stavo pensando a Dawnwalker, che sono 45 giga,
0: è veramente poco. E zero pubblicità. Zero, ma proprio zero. Puoi giocare anche offline.
2: Allora è molto carino.
0: E ripeto, questo più 120 ore di gameplay con una storia molto interessante, perché tu sei praticamente un avventuriero che arriva in questo paesino sfigato del nord di questo continente, si chiama Varannar, perché ricevi una lettera che tuo zio ti ha lasciato un'eredità cospicua.
2: È come il nonno che ti lascia la fattoria in Stardew Valley.
0: E tu arrivi lì e cominciano le menate fondamentalmente, perché vieni subito derubato da uno che ti frega la lettera.
2: Perfetto.
0: Non sto assolutamente spoilerando, perché succede ancora nell'intro questa roba qua. Nell'intro barra tutorial, così impari un po' a muoverti. Ti fregano la lettera e tu niente, non puoi più avere nulla, quindi ti metti a cercare questo qua che te l'ha fregata, e da qui iniziano le menate, perché scopri e qui inizierebbero gli spoiler. Io veramente ve lo consiglio, è gratis, non ci sono pubblicità e sono 135 ore di divertimento spassosissimo veramente, perché ha anche delle situazioni abbastanza ilari. Bello. Se vi piace il fantasy,
1: sono questi dove raccogliere le mele?
0: Sì.
1: Perfetto.
2: Sì.
1: La legge che fa per me.
0: C'è una quest dove devi cogliere 3 mele d'oro, però. Ed è veramente un casino, perché deve un cuoco deve preparare una torta per un duca, la moglie del duca, che è una rompipalle, vuole una torta
2: io
0: d'oro.
2: Io adoro queste cose che partono dicendo: vabbè, è un'avventura, vai così, fai il paladino. e poi scopri una trama più sotto i livelli, che ogni persona con cui parli ha una quest allucinante, sì, tutta, sì, sì, sua, sì.
0: Allora, consiglio, se giocate a Exile Kingdoms, date sempre qualcosa ai beggars, ai mendicanti, e date sempre qualcosa da bere agli ubriaconi, perché non si sa mai.
2: Meglio, okay. Meglio tenerseli, meglio tenerseli tranquilli.
0: Consiglio, se giocate Exiled Kingdoms, veramente ve lo consiglio tantissimo, è un bel gioco.
1: Ma soprattutto pettate i cani, se c'è quell'opzione a fine.
2: L'hanno messa, visto che deve uscire il nuovo DLC di a proposito
0: a Brescia,
2: parlavamo.
0: Dire pettate i cani non sì, è bellissimo, perché sembra che lo stai menando.
1: Accarezzate i cani.
2: Esatto. E soprattutto, visto che deve uscire il nuovo DLC di The Witcher 3, perché non stavano con le mani in mano mentre fanno uscire l'avventura con Siri, e io sono già tipo buon compleanno a me, perché l'hanno sistemato tutto, i combattimenti, le cose, quindi penso che mi farò un bel regalo. Si possono carezzare i cani nel nuovo, hanno aggiunto questa cosa, ovviamente.
0: Certo, cosa che c'era già in Red Dead Redemption 2.
2: Sì,
0: potevi fare good boy,
2: sì come in alcuni Assassin's Creed puoi accarezzare i gatti.
0: Sì.
2: Ci sono anche quelli, ma parlavo prima di upgrade che mi è venuto in mente nel portarlo su PC. Io avrò una domanda che mi porterò per tutta la nuova stagione, perché genuinamente sono estremamente curiosa se e quando uscirà, se, perché non si sa mai, Voices of the Void. C'è stata la 1.0 e poi il silenzio, perché non è piaciuta tantissimo ai fan. Vero è che se lui continua a tenere il gioco su Patreon, ovviamente continuano a dargli soldi per sviluppare, però a un certo punto sto benedetto gioco dovrà uscire. Quindi io sono, la mia sfida, la mia domanda per la stagione 2026-2027 è Voices of the Void. Sono curiosa e voglio sperare che ci diano qualcosa, perché stavo
0: ricordiamo per chi magari si fosse perso il livello precedente dello stage precedente.
2: È vero.
0: Di che gioco stiamo parlando? Perché è molto interessante.
2: Gioco, lo trovi Switch gratis, è sviluppato da credo una persona sola, tra l'altro, e tu sei questo signore, questo tizio che sta in questo ufficio da solo, devi analizzare fondamentalmente i segnali che arrivano dallo spazio. Fine del... Il tuo cosa è lavorare, il core del gioco. Aspetta, perché sei da solo, la base è abbastanza grande, sei in una foresta in solitaria, alcune volte devi andare a sistemare i satelliti che si sfasciano, perché poi è bellissimo, perché quando tu li sistemi li vedi ruotare, cioè una cosa veramente, ha fatto un lavoro
0: delle parabole,
2: quelle per intercettare
0: le
2: antenne, i segnali, esatto.
0: Sì.
2: E però dici, ok, tu devi lavorare, mandare i segnali, avere soldi, perché poi devi dare una pulita.
1: Ma quello lì è sempre stato lì.
2: E poi ci sono degli eventi, e poi succedono cose. E quindi, solo che succedono cose e cose e cose, e potresti perdertene molte, perché una delle cose belle di voi è sempre stato che al giorno, quel giorno lì succede quella cosa, non sei entrato in gioco, è persa. Quindi non è detto che tu la veda. O non eri nel posto giusto in quel momento. Quindi è un'esperienza estremamente personalizzata e personale per tutti. Solo che appunto è uscita, era ancora in alfa, è uscita la versione 1.0 in cui ha deciso di allargare drasticamente l'area di gioco, e molti hanno detto troppo, anche per quanto riguarda le parti inquietanti è troppo, perché ti sembra che esca un mostro da qualsiasi punto, e non è vero, perché è troppo grande da gestire. E ha reso un po' macchinosa la ricerca dei segnali, per cui sta diventando un gioco in cui veramente lavori e basta. E il bello di Voices era avere un sacco di ore in cui apparentemente non hai niente da fare, e allora decidi di andare a esplorare fuori, e può succedere il finimondo, tipo vi dico solo una cosa, a un certo punto uno degli eventi potrebbe piovervi addosso della roba che non è pioggia, e è molto più
1: neve,
2: è rossa e
1: neve.
2: Quindi ecco, nella prossima stagione io ogni tanto, sappiate, che citerò questa cosa dicendo ma chissà che cosa stanno facendo, e andrò a controllare il Patreon dello sviluppatore, perché uscirà mai? Sta diventando come Wintercar, che è uscito, e però dici,
0: sulla sua pagina nelle domande c'è scritto che il gioco alla fine arriverà su Steam, ma è ancora abbastanza non finito, quindi ci vorrà un po' di tempo per metterlo a posto e pubblicarlo poi su Steam.
2: Vedremo, vedremo. Quindi ogni tanto salterà fuori un chissà che cosa sta facendo lo sviluppatore di Voices of the Void.
1: Questo tipo di progetti capisco perché molti utenti tendenzialmente sono un po' diffidenti, perché ci sono stati un sacco di casi precedenti dove un progetto per un motivo o nell'altro, anche se veniva supportato, poi è stato cancellato, sospeso. Ma ci sono casi ben peggiori, tipo quello, mi pare che si chiamasse Yandere Dev.
2: Sì.
1: Quello di Yandere Simulator, che a forza di una promessa e un'altra di early access, alla fine è stato odiato da tutti.
2: E non mi ricordo che altro gioco, alla fine il dev e la moglie sono scappati con i soldi. Cioè, succedono troppe volte, solo che lui parte di quelli che ascolta la community.
1: In realtà, dalle statistiche che mi pare, sono più i casi dove un progetto viene portato in conclusione piuttosto che è annullato, sospeso, la gente sparisce. Ma invece sono ancora di più i casi dove un progetto alla fine non viene mai supportato e di conseguenza sparisce nell'etere.
2: Però prima, visto che stavamo parlando di progetti strambi, cioè Palworld, che nessuno si aspettava che avrebbe fatto successo, invece l'ha fatto. Nael, tu dicevi microfoni.
1: Allora, la mia opinione su Palworld è, nonostante tutto, abbastanza positiva, è solo che alcuni aspetti non possono essere ignorati. Principalmente il come si posiziona, ovvero come alternativa a Pokémon, ma allo stesso tempo... il problema principale ha a che fare con il design. Molti design sono troppo simili a quelli dei Pokémon, quindi effettivamente è molto voluta l'appartenenza. Ma allo stesso tempo c'è da dire che anche Pokémon c'è stato più di un caso dove ha rubato materiale fan-made per utilizzare i suoi Pokémon. Oggi un po' meno, ma semplicemente perché è più facile beccarli. Ma si parla per esempio della quarta e della quinta generazione, dove alcuni design risultavano davvero troppo simili a alcuni fan-made. Quindi, insomma... La discussione principale è che mi dispiace che un progetto che nonostante riesca a riuscire ad avere una propria identità, effettivamente Palworld, alla fine però sul livello di design e di grafica per le creature è andata a prendere quelle che sono quelle del suo presunto competitore maggiore, un circo vizioso. E poi questa cosa porta anche a dilemmi morali, perché Palworld si sa che ha avuto una diffida direttamente con... non so se era dei Pokémon Company o Nintendo, comunque per conto dei creatori, dei possessori dei diritti dei Pokémon, proprio per la questione del design. E allo stesso tempo c'è anche
2: in realtà
1: Nintendo,
2: gli ha rotto le scatole per la storia delle sfere. Quella del design è caduta molto velocemente, perché hanno dimostrato che Pokémon a sua volta ha copiato il design da altri, quindi loro hanno abbassato le orecchie e si sono tirati indietro. L'unica cosa che hanno portato avanti, ma che non hanno comunque vinto, è stato il fatto di insistere sul copyright della sfera. E se non ricordo male, non ce l'hanno.
0: Quindi c'è che hanno fatto causa Nintendo e le Pokémon Company, hanno fatto causa a Pocket Pair presso il Tribunale Distrettuale di Tokyo per aver violato molteplici diritti di brevetto relativi alle meccaniche di gioco.
2: La
0: quindi
2: sfera proprio.
0: Non il design, non l'aspetto, ma le funzioni tipo, per esempio, il sistema di mira e lancio per catturare un personaggio.
1: Che poi in realtà la questione dei brevetti sui videogiochi è ancora un campo molto aperto e dibattuto, ma tendenzialmente è una cosa che fanno soltanto in Giappone.
2: Ma infatti credo che hanno patteggiato, se non ricordo male, ma non hanno vinto, perché altrimenti avrebbe dovuto cambiarlo Palworld, e Palworld il sistema è ancora con le sfere.
0: E... Sì, hanno però modificato alcune dinamiche.
2: Sì, alla fine sì, però lui si è fatto la sua nicchia di giocatori che volevano qualcosa che avesse... una trama.
0: Non si è ancora conclusa la causa.
2: No?
0: No. Si è molto ridimensionata a favore degli sviluppatori di Palworld, e trasformandosi in quello che gli esperti del settore definiscono un sostanziale buco nell'acqua per Nintendo.
2: È abbastanza, sì, perché speravano di farli tipo chiudere, ma
0: comunque
2: non è
0: a breve si chiuderà la faccenda, perché il Tribunale di Tokyo ha fissato la presentazione finale delle prove per il 1 ottobre.
2: Oh, perfetto.
0: Tra una settimana, e esprimerà in teoria il verdetto definitivo il 9 novembre.
2: Però lo seguiremo.
0: Gli equilibri del contenzioso sono chiarissimi e il rischio di blocco del gioco è zero. Il risarcimento economico sarà ridicolo. perché è stimato attorno ai 5 milioni di yen, che sono circa 30.000 dollari, che,
2: cioè, che palurda
0: per
2: fatto,
0: noi
2: tra
0: sono
2: l'altro.
0: Tanti, sì, ma no, per ma... un gioco che va, insomma.
2: Ma era uscito con zero, cioè secondo me loro sono usciti, sono partiti con l'idea di fare una presa per il culo, perché onestamente tu prendi una bestia enorme che sembra un Pikachu e gli metti in mano dei lanciarazzi.
1: Sì. Digimon.
2: Cioè, i Palworld più grossi sono cavalcabili e hanno delle armi. I Palworld più piccoli diventano armi. Cioè, tu hai un cannone che spara dei pengullet e questi pengullet esplodono. Cioè, sono dei piccoli pinguini che arrivano a segno ed esplodono.
0: Bellissimo.
2: Cioè, era una presa in giro. Quindi, secondo me, anche gli sviluppatori l'hanno fatta partire come presa in giro. Solo che la gente si è affezionata sul serio e ha detto: ok, giochiamoci.
0: Certo.
2: E quindi hanno dovuto creare una trama che c'è, perché c'è, e secondo me non se l'aspettavano neanche loro. Quindi ora come ora i 30.000 dollari da dare a Nintendo, li hanno guadagnati.
0: Comunque la batosta più grossa per Nintendo è che sia l'ufficio brevetti giapponese che quello statunitense hanno bocciato praticamente e respinto le istanze di Nintendo sulla meccanica di cattura dei mostri, perché dicono: guardate che non l'avete inventata voi, esisteva già da prima.
1: Saluto a Shinigami Tensei e a Dragon Quest 5.
0: Esatto, c'era tipo Ark Survival Evolved o dei progetti fan made come Pokémon Generation, insomma.
1: Un saluto a Pokémon Urania.
0: Ma che,

0: che in realtà poi ti ricordi, perché se nel mondo esiste un PAL come depresso, non esiste un Pokémon come il PAL depresso, ed è la cosa più bella del mondo. L'unico PAL che quando si rilassa sta a faccia in giù nelle terme e quindi sembra che stia annegando, è una cosa bellissima ed è il mio PAL totem della vita, prima o poi me lo tatuo. E quindi ecco, sì, cercano, poi diciamoci la verità, a un certo punto gira che ti rigira poi il controllo delle creaturine che vuoi, ma assomiglieranno sempre a qualcos'altro, specialmente se ti metti in mente di farne 250.
1: Quindi alla fine definita la mia conclusione è Pal World bello, ma fino a un certo punto, per quanto riguarda almeno le creature.
0: Io invece sono dell'idea che Pokémon mi ha annoiato subito e continua a essere dei giochi che per quanto mi riguarda potrebbero ricominciare ad avere un minimo di attenzione e di rispetto per le persone che li giocano, invece di far finta di sviluppare della roba che poi fa schifo.
1: Sì, ormai io non ho più aspettative.
0: Esatto.
1: Sui prossimi giochi.
0: Quindi da questo punto di vista ho applaudito chiunque abbia tentato di portare via un pezzettino di corona ai Pokémon.
1: E tra l'altro dirò, aggiungo un'altra cosa, piccola avvertenza. La Pokebanca, uno dei supporti necessari per portare dai videogiochi precedenti i Pokémon nei videogiochi recenti, verrà chiuso e di conseguenza, per esempio, non potrete più trasferire i Pokémon dall'originale Pokémon Smeraldo a quelli più recenti. E sinceramente questa cosa mi ha fatto un po' male, perché a me piace molto questa cosa dell'interconnettività tra
2: sì,
1: i vari
2: bello,
1: titoli videogiochi
2: comunque.
1: E invece adesso Pokémon ha detto no, non abbiamo più intenzione di continuare questa cosa, e si parla letteralmente di sostegno di un server praticamente. E tra l'altro una cosa che potevano evitare, perché fino a prima prima del Nintendo 3DS l'internet connettività per i videogiochi Pokémon era riuscita senza passare per queste vie online. Invece adesso l'unica via online che ti permetterà di trasferire i Pokémon verrà cancellata. Ed è di nuovo, e qua ritorna di nuovo la questione della preservazione videoludica,
0: perché
1: tu stai andando a tagliare quella che può essere un'esperienza abbastanza bella, riuscire a portarsi tutte le creature che hai collezionato dai videogiochi precedenti a quelli recenti.
0: Che è una cosa carina, tu hai fatto tutta la fatica del mondo per collezionarteli e diventa una sorta, sono i tuoi, e devi portarteli, quindi a questo punto, Modders, Crackers.
2: Io a questo punto metterei Amusement Park.
0: Ah sì?
1: Va bene,
2: no? Facciamo una pausa, dai.

0: Molto bella questa,
1: molto,
0: eh?
1: Molto,
0: molto, molto, molto bella.
2: Yeah.
0: Allora, bene.
1: Beh, abbiamo parlato di Nintendo e se qualcuno ha seguito quest'estate le varie conferenze che ci sono state, tra cui un paio di Direct, Nintendo sarà forse l'unica per adesso, a parte il mio meraviglioso combattente solitario, gioco di Barbie, a sfidare l'uscita che sarà l'evento videoludico, si pensa, del secolo, dell'anno, del millennio.
2: Ma non ha neanche un secolo di storia. Facile essere l'evento del secolo quando sei primi.
1: Era come con Baldur's Gate, ma sarà la prossima uscita di Larian, il prossimo
2: è
1: evento del secolo.
2: È stato come l'uscita di Dragon Quest 3.
1: O Elder Scrolls 6, però sì. Nintendo è l'unica casa abbastanza grande, in realtà, che ha deciso di sfidare Rockstar sul suo stesso campo da gioco, cioè sfidarla nell'uscita di GTA 6.
0: Che non è
1: no, poco, perché per chi ci segue, comunque ha seguito o sta seguendo il calendario delle uscite di questo periodo, dovrebbe già sapere che c'è una sorta di buco nero intorno a GTA. Cioè, a novembre non esce praticamente nulla. Ma anche nelle settimane antecedenti e in quelle successive, perché non do paura, cioè diciamoci la verità, qualsiasi casa di videogiochi, piccola, media o grande che sia, teme la cosa, quindi si è tirata indietro e non farà uscire assolutamente nulla, tranne Nintendo.
2: E con che cosa? Con il remake di Ocarina of Time.
1: Sì, quindi che esce con un remake, cioè veramente sono entrati sputandogli in faccia.
2: Sì,
1: per
2: tra l'altro
1: riguarda,
2: è considerato uno dei videogiochi più importanti della storia. Poi ho molto da ridire su questa affermazione, ma
0: però,
2: solo perché il mondo dei videogiochi è molto vasto. Però appunto molti considerano Ocarina of Time come il videogioco
1: di
2: per
1: Zelda?
2: Eccellenza, ma cioè proprio del tipo. È primo classificato nelle liste di giochi più importanti, giochi più rivoluzionari, i migliori giochi di sempre.
1: Sì, però hai capito, escono con un remake, che io l'ho visto tra l'altro e devo cercare di capire perché c'è qualcosa che mi disturba nella nuova grafica di Ocarina.
0: Un remake di un gioco del 98,
1: sì,
0: cioè il secolo scorso.
1: Che è piaciuto tantissimo, però, perché Ocarina è piaciuto tantissimo. Però escono con un remake, sfidando il mostro, cioè l'elefante nella stanza, letteralmente. E quindi io sono estremamente curiosa. Uno, cercheremo di seguire letteralmente la follia collettiva che sembra stia dietro all'uscita di GTA. E voglio vedere se poi si concretizza questa follia. Voglio vedere se c'è gente che il giorno dell'uscita di GTA correrà nudo per strada, non ho idea, o darà fuoco a dei carrelli. No, quello succede già. A San Polo succede già ogni tanto.
0: Sì.
1: Però gente che ha dato ferie all'intera azienda quel giorno. Cioè, ho sentito queste cose io letteralmente. Cioè, il mio capo ha dato ferie a tutti. Perché? Quindi in realtà sono curiosa.
2: Lui. Per giocare il remake di Ocarina of Time, il gioco
1: anche
2: della
1: perché, anche perché c'è da dire che appunto, oltre ad aver seguito le uscite, chi ha seguito un po' le notizie negli ultimi mesi, oh santo cielo, quanto ce ne sarebbe da dire su quanto c'è da dire su cosa è successo per quanto riguarda le dichiarazioni di Sony, come si sta comportando Rockstar, ops, cosa ha fatto Ubisoft di nuovo.
2: Un saluto a Kojima.
1: Un saluto a Kojima, tra l'altro, e un pat sulla spalla, perché io non so, ragazzi, io ho l'idea che, cioè l'idea, ho sempre questa sensazione che si stia scollando sempre di più. Le case più grandi si stiano scollando sempre di più da quello che tecnicamente è il loro lavoro.
2: Sì, fa un po' di tristezza a pensarci che ormai quelle che sono le case editrici dei giochi che hanno costituito la maggior parte della storia videoludica appunto storica, titoli che un sacco di gente ha giocato, si è affezionato a altro, non è più interessata in questo sviluppo perché economicamente trova più redditizio altro, e ormai il nuovo fronte di sviluppo ideale sono le case editrici medie,
1: sì,
2: o proprio quelle piccole.
1: Anche perché che tutta questa situazione, tutte le case più grandi siano trainate dal capitalismo, lo sappiamo, sono nate per quello, sono nate in quello,
0: certo,
1: va bene.
0: Sono nate per fare i soldi.
1: Esatto.
2: Ricordiamoci
1: però
2: che anche Atari è crollata nel momento in cui è stata comprata da Warner Bros.
1: Esatto, sì. Però allora, se partiamo dalle scelte in cui poi diventa una guerra di gne, perché Sony annuncia che non avrà più supporto fisico, la gente si rivolta, Microsoft dice: sapete che c'è? noi continuiamo a fare questa cosa e non solo, vi regaliamo anche la chiave per giocare ovunque. Quindi noi facciamo meglio, quindi diventa una guerra, ma i giochi che state sviluppando, chi se ne frega.
2: Sì,
1: cioè il risultato è quello fondamentalmente.
2: Hanno chiuso l'ennesimo studio, quello di Ninja, come si chiamava? Vabbè, comunque Xbox ha fatto chiudere l'ennesimo studio e allo stesso tempo punta molto sul Game Pass, quindi
1: sì.
2: Neanche ha così tanto interesse effettivamente nella preservazione dei videogiochi.
1: No, non gli interessa
2: semplicemente,
1: perché li butta dentro.
2: Si rivolge al pubblico lanciando diverse esche nel tentativo che abbocchino.
1: Esatto. Ma anche perché il prossimo passo è probabilmente la chiusura dello studio, non so se li ha già chiusi, tra l'altro, quelli che hanno fatto Senua, che hanno fatto Hellblade.
0: Sì, i Ninja Theory,
1: sì.
0: quelli che dice.
1: Ah, ecco, okay. Ninja Theory l'ha chiuso.
0: Non ha ancora chiuso, ma rischia concretamente di chiudere perché stanno fallendo tutti i tentativi da parte di Microsoft di venderlo. Cioè, fondamentalmente non lo vogliono più, lo stanno cercando di vendere, ma non se lo piglia nessuno e quindi. Che brutto deve essere adesso nel team di Hellblade sapendo che sei fuori rosa, ti vogliono vendere ma nessuno ti vuole.
1: No, esatto, e quindi ti mandano a casa. Pensa quanto si devono essere divertiti passando alla casa che, ahimè, bisognava cominciare la stagione citando Ubisoft e mi tocca farlo. Il team di sviluppo di Assassin's Creed Black Flag, che ha fatto un remake bello, devo dire, bello. Con gli stessi bug, è bellissimo, è un po' come fare Mega Skyrim con gli stessi bug.
2: È una feature, non è
1: però
2: un bug.
1: Però l'hanno fatto, allora, la cosa che mi fa storcere un po' il naso è che hanno tolto tutte le parti nel presente, quindi ovviamente questo è stato fatto per essere giocato senza avere la minima idea di chi siano gli assassini. L'Abstergo ha messo un gioco di pirati con un assassino. Quello un po' mi fa storcere il naso perché non ti fa entrare nella storia, cioè non ti aiuta, devi saperla già.
2: Perché è un Assassin's Creed.
1: Esatto.
2: Ci stanno gli assassini.
1: Però immaginate come si saranno sentiti il team di sviluppo che ha lavorato ad Assassin's Creed Black Flag Remake quando il giorno di uscita del gioco loro hanno detto sì, è uscito, e poi gli è arrivato un messaggio: siete tutti licenziati. Perché questo ha fatto Ubisoft, ha licenziato l'intero team di sviluppo il giorno dell'uscita del gioco.
0: È fuori di testa questa cosa qua. Cioè.
2: Ora, questo l'ho sentito più che altro per il mercato aziendale giapponese. Ma forse potrebbe anche essere questo il caso, che molto spesso le paghe nel settore sono misere, ma con grandissimi bonus per compensare. Quindi appunto tu lavori magari anche in condizioni terribili a un videogioco, ma ti rifai con i bonus che ricevi. Ed è per questo che molto spesso le...
1: Già sbagliato come presupposto,
2: sì,
1: se proprio vogliamo analizzarlo.
2: Lo so. Ma è proprio per questo che ogni tanto delle grandi aziende licenziano in tronco dopo l'uscita di un videogioco quelli che hanno sviluppato per evitare di pagare i bonus.
1: Mi dai un'informazione che non sapevo e a questo punto dici vabbè, ma è sempre peggio.
2: Ripeto, poi non so se è questo qua il caso, ma ho sentito principalmente rivolto ad alcune aziende giapponesi, quindi.
1: Poi se vogliamo seguire, ma poi seguiremo approfondendolo un po' di più, il delirio collettivo che sta accompagnando quella che sarà l'uscita di GTA. Ad esempio, qualcuno di voi ha visto il trailer su Netflix?
0: Non ancora.
1: Ecco,
0: non ancora.
2: Io l'ho visto su YouTube.
1: Per chi lo sapesse, GTA ha fatto una partnership con Netflix in modo da mettere il trailer, perché Rockstar non ha messo nulla. Rockstar non ha fatto.
0: No.
1: Attualmente non esiste un gameplay, cioè esce tra due mesi più o meno. Non c'è un piccolo gameplay, non c'è niente tranne questo trailer che hanno rilasciato su Netflix in modo che chi non aveva Netflix ha dovuto fare l'abbonamento, ma ha fatto
2: oppure aspettare 6 ore, ma aspettare 6 ore,
1: esatto, perché poi hanno ovviamente cavalcato il fatto che la gente non voleva aspettare 6 ore. È uno dei motivi per cui la gente non aspetterà che esca su PC, ma finiranno tutti per comprarlo per PS5,
0: ma sì,
1: comprando la PS5,
0: certo, ovvio,
1: che ha raggiunto dei prezzi esorbitanti, perché se non ricordo male adesso quella e l'Xbox si aggirano intorno ai 700 euro per essere comprate.
0: Sì.
1: Cioè con 300 euro in più mi faccio un PC.
0: Giocare è veramente una cosa da ricchi ormai.
1: Però quello bisogna aspettare anche lo scoppio, si spera, delle bolle di training dell'intelligenza artificiale, in cui magari i componenti ricominciano a
0: costare un prezzo normale.
1: Ad esempio Steam,
2: con lo Spotlight, questo argomento tra l'altro ne ho sentito in modo molto più approfondito da quelli del laboratorio Hack Lab, che si tiene al Magazzino 47, certo. Solitamente il terzo giovedì del mese.
0: Bravo.
2: Piccola, fine piccola spotlight.
1: No, l'hai fatto benissimo, anche perché ad esempio Steam, che deve rilasciare la Steam Machine, che è letteralmente la sua console, l'ha rilasciata con segnato tutti i componenti da usare per rifarsela a casa. Cioè, tanto a loro non interessa fondamentalmente.
0: Ma no, certo.
1: Però ho detto, senti, noi facciamo la Steam Machine. La Steam Machine ha dentro questo, questo, questo e questo, con queste specifiche, questo, questo e questo.
0: Cioè, la Steam Machine è come Doom, praticamente,
1: sì,
0: che ti davano il codice,
1: esatto,
0: tu potevi rifarlo,
1: esatto,
0: tu volendo la rifai.
1: Anche perché tanto probabilmente l'hanno lanciata anche come, non so se provocazione o tanto non ve lo potete permettere, perché voglio vedere se comprando i singoli componenti per farti la Steam Machine non ti costa meno comprare oggettivamente la
0: sì,
1: Steam Machine.
0: È chiaro, ovvio. Allora, abbiamo ancora pochi minuti e volevo ancora parlare appunto dei licenziamenti di Xbox,
1: sì,
0: perché comunque è ufficiale che ha confermato un nuovo round di licenziamenti che costerà il posto a 268 dipendenti, portando una riorganizzazione degli studi interni. Ricordiamo che già quest'estate Xbox aveva lasciato a casa 1600 persone, ok? Ma tra queste nuove 268 ce ne sono tante degli Halo Studios.
1: Questo è
0: che praticamente non verrà chiuso completamente, sarà molto ridimensionato, non svilupperà più un fico secco, ma semplicemente continuerà a supportare i giochi già disponibili e la community di Halo.
1: Quindi niente più Halo.
0: Il prossimo Halo l'hanno dato a un nuovo team realizzato ad hoc che sarà supervisionato da Activision, che cura Call of Duty.
1: Sì.
0: Quindi adesso Activision ha sia Call of Duty che Halo, che sono i due concorrenti fondamentalmente dei giochi sparatutto in 3D.
1: Sì, anche e tra l'altro Halo è Microsoft, cioè Xbox è Halo letteralmente,
0: appunto.
1: Quindi
2: abbiamo fatto una puntata.
1: Sì,
0: è terrificante questa cosa qua. Pensa a
1: vuol dire che
0: chi lavora agli Halo Studios, che ha sviluppato il gioco in tutti questi anni e che gli dicono vabbè dai, adesso il gioco lo fanno loro.
1: Sì.
0: Tu ti arrangi, ciao.
1: Ciao. No, ma tra l'altro questo vuol dire che alla fine, considerato che Microsoft stava continuando a girare intorno all'acquisizione di Activision e continuavano a palleggiarsi, perché evidentemente sono giunti a un accordo. Cioè, la cosa che mi viene da pensare, che trovo orribile, è che Activision abbia detto, senti, dammi tot. Microsoft gli ha risposto, no dai, ti posso dare tot, però ti do dei pezzi di carne, perché io smonto delle persone, le lascio a casa, ti regalo questo gioco, però voi lo fate con noi. Ah, ok, va bene. Quanto comporta questo? Ma non so, 1000 persone che rimangono a casa. Sì, va bene, ci può stare, ci mettiamo le nostre. Cioè,
0: sì,
1: una trattativa sulla
2: sono
1: pelle delle altre persone.
2: Di dedicare il mio tempo ai sviluppatori indipendenti.
1: Ma,
2: quella
1: guarda,
2: dell'ultima musica che soltieni oggi.
0: Sì.
1: Ma guarda, a questo punto noi siamo assolutamente a questo punto i giochi grossi pirateli, io lo piraterò GTA.
0: Allora, per chiudendo, Activision assumerà il controllo anche di Rare e di World's Edge, che è lo studio di Age of Empires.
1: Eccoci.
0: Mica cazzi. Obsidian Entertainment, che è stata recentemente incaricata di sviluppare un nuovo Fallout, entrerà, guarda un po', nell'orbita di Bethesda. Che sono quelli che Fallout l'hanno inventato. Qui si scambiano le robe.
1: Sì.
0: Cioè, vabbè.
2: Praticamente quelli che originariamente attraverso Interplay hanno creato Fallout, che poi si sono separati e andando a creare Obsidian, vengono assorbiti da Bethesda, che attualmente possiede Fallout.
0: Allora, e arriva. Esatto. Una cosa, vabbè. Nile, dobbiamo
2: trovate l'altro specchio ed evocate un come si chiamano i mostri?
1: Nightcrawler?
2: Sì, esatto.
0: Raga, abbiamo passato il primo livello di questa stage 3, quindi dobbiamo chiudere con una musica che adesso Nael ci dirà.
2: No, perché l'ho già detto, il titolo del videogioco, io faccio fatica a ricordarmi, mi ricordo soltanto che il titolo della canzone è Rat FM.
0: Rat FM
2: di
0: Deno R. E
2: il
0: noi
2: gioco
0: ci
2: dovrebbe essere scritto lì comunque.
0: Non lo trovo, ma non importa. Sì, dopo lo diciamo al prossimo livello, ok? Grazie ragazzi.
1: Ciao.
0: Abbiamo superato brillantemente il primo livello dello stage 3.
2: Game over. Tutto domani.

0: anche belle chitarrine funky.
1: Mi ricorda molto gli anni 90. Cioè.
0: No.
1: Comunque,
0: bel pezzo,
1: fine dell'estate, altra canzone molto malinconica, molto triste. Questa qua degli American Football. Che
0: band che a me piace parecchio.
1: La canzone si intitola proprio The Summer's End. Loro usano l'estate praticamente come per dire che è finita, che è una storia d'amore praticamente.
0: Mettiamo the Summer Love, no, com'è che si chiamava, The Summer 69 di...
1: no, quella è diversa.
0: quella era un ricordo di un'estate
1: dell'estate bellissima. Comunque American Ryan Football Adams è una band che si è formata più o meno negli anni, fine anni 90, 99. Ha fatto un album dove è tratta questa canzone. Poi si sono sciolti
0: e, poi sono,
1: e sono tornati insieme nel 2014, se non sbaglio.
0: Poi sono passati anche.
1: E hanno fatto solo 4 album, tra l'altro tutti chiamati LP1, LP2, LP3,
0: LP4. Così non si sbagliano. Cioè, tu ce l'hai comprati tutti gli LP.
1: L'ultimo LP4 è uscito nel 2026 ed è un buonissimo album. Andate a ascoltarlo. Intanto American Football con The Summer's End inizia molto piano.

0: bel pezzo indie americano.
1: È finita l'estate, è finito l'amore,
0: è tutto triste. Sono tutte tristi, è ricominciata la scuola, l'università.
1: C'è anche chi odia l'estate. Comunque va bene, andiamo
0: io,
1: avanti.
0: Ultimamente io la odio parecchio.
1: Con la tua
0: La mia scaletta sono questo Moom. Gruppo qua, i Moom, che è un gruppo, mi sembra siano svedesi, finlandesi, adesso nord Europa, fine anni 90, fanno sempre questa roba qua per rimanere in tema col gruppo
1: pop,
0: di
1: pop
0: sì, elettronica, sono un pochino più psichedelici questi,
1: si
0: rispetto
1: a la lingua,
0: allora, sì,
1: psichedelici
0: mi si è incastrata la lingua tra i denti, e sì, secondo me è un bel pezzo che merita, e vanno approfonditi questi Moom.
1: Titolo del pezzo
0: non,
1: è
0: non vorrei sbagliare, forse ne avevamo già messo qualcosa nel nostro passato.
1: Può essere però
0: non ricordo.
1: A dirti la verità, tante volte trovo magari una canzone, dico, ah, carina questa qua, la metto nella scaletta.
0: E poi non ti ricordi più che canzone è.
1: Poi dico, vado ad ascoltare l'album, poi ho talmente tanti album o canzoni da ascoltare, magari, cioè non per forza nuovi, perché magari io vado ad ascoltare anche
0: roba vecchia
1: che non conosco, dunque è comunque una scoperta, e chi se li ricorda più. Dunque può essere che i Moom
0: questo vago ricordo che secondo me li avevano già messi.
1: Oggi scaletta malinconica, perché prima
0: Gli American Football
1: malinconici, American Football
0: per gli ascoltatori non, gli American non sono tutti così i pezzi degli American
1: Football,
0: hanno anche delle esplosioni molto
1: sì quello sì, infatti ho detto ascoltate l'ultimo album del 2006,
0: ricordano un po' anche
1: 2026.
0: I Giardini di Miro giocavano con questi intrecci di chitarre molto malinconici, con la tromba, con non so se ve li ricordate, ragazzi che ci state ascoltando su Radio Onda d'Urto.
1: Allora, Green Grass of Tunnel,
0: the Moom
1: e basta, Moom
0: senza te.
1: Anche qua si inizia piano piano.
0: Piano piano.
1: Lasciamo andare la canzone. A dopo.

0: Vabbè, i Moom sono stati promossi da Il Futuro Non È Scritto.
1: A chi piacciono i Sigur Rose, può andare ad ascoltarsi i Moom.
0: O comunque a chi piacciono queste atmosfere sognanti e psichedeliche, no, psichedeliche più,
1: no,
0: elettro...
1: più che sì, sì, no, elettro folk, diciamo così. Prima dicevo che qualcuno odia l'estate, infatti anche questa canzone qua che si intitola Estate, ma nella canzone dice spesso odio l'estate, ma in realtà lui lo odia perché il suo amore è stato...
0: Se n'è asciutto?
1: Sì, no, l'ha conosciuto in estate e si è anche lasciato in estate.
0: Appunto, se n'è...
1: Questa canzone si intitola Estate, cantata da Giorgio Poi.
0: È durato il tempo di un'estate?
1: È durato il tempo di un'estate, come si diceva.
0: Come si diceva.
1: È una cover di una canzone degli anni 60, proprio del 1960, di Bruno Martino. Ha rifatto questa cover per una serie TV, Summertime, di una famosa piattaforma che non diciamo il nome. La serie TV
0: Io ho disdetto
1: liberamente ispirata a Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, proprio per questo non andrò a vederla. Comunque
0: ma magari è bella
1: la canzone, mi piaceva, e anche la colonna sonora, tutta la colonna sonora della serie TV è curata da Giorgio Poi.
0: Comunque io voglio portare avanti una battaglia, dobbiamo disdire tutte le piattaforme. Dobbiamo basta ingrassare queste pance di queste multinazionali.
1: Bisogna tornare a Torre?
0: Bisogna tornare alla televisione.
1: Ma allora, ai tempi di Torre, quanti film che tiravo giù?
0: No, bisogna tornare ai tempi del videogriff. Quando andavamo a noleggiare le videocassette.
1: Blockbuster.
0: No,
1: vabbè, che era bello, Io andavo là, io praticamente per... cioè, il tempo del film, due ore, io lo spendevo dentro
0: per scegliere il film. Ma è la stessa cosa che
1: poi
0: fai a casa adesso con
1: era
0: Netflix.
1: Troppo tardi, e non lo guardavi una sera dopo.
0: Poi ti dimenticavi di riportare la cassetta e pagavi prima o dopo, non mi ricordo come funzionava.
1: Avevi tipo due o tre giorni, se poi sforavi
0: avevi una multa, una spesa, un sovrappiù di
1: qualche lira.
0: Comunque dobbiamo tornare indietro, cioè basta queste piattaforme, stiamo ingrassando solo i portafogli delle multinazionali.
1: Torniamo al cinema.
0: Io ne ho disdetta già una. Se vuoi faccio i nomi.
1: No, niente, non si fa pubblicità. Torniamo alla nostra canzone.
0: Aspetta, che mi stanno tempestando di telefonate.
1: Ah, quello sì.
0: Ho dovuto bloccarli.
1: Sì, sì, quello è successo anche a me quando avevo tolto una famosa piattaforma.
0: Ma io quasi
1: famosissima, sai che veramente.
0: Che poi ero cliente affezionato da più di 20 anni.
1: Ci sono stati tipo un mese che tutti i giorni mi chiamavano all'una.
0: Sì, no, ma.
1: Quando io proprio neanche alle 12:30 a pausa pranzo, a un certo punto gli ho detto: adesso io chiamo i carabinieri perché per una settimana non ho più chiamato. Poi mi hanno cominciato. Poi gli ho detto: dopo mandiamo la canzone perché penso che hai sentito.
0: Ma è il nostro bello.
1: Gli ho detto
0: a uno
1: che mi ricorda: io lo so che te non c'entri.
0: È il tuo lavoro.
1: Perché è il tuo lavoro. Ma dico: ma fra di voi.
0: Non vi parlo.
1: Non potete dirvi: guarda che questo qui ha già detto di no.
0: Ma perché loro eseguono ordini che arrivano dall'alto e quelli dall'alto gli dicono: voi dovete martellare. Anzi,
1: ogni volta che mi chiamavano aumentava la mia voglia
0: di mandarli a fare culo.
1: La mia andava a consolidare la mia decisione di averli mollati. Estate, Giorgio Poi.

0: non è
1: io guardo solo la 7,
0: non è rete nazionale.
1: Telemeloni non la
2: comunque
1: guardo. A proposito di Telemeloni, hai visto come era conciato Bruno Vespa quando ha intervistato l'altra,
0: sì,
1: che era tutto tumefatto, ma perché non è crepato al momento?
0: Cioè, non si augura la morte
1: no,
0: nessuno.
1: No, è vero,
0: comunque,
1: ho sbagliato.
0: Dico perché non si è preso
1: no,
0: la malattia.
1: Praticamente sì, no, però, era ricoverato. Si è sì, fatto certo, dimettere per andare a fare la trasmissione a intervistare la Meloni e poi torna. Bruno, cioè, se poi tornato in ospedale.
0: Non doveva intervistare Ciccio Pasticcio.
1: È una pena, Telemeloni e lui si sarà sbrodolato.
0: Sì, ma Meloni c'era quel giorno lì, non c'era.
1: Appunto lui si è fatto dimettere apposta per...
0: Sì, perché o la intervistava quel giorno lì o non
1: e cazzo, ma non poteva intervistare in un altro giorno, un altro momento, tra un mese.
0: Comunque, mi hai fatto dimenticare. Ah, su, ho visto un telegiornale.
1: Comunque stiamo
0: stasera
1: raggiungendo il ridicolo.
0: Posso dire
1: cosa? Sì, sì, sì, vai. Mi sta venendo in mente un'altra cosa.
0: Non so, capito. Finisco quello che devo dire, poi ti giuro.
1: Vai.
0: Insomma. Per metà telegiornale hanno fatto vedere l'ONU e hanno fatto vedere la gente che usciva durante il discorso di Netanyahu, ha parlato di Netanyahu e di altre cose. Per tutto il telegiornale non ha detto una parola del discorso di Sanchez, che è un discorso da mandare alle scuole dopo.
1: Sì, ma dipende che telegiornale stavi guardando. C'era Telemeloni.
0: No, c'era un famoso giornalista che prima era a Canale 5 e poi è passato a questa rete.
1: Alla 7.
0: Non si possono dire
1: proprio. La 7
0: sì,
1: comunque è abbastanza...
0: Il nostro amico Ventana.
1: È abbastanza schierata la 7.
0: Sì, la 7 a mio parere è di centro.
1: Dipende che programmi poi guardi durante la settimana, perché
0: dopo
1: ci sono
0: sì,
1: alcuni programmi che sono abbastanza
0: centro-sinistra, dai, è piddina. Vabbè,
1: è così.
0: Però vero, meglio di tante altre. No, ma anch'io che se guardo qualcosa guardo.
1: E se no che cazzo guardi? O guardi Rai 3?
0: Film.
1: Rai 3 che ancora fanno qualcosa di interessante, di eticamente visibile.
0: No, non dico che sia una cattiva,
1: no.
0: Perché la guardo sempre anch'io, però dire che è di sinistra mi è un po'.
1: Vabbè, se tu guardi i programmi tipo Propaganda, cazzo, non puoi dire che
0: è piddina, dai, non è di sinistra.
1: Ma Propaganda è un bel programma,
0: è di piddina, però non è sinistra.
1: Sì, ma secondo me Propaganda è oltre il PD.
0: A me piace quando parla dell'attualità, nel senso quando fa vedere magari cosa è successo a Lampedusa, gli sbarchi, così. Quando va sulla politica, a mio parere è molto,
1: sì, comunque prende posizione, prende delle posizioni abbastanza nette, tant'è vero che venerdì scorso c'era Capovilla e ospite.
0: No, non dico che sia una brutta, dico solo che tante volte certi ospiti c'è stato Letta così su certe cose.
1: Sì,
0: però
1: allora
0: c'è di molto peggio.
1: Cioè.
0: Ma andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. Io non mi ricordo più quello che volevo dire.
0: Ah, è vero, te.
1: Ti stavo interrompendo per dirti qualcosa, ma la
0: ci
1: vecchiaia.
0: Dopo. Andiamo avanti, se non riusciamo a fare tutte le canzoni. Queste sono i Melt con
1: Melt,
0: Into the Blue.
1: Sempre nell'atmosfera sempre dei pezzi prima, elettropop. Sfumature di
0: blu. Dunque blu è triste.
1: E questo pezzo è bello. A me piace un sacco la copertina di questo album.
0: Intanto ascoltiamoci
1: ascoltiamo
0: il pezzo e poi descriviamo la copertina.
1: MELTT per chi volesse andare a cercarli. Melt.

0: questa notte
1: le band che hai proposto
0: sognare.
1: Questa è la mia
0: questa
1: preferita.
0: È molto interessante.
1: Hai proposto chi te scusa, in Moon
0: devo dire
1: Destruction che... of Cult of the Sun, sembro
0: The Destruction of the Cult of the
1: Cult
0: Sun,
1: of the Sun.
0: Questi poi
1: questi,
0: c'erano anche i Moon.
1: Questi melt mi piace, sono stratificati.
0: Sì, bisogna bello. Approfondirli perché e vi stiamo coccolando con queste atmosfere mielose.
1: Okay, io torno invece alla mia estate, l'estate che è finita, e c'è stata una delle
0: estate più calda
1: una delle
0: della
1: estate
0: storia.
1: Più belle, musicalmente parlando, anche per chi l'ha vissuta, che parlo dei Beach Boys, l'estate del surf.
0: Quando raccontavano
1: rock, no? E loro hanno iniziato appunto 62 se non sbaglio.
0: Ma è questa la canzone dove parla che bello sarebbe essere più anziani per
1: no non è questa
0: no, non è quella
1: no. Questa è proprio la canzone, questa è la canzone che dà il titolo all'album e l'album praticamente saluta la loro carriera e quel periodo, quella stagione fantastica che è stato appunto il surf rock, e da lì poi passano a fare cose molto più sofisticate. I Beach Boys, arriverà l'album Today, arriverà poi Pet Sound, Smile,
0: per fare
1: lo scopriremo poi in tanti anni. E vabbè, comunque
0: per fare un paragone è come
1: io
0: non
1: sono
0: so,
1: fan dei Beach Boys.
0: Cremonini che si evolve dai.
1: No, questo no, no, proprio così. No, qui salutano andando addio. No,
0: come che si chiamavano la band di Cremonini? La
1: giovanile.
0: La band che aveva Cremonini prima,
1: in una pop
0: dalla spensieratezza giovanile, poi diventa Cremonini. No, è una cagata.
1: Più mi dà vego.
0: No, una cagata.
1: All Summer Long dei Beach Boys, se salutando quell'estate salutano anche il sogno americano, perché alla fine
0: che ormai è finito,
1: la nostalgia per i bei momenti passati prima della fine. Tanto infatti la canzone dice
0: sogno
1: anche
0: americano, che poi vabbè cos'è, anni 60,
1: qua siamo nel 65 più o meno,
0: c'era già il Vietnam, la guerra del Vietnam,
1: c'è sempre
0: una guerra
1: quando parli di americani,
0: c'è sempre una guerra
1: dove solo sono coinvolti
0: a ma volte, tu pensa mentalmente noi come siamo stati, noi abbiamo passato gli ultimi 80 anni condizionati dalla cultura americana, cioè ce l'hanno proprio inculcata, soprattutto noi più vecchi, tipo parlo di me, te, che
1: siamo
0: cresciuti guardando telefilm americani,
1: allora,
0: film americani,
1: però,
0: cartoni
1: dopo
0: americani.
1: Dopo partiamo con la canzone, non confondiamo l'America, cioè quel che ha fatto l'America con la cultura americana, perché c'è
0: c'è del molto del buono,
1: tanto
0: la cultura tanto di cappello è vero.
1: Comunque All Summer Long The Beach Boys.

0: che bello.
1: Beach Boys. Io adoro i Beach Boys. Sì.
0: Beach Boys, Happy Days, tutta quella roba lì che viene dall'America.
1: Cioè, sono una band e anche la loro mente, Brian Wilson, sono proprio politicamente non impegnati
0: no, no.
1: È loro bello, è loro bello,
0: non abbiano mai scritto un pezzo
1: politico, no, anzi deve dire che Mike Love, che era la voce dei primi singoli, del primo periodo, diciamo quel periodo del surf rock, è proprio anche repubblicano al 100%, proprio di quelli.
0: Sì, sì.
1: Però musicalmente
0: chissà quanta Boys, roba che ascoltiamo.
1: Io analizzo musicalmente parlando, sì, Brian Wilson, io amo la melodia, l'armonia.
0: Tu prendi un grande regista, Clint Eastwood, attore, grande regista.
1: Lui è repubblicano.
0: Però cazzo,
1: sì, ma con lui ci ragioni, però.
0: Ha fatto dei film che secondo me, soprattutto nella sua vecchiaia, che sono belli, capolavori assoluti.
1: Questa canzone è lunga, vero? Hong Kong dei Gorillaz.
0: Questa dobbiamo tagliare.
1: Dovevo salutare tutti con
0: questa.
1: Sì,
0: dobbiamo tagliarla questa un pochino.
1: Attimo di nostalgia in questi giorni.
0: Allora facciamo.
1: Ho riascoltato. No, switchiamo. Partiamo con Hong Kong Gorillaz, perché, che l'hai scelta per qualche motivo particolare.
0: No, perché era molto simile al resto della scaletta che avevo.
1: Ok.
0: È solo per quello.
1: Probabilmente cominciamo.
0: Che poi non è tanto nuova, è del 2010, mi sembra.
1: Ma è cos'è? Di Gorillaz D-Side.
0: Sì, erano tutte tipo delle B-Side.
1: Queste sono indiane, però ricordano l'ultimo album.
0: Sembra, però non è proprio. È un po' più vecchiotta questa canzone.
1: Ascoltiamoci un pezzo di questa canzone. Hong Kong, Gorillaz.

0: Purtroppo la regia dice,
1: che
0: dobbiamo tagliare.
1: Il tempo vola.
0: Il tempo è tiranno.
1: Per l'ultimo saluto avevo scelto una canzone perché, non so, in questi giorni ho avuto un attimo di nostalgia. Ho detto, cazzo, ma quando avevo vent'anni?
0: Cosa ascoltavi?
1: C'erano i Timoria di Brescia che erano venuti a Chiari, nostro paese, alla famosa festa delle quadre, con l'album Viaggio Senza Vento. Mi sono riascoltato Viaggio Senza Vento e ho detto, sai che comunque è un buon album. Dopo non devo dire i testi sono un po' così così,
0: magari musicalmente,
1: però dico, aveva dei
0: quel periodo,
1: pezzi.
0: Secondo me ha ascoltato adesso è un po' invecchiato male alcune cose.
1: Neanche tanto. Comunque una delle canzoni che mi piacevano di quell'album lì è Freedom, che saluta è un saluto a chi ha fatto una vacanza con loro, penso c'è stato anche la dedica nell'album. Timoria con Freedom e poi salutiamo
0: i nostri amici.

0: Oh ragazzi, io non mi vergogno.
1: Oh, Gnari, sono depressa.
0: Avevo 20 anni e io adoravo.
1: No, li ascoltavo anch'io, io avevo la cassettina.
0: Che vi devo dire? Sono legato proprio. È stato uno, come dicevo, uno dei primi album di indie rock a avere successo. Sì, sì, da lì poi sono arrivati tutti. Poi
1: era il periodo dove venivano fuori, vabbè, veniva fuori anche Ligabue.
0: Sì, Ligabue. Infatti è prodotto da
1: Ligabue?
0: No, da Ligabue, dal produttore di
1: Ligabue.
0: Carrara.
1: Sì, perché
0: sbaglio.
1: È il primo di Ligabue, se non ricordo male, è dell'88-89.
0: Ligabue, sa che per me è sempre nel 90, anche lui, per me, gli anni 90.
1: Ho questo ricordo 89.
0: Però sì, Ligabue c'entrava con lui perché aveva prodotto un po' di album. Niente, siamo tutti. Siamo qui. Manca proprio un minuto. Poi.
1: Io stasera ho anche le calze di Radio d'Adulto. Guarda.
0: Ah, che bellissime!
1: Calze di Radio d'Adulto, portachiave di Radio d'Adulto.
0: Io non c'ho niente.
1: Ascoltate Radio d'Adulto, non so cosa dirvi ancora.
0: Ciao a tutti.
1: Il futuro non è scritto.
0: Il futuro è scritto.
1: Ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica.
0: Ascoltate
1: a tutti.
0: Ascoltate i podcast sul.
1: Ah, sì, è vero, sulla piattaforma.
0: Che, quando mi ricordo,
1: li carichiamo.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao. This is a public

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Cara.

Sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org. 3, 2, 1, roll 5.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, ben ritrovate e ritrovati in questa nuova puntata di Rebel Girl, come di consueto la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19 qui sulle frequenze del Gatto Nero. Oggi con noi avremo Elena Camo, cantautrice e performer veronese, ci parlerà del suo nuovo album Elettrica. E parleremo anche di Quinto Grado, il nuovo singolo di Roberta Baravino, un featuring con Tommy Sherd in attesa dell'uscita dell'album. Ma intanto scaldiamo un po' i motori, lo facciamo con Baby Van Dyke and Rot.

0: Rientriamo in studio, abbiamo già in collegamento la nostra prima ospite di quest'oggi, Elena Camo, cantautrice e performer veronese. Con lei andremo a parlare del nuovo album Elettrica. Elena, benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, beh, lascio introdurre a te questo nuovo lavoro freschissimo, il 18 di settembre, album dal quale poi è estratto l'omonimo singolo che andremo ad ascoltarci. Come nasce l'esigenza di questo lavoro e qual è il concept che ruota attorno ad esso?
1: Ma allora, guarda, diciamo l'esigenza è stata l'esigenza di scrivere un secondo album. Infatti il mio primo album era nel 2023, è uscito Contromano, poi sono usciti due singoli abbastanza estivi, abbastanza freschi, come dire. E quindi c'è stata l'esigenza poi con quest'anno di scrivere un album tutto mio, un album anche più maturo, legato a tantissime comunque tematiche, diciamo, del giorno d'oggi. Si intitola Elettrica ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ma anche chi volesse appunto ascoltarlo, quindi su Spotify, su YouTube, e vederne anche alcuni videoclip. Si intitola appunto Elettrica ed è un album che è semplicemente, secondo me, energia. Ho voluto chiamarlo Elettrica proprio per questo, perché alla fine è quella scintilla che senti quando, non so, qualcosa ti emoziona, quando incontri qualcuno, quando ti innamori, o semplicemente quando trovi il coraggio magari di ricominciare da una determinata situazione. E Elettrica anche perché è una parola molto legata al nostro tempo, perché alla fine elettrica è anche connessione, cioè alla fine siamo, viviamo in un mondo dove siamo sempre connessi, ma non sempre riusciamo a connetterci davvero, ecco, per questo il nome Elettrica.
0: Beh, possiamo considerarlo un po' questo lavoro come una sorta di scatola dei ricordi, no? Perché all'interno troviamo vari racconti, troviamo anche riferimenti alla cultura pop e anche, come ricordavi tu, all'attualità di quest'oggi.
1: Bravissima, infatti diciamo che all'interno ci sono tantissime tematiche legate proprio al presente, a, come dire, a ciò che si vede nel presente, ad alcune domande che magari appunto, come dire, io da esterna, perché alcuni brani chiaramente sono autobiografici, di situazioni magari accadute, alcuni brani parlano proprio della società di oggi. Adesso mi viene in mente per esempio un brano che si intitola Tutti i professori, come puoi immaginare, dici, parla proprio delle persone invece che, come dire, sono i soliti leoni da tastiera che magari giudicano, no, senza a volte pensare, o nascondendosi dietro un profilo a volte fake. Quindi ecco, sono proprio, parla di temi di attualità con alcune sonorità che sono sia pop, ma spesso legate anche proprio agli anni 80-90. Quindi ho voluto, come dire, riportare queste sonorità degli anni passati in una chiave però contemporanea, una chiave moderna, e tra cui Elettrica, appunto il singolo che, da cui prende il nome l'album, è proprio questo. Quindi delle sonorità legate agli anni 80-90, però in chiave moderna.
0: Ecco, quindi possiamo dire che poi l'omonimo estratto singolo traina questo lavoro, possiamo considerare un po' il manifesto dell'album.
1: Sì, bravissima, anche perché, sai, viviamo in una generazione, come dicevo prima, che vive velocissima, no? Quindi abbiamo, come dire, strumenti per comunicare con chiunque in qualsiasi momento, ma spesso veramente abbiamo magari difficoltà a comunicare quello che sentiamo, e quindi siamo circondati, Elettrica soprattutto parla di questo amore, dove siamo circondati da vite magari apparentemente anche perfette, ma dietro questa perfezione ci sono sempre delle paure, delle insicurezze, dei desideri. Quindi volevo raccontare anche in questo album quello che c'è dietro la facciata di questi, come dire, di questa perfezione, ecco.
0: Rispetto al precedente lavoro, in che vesti ti ritroviamo in questo, sia a livello di musicalità che songwriting, ma anche a livello personale come crescita artistica?
1: Allora, sicuramente diciamo è un album più maturo, perché comunque insomma, qualche, come dire, 3 anni sono passati, è un album dove comunque all'interno si trova veramente Elena, chi è. Anche, ti dirò, si trova anche il mio background, perché ci sono alcune ballad che comunque legano queste mie due anime. A me piace, come dire, definirmi un artista dalle due anime, l'anima pop e l'anima lirica, in quanto, diciamo, dato che i miei background di studio comunque sono anche di una laurea in canto lirico, si trova all'interno alcune ballad che ricordano, come per esempio il pezzo Vola, ricorda benissimo questo mio stile, questa mia seconda anima, ecco, più lirica.
0: Ecco, musicalmente parlando, ci raccontavi, siamo sicuramente di fronte a un lavoro pop moderno, ci sono molti rimandi sia per quanto riguarda l'aspetto elettronico, ma anche a mio avviso per quanto riguarda determinati anni, ovvero gli anni 80 e gli anni 90, sbaglio?
1: Sì, infatti è proprio, non è un album, come dire, nostalgico, ma è un album, dato che sono amante tantissimo dei grandissimi successi degli anni 80-90, è un album proprio che riprende il passato, però rivisto in chiave moderna.
0: Senti, io ti chiedo se adesso è appena uscito questo nuovo lavoro, però so che spesso non ci si ferma mai quando si parla di musica o comunque di arte in generale. Ti chiedo se sei comunque già al lavoro per qualcosa di nuovo, se hai già un progetto in testa, se ci stai pensando e come è stato accolto questo appena uscito.
1: Ma allora, guarda, diciamo, parto dall'ultima domanda. È stato accolto molto bene nonostante, diciamo, siano passati solo alcuni giorni. Perché la cosa più bella è ricevere, diciamo, un feedback da parte delle persone che ti scrivono: sai Elena, io mi sono ritrovata tantissimo in quella traccia. Quindi proprio era il mio intento, cioè ovvero portare l'ascoltatore nella mia traccia e farla un pochino sua. Questo alla fine è la mia un po' filosofia anche di musica, quindi prendere proprio dalla quotidianità, come ti dicevo prima, e far ritrovare l'ascoltatore proprio in una situazione, meglio, proprio della quotidianità anche di chi ascolta, quindi questa cosa è bellissima. E detto ciò, sicuramente uscirà, diciamo, adesso a breve un LP, un vinile di questo album Elettrica, che sarà disponibile anche online, e in modo tale, perché ho alcuni ascoltatori anche appunto in giro, diciamo, un po' per il mondo, che mi ascoltano, che avrebbero piacere averlo, e quindi è molto bello questo. E poi sicuramente, diciamo, nell'immediato vorrei fare un tour tutto mio, dove comunque si va proprio con un'orchestra sinfonica a portare a diretto contatto con il pubblico il mio progetto. Questo è il mio diciamo, progetto prossimo, ecco.
0: Certo, ecco, ti avrei chiesto quindi se ci sono date live imminenti o future, ma immagino che sia ancora tutto work in progress.
1: Bravissima, sì, diciamo che è una cosa sicuramente che non si farà, come dire, a brevissimo, nel senso, come dire, tra qualche settimana, però comunque in un breve termine sicuramente, perché insomma c'è l'esigenza anche dopo, dato che è il secondo album, di portare sui palchi magari dei teatri, dove comunque già condivido questa bellissima esperienza con questa orchestra, anche con la quale facciamo già delle collaborazioni ormai da anni, insomma anche il mio progetto vero e proprio appunto di questo album Elettrica.
0: Certo, andando a chiudere, prima di ascoltarci l'estratto singolo omonimo Elettrica, ti chiedo se ci ricordi i tuoi canali social, così rimaniamo aggiornati e aggiornate sulle tue prossime pubblicazioni e anche soprattutto dove venire ad ascoltarti in futuro.
1: Allora, tutto, diciamo, le varie date, ho tantissime date appunto anche se con questa orchestra qua che non, si può tranquillamente trovare tutto sui miei canali social, quindi ascoltare la musica la potete fare tranquillamente, fruibile in digitale su Spotify oppure su YouTube, e poi appunto seguirmi sui miei canali social Elena Camo Official o Elena Camo semplicemente, o su Facebook, Instagram, TikTok, sui vari canali, ecco, social che esistono.
0: Perfetto Elena, grazie per essere stata con noi, una buona giornata.
1: Grazie mille a tutti voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao di nuovo.

0: magica. E noi rientriamo in studio, questa era elettrica di Elena Camo, con la quale appunto abbiamo chiacchierato poco fa, ci ha presentato il nuovo album e l'estratto omonimo singolo. Abbiamo ora al telefono con noi Roberta Barabino, alla quale diamo il benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto. Ciao Roberta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora Roberta, come anticipavamo in apertura, ci parlerà di Quinto Grado, il suo nuovo singolo, un featuring con Tommy Sherd in attesa dell'uscita dell'album. Beh, intanto ti chiedo come nasce questa collaborazione, come si sviluppa poi il brano.
1: Dunque, la collaborazione è nata proprio per il gusto di sperimentare qualcosa insieme a Tommy Sherd, appunto, che è un cantautore bresciano che vive a Genova e che io apprezzo molto, amo molto le sue canzoni, la sua voce, e quindi abbiamo pensato insieme al produttore Mattia Cominotto di provare a coinvolgerlo lasciandogli una parte di scrittura e appunto poi di cantarlo insieme, e quindi è nata proprio per il desiderio di scoprire che cosa sarebbe accaduto. E in particolare per questo brano, che è un brano in realtà molto intimo, in cui però si parla di una difficoltà nello scrivere, nel ritrovare un po' una fonte interiore che è quella dalla quale almeno per me arrivano spesso le canzoni. E quindi che abbiamo un po' condiviso anche con Tommy, essendo anche lui un cantautore, ci siamo capiti su questo, e quindi è nata un po' così.
0: Certo, si tratta del secondo, se non erro, estratto singolo per quanto riguarda poi il nuovo disco che uscirà proprio quest'autunno. Ci racconti qualcosina senza spoilerare troppo?
1: Sì, dunque, questo è il secondo singolo, ne era uscito un altro a fine maggio, l'unica cover di questo album, che è una rivisitazione di un pezzo brasiliano, Esperando una Janela, che a me piace molto. Il disco, poi in realtà gli altri sono tutti inediti, quindi sono 9 brani, tutti che sono nati poi a seguito di questo singolo Quinto Grado, che è stato un po' il mio momento di sblocco da un periodo in cui non scrivevo nulla. Ero preoccupata, un po' triste per questo, no? Perché per me scrivere è proprio una forma di guarigione, di
0: terapeutico,
1: benessere, sì, di divertimento anche, no? però mi fa sentire, mi dà un senso ancora più profondo alle cose della vita, diciamo, per me, no? E quindi e poi ovviamente condividere questo con gli altri, no? E quindi le canzoni sono nate poi tutte a seguito di questa Quinto Grado, in un periodo abbastanza rapido, e il disco anche è stato registrato in breve tempo rispetto ad altri miei dischi. Questa volta abbiamo proprio scelto di stare una settimana in studio e lavorare alle canzoni, restando un po' come in una bolla, diciamo, in modo da non far passare tempo tra una scelta e l'altra, tra una canzone e l'altra, ma di vivere l'esperienza tutta di seguito, no? Staccandosi un po' dalla quotidianità e stando proprio lì. E quindi poi ovviamente sono state aggiunte cose un pochino, qualche ospite che è venuto dopo, così, però il grosso è stato fatto in pochi giorni, proprio in studio, in tre, con Mattia Cominotto e Tristan Martinelli, e poi è arrivato Raffaele Rebaudengo, che suona la viola e col quale collaboro da un sacco di anni, Francesca Sofigiona, che è cori, tastiere, e Tommy Sherd, che appunto ha portato la sua parte in questa canzone. Però ecco, è nato così, è nato ed è stato registrato in un tempo breve e intenso, e quindi penso che un pochino ci sia questa, a livello sonoro si riesca a percepire questo, perché i pezzi sono tutti all'interno di una sonorità abbastanza riconoscibile.
0: Ecco, brano questo che andiamo ad ascoltarci, Quinto Grado, poi è molto introspettivo, no Roberta? Segna, sì, appunto, come ci raccontavi tu, una rinascita.
1: Segna una rinascita, sì, nel senso, non lo sapevo ovviamente quando l'ho scritto, però è nato a seguito di una telefonata con un amico che appunto al quale parlavo un po' di questa, di questo mio blocco, di questo mio stato un po', cioè, di distacco proprio da un po' dalla mia parte spirituale, dal, era un po' imbolsita, appesantita così, e quindi poi parlando con lui mi ha raccontato di Gurdjieff, un filosofo armeno, una figura particolare dei fine 800, alla quale poi mi sono molto affezionata. Però diciamo che questa, in questa telefonata, dopo questa telefonata ho iniziato a scrivere, ho scritto Quinto Grado, la canzone che parla proprio in modo diretto al mio senso di disagio, no? Al mio, di quel momento, no? È proprio, mi rivolgo a questo blocco, a questo disagio, e quindi, e poi trovo un po' una sorta di soluzione, no? Oppure me la immagino il desiderio, perlomeno. Ed è successo davvero poi, perché la canzone è nata ed era tanto che non ne nasceva una, e poi dopo quella sono nate altre, quindi quindi sì, penso che poi alla fine il fatto che esca prima delle altre abbia proprio un suo senso, un suo significato.
0: Ecco, a livello di sonorità troviamo questo folk molto etereo, possiamo dire, no? Comunque che fa parte delle tue sonorità.
1: Sì, sì, perché a me piace stare abbastanza, come dire, in generale anche negli altri miei dischi mi piace stare in un'atmosfera abbastanza intima anche a livello sonoro. Questa volta appunto Mattia, come noto, il produttore, ha lavorato in un modo interessante, unendo effetti, synth, una sorta di lavoro sull'ambiente sonoro proprio, che si unisce a strumenti tradizionali che appunto sono chitarra, pianoforte, no? E la voce, però trattando tutto in un modo particolare, per cui ha creato proprio un ambiente che poi avvolge un po' tutto l'album, e quindi etereo forse in questo senso. Certamente non è, in realtà gli strumenti sono pochi, sono molto pochi, ma sono trattati e suonati in un modo forse più nordico che mediterraneo, mi viene da dire, cioè quindi un po' più sintetico nell'espressione. E poi sì, con avvolti in una sonorità che ha una sua identità, almeno direi che è così, sì.
0: Ecco, nuovo disco che uscirà, come abbiamo detto, questo autunno. Ti chiedo, c'è già magari una data di release party?
1: Direi che sarà, se tutto va bene, il 7 di novembre a Genova. Dico se tutto va bene perché mi è venuto un piccolo problema alle corde vocali che sto risolvendo, niente di grave però, per cui adesso sono un po' a riposo col canto, però dovrebbe essere proprio il 7 di novembre.
0: Certo. Senti, io prima di andare ad ascoltarci questa Quinto Grado ti chiedo se ci ricordi i tuoi canali social per rimanere aggiornate sulle tue prossime attività, e se oltre alla data di release che ci hai ricordato ci sono anche altre date imminenti o future che già si possono annunciare, a prescindere da ciò facciamo riferimento poi chiaramente ai tuoi social.
1: Sì, allora, i social sono tutti, sono i social Instagram, Facebook, tutti a mio nome, no? Quindi Roberta Barabino, Instagram, Facebook, e non ho TikTok, però vabbè, e poi vabbè, tutto su Spotify si trova tutto. E come date non so ancora annunciare nulla, un po' anche per questa cosa che mi è accaduta, però sicuramente a breve qualcosa insomma, lo pubblicherò sui social, quindi seguendo lì. Per adesso direi il 7 novembre a Genova, direi proprio di sì.
0: Roberta, grazie per essere stata con noi, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie mille a voi. Grazie,
0: ciao,
1: a
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.

Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile,

0: questo appunto Quinto Grado, il nuovo singolo di Roberta Barabino, questo featuring con Tommy Sherd, in attesa dell'uscita dell'album previsto proprio per questo novembre. Noi proseguiamo e facciamo il nostro viaggetto solito, partiamo con loro, le meraviglie delle meraviglie, Bikini Kill. Andiamo ad ascoltarci White Boy, questa canzone di questo gruppo pionieristico del movimento Riot Girl nei primi anni 90, brano che affronta in modo diretto e molto crudo, come proprio nel classico stile della band di Hannah Kathleen, la frontwoman di questa formazione, affronta le tematiche di temi legati al patriarcato, alla cultura dello stupro e anche al concetto di colpevolizzazione della vittima. Quindi andiamo ad ascoltarci Bikini Kill, questa è la loro White Boy.
1: The way they act, the way they, I can't say the way they dress, because that's an own personal choice. Some dumb hoe, they butt rock your bitch, is walking down the street, they're asking for it and they deny it.

andiamo in casa Girl Tones per ascoltarci Again, uno dei loro cavalli di battaglia, pubblicato a fine del 2024 e successivamente incluso sia nel loro EP Blame ma anche nel loro album di debutto Precious.

E ci spostiamo altrove, andiamo in casa Lady Lazarus, questa formazione che nasce a Sydney in Australia e che poi si sposta in Germania a Berlino. Nel 2025 pubblicano il singolo Rod.

E ci spostiamo letteralmente con le sonorità, andiamo da Lady Byer, questa rapper e producer scozzese indonesiana che recentemente, proprio nel 2026, quest'anno, ha pubblicato il singolo Dirty Humors con la Island Records. Direi di andare ad ascoltarcelo immediatamente.

facciamo un salto anche nella grande mela, andiamo in casa Mona Freaky, che nel dicembre del 2025 pubblicano un singolo, quale sonorità si fanno un po' più indie rock, che si intitola Little Fires Everywhere.

Siamo quasi addirittura d'arrivo, ultimi 10 minuti abbondanti per noi. Lo facciamo andando innanzitutto a Belfast, in casa Problem Pattern, questa formazione decisamente molto interessante. Nel 2023 pubblica questo singolo che andiamo ad ascoltarci, Letter of Resignation, estratto dal loro album di debutto Blouse Club.

Ultimo brano che vado a proporvi quest'oggi, ci spostiamo in terra britannica dalla cantautrice Exposer, andiamo ad ascoltarci un singolo del 2020 che poi troveremo incluso anche in varie raccolte. Il titolo del brano è Quiet. Su questa notte poi noi ci salutiamo, l'appuntamento con Rebel Girl torna la prossima settimana, mentre invece i contributi realizzati quest'oggi saranno reperibili a partire da domani su rebelgirl.radioondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. Quiet, Exposer.

Final Girl per quest'oggi termina qui. L'appuntamento, come dicevamo, si rinnova alla prossima settimana. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

di un adulto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: All right, it is.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

rischi di solitudine.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Mystery Tour Radio Show in onda fin dal lontano 1998 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. E la domenica sera vi facciamo compagnia dalle 21 alle 22 con le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazioni di libri, interviste e molto altro. Quindi ascoltate Mystery Tour Radio Show su Radio Onda d'Urto la domenica sera dalle 21 alle 22.

Mystery Tour e Radio Show, selezioni musicali a 360 gradi, interviste, presentazioni di libri e retrospettive. Tanta musica, ma anche cultura, cinema, arte e storia sulle frequenze di Radio Onda d'Urto fin da lontano 1998. Ascoltate Mystery Tour Radio Show la domenica sera a partire dalle 21.

Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram, per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale. E dunque, questa sera, come avrete letto sulle nostre pagine social, abbiamo con noi Salvatore Sciume, che attraverso le edizioni Tsunami, con il suo primo lavoro More Than a Melody, ci racconta la storia di un genere che noi amiamo molto, noi di Heavy Demons intendo, vale a dire l'AOR. Dunque, iniziamo subitissimo, naturalmente, con il brano che ispira il titolo di questo libro, More Than a Melody, ovviamente More Than a Feeling, tratto dal debut album dei Boston. E dunque, poi quattro chiacchiere con l'autore di questo bellissimo e fondamentale libro per gli amanti del rock melodico, rock FM, AOR, chiamatelo come volete, ma intanto un po' di Boston.

0: saw you with your flowers. The camellias, magnolias, azaleas, so sweet. You stood there invisible in the panicking crowds.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: saw you with your flowers. The camellias, magnolias, azaleas, so sweet. You stood there invisible in the panicking crowds.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

stati sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985. One more tune. Rock it down to the sound of the massive.
1: One more. Hear the snow.
2: The sound of Mr. Howie Sanders.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore. La-

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

vengo qui dove la terra è tiepida e il cuore da spettacolo, scavando fossi vengo qui stanotte.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Yeah.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.